Per la rubrica Solo e Orchestra avete ascoltato Concerti per flauti e orchestra di Domenico Cimarosa, Antonio Vivaldi, Antonin Stamitz. Shigenori Kudo e Jean-Pierre Rampal ai flauti. Mozarteum Orchester Salzburg ha diretto Jean-Pierre Rampal. Per cori, oratori, cantate, mottetti e madrigali ascoltiamo ora di Giacomo Carissimi, duetti e cantate. Concerto vocale dirige René Jacobs.

Per cori, oratori, cantate, mottetti e madrigali avete ascoltato di Giacomo Carissimi, duetti e cantate. Concerto vocale ha diretto René Jacobs. E per concludere, Göran Sölscher alla chitarra.

Con la musica di Göran Sölscher alla chitarra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo di due grandi sinfonie e di un grande direttore d'orchestra. Il direttore d'orchestra è Claudio Abbado, il compositore è Beethoven. E cominciamo proprio dalla prima e dalla seconda sinfonia di Beethoven, ma nel modo in cui la vede Abbado. Questo è importante perché ogni direttore ha un suo punto di vista. Delle volte si può pensare che sia già stato detto tutto su capolavori come quelli beethoveniani, che sono stati eseguiti migliaia di volte ovunque e da chiunque. Ma secondo Claudio Abbado non c'è limite nel cercare e scoprire qualcosa di nuovo nei grandi capolavori della musica. Perché ogni volta che li si esegue sono diversi, perché se ne capisce qualcosa di più. Questa è la sua filosofia. In un'intervista raccontò come lui queste sinfonie le ha studiate, le ha approfondite, le ha respirate, ha detto lui, con i Berliner Philharmoniker. E questo modo di approcciare i capolavori, proprio con degli specifici interpreti, dice molto del modo in cui lavorava Abbado, perché dice molto dei rapporti che lui aveva con le orchestre. Intanto lui non si vedeva come un comandante, come per esempio facevano Toscanini o von Karajan, ma pensava al direttore come qualcuno che ha un ruolo maieutico, cioè che tira fuori dagli interpreti le loro idee. E quindi ci vuole una partecipazione attiva di tutti i membri dell'orchestra. E infatti, quando lui si presentò ai Berliner per la prima volta, disse una frase che poi tra i musicisti è rimasta celebre. Intanto li chiamò colleghi e poi disse: vedetemi non come un maestro, sono Claudio, semplicemente Claudio. Ecco, uno dei maggiori direttori d'orchestra del mondo in quel momento che dice: non vedetemi come un comandante, vedetemi come un vostro collega e chiamatemi Claudio. E infatti è noto che Abbado non voleva essere chiamato maestro, voleva essere chiamato per nome, Claudio. Ma andiamo alla musica, alla sinfonia numero 1 di Beethoven, che è stata composta tra il 1799 e il 1800 ed è stata eseguita per la prima volta il 2 aprile del 1800 a Vienna. All'epoca funzionava così: la musica nuova andava immediatamente eseguita appena finita di scrivere e poi poteva piacere o meno, e se piaceva rimaneva in repertorio. Ora la situazione è molto diversa: la musica nuova non si esegue quasi mai, si continua invece ad eseguire quella dei secoli scorsi, che certo è fatta di capolavori, però ce n'è qualcuno anche scritto oggi. Ma andiamo avanti sulla sinfonia numero 1 di Beethoven, che è un'opera che presenta ancora riferimenti al suo passato. Però, ovviamente, noi con il senno di poi possiamo dire che lascia intravedere quelli che saranno i tratti delle sinfonie successive. Infatti ci sono alcuni elementi che sono innegabilmente nuovi e anche tipicamente beethoveniani, mentre altri momenti in cui si sentono accenti di Mozart, di Haydn, soprattutto di Haydn, che era il maestro di Beethoven. E questo succede proprio nei primi abbozzi del finale, primi abbozzi che risalgono a diversi anni prima, al 1795. Comunque l'elemento che più caratterizza questa sinfonia è il terzo movimento, che è breve, semplice, uno scherzo basato sul materiale dei due movimenti precedenti. Beethoven lo intitola minuetto, però è atipico, non è più quel diversivo leggero che c'era nelle sinfonie di Haydn o di Mozart, ma diventa una danza mossa, anche un po' scapigliata. Quindi già qui abbiamo il primo elemento di originalità. Ascoltiamo allora la prima sinfonia di Ludwig van Beethoven nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. I movimenti sono adagio molto allegro con brio, secondo movimento è andante cantabile con moto, il terzo, come dicevamo, è minuetto allegro molto e vivace trio, e il quarto finale adagio allegro molto e vivace.

Abbiamo ascoltato la prima sinfonia di Beethoven nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. E ora possiamo passare alla seconda, che tra le sinfonie di Beethoven è una delle meno eseguite. E invece meriterebbe una maggiore attenzione, se non altro perché è una di quelle che promana proprio un'energia, una serenità. E qui si possono già scorgere alcune linee sulle quali Beethoven poi comporrà la sua terza sinfonia, l'Eroica, che forse è la prima, che è del tutto libera dagli influssi stilistici dei maestri precedenti. Ma già in questa seconda si possono sentire gli accenti che poi verranno sviluppati successivamente. Questa è una sinfonia che è stata abbozzata nei primi mesi del 1800, ma poi Beethoven ci lavora intensamente nel 1802. E la presenta al pubblico sempre a Vienna il 5 aprile del 1803. La dirige lui stesso. Va detto che in quegli anni il compositore attraversava uno dei momenti più sconfortanti della sua vita, in particolare perché sentiva sempre meno e quindi la sordità stava andando avanti, e poi aveva avuto una delusione sentimentale perché aveva patito il rifiuto della contessina Giulietta Guicciardi, che non ne voleva sapere di sposare un musicista come lui. Questo malessere interiore, però, non lo ritroviamo nell'opera, perché invece si traduce in uno stimolo creativo nella ricerca di nuove possibilità espressive. È come se lui dicesse: non va bene nella mia vita di tutti i giorni, proviamo nell'arte a tentare qualcosa di nuovo. E poi, forse, tenterò qualcosa di nuovo anche nella vita. Vediamo allora come ci prova Beethoven in questa seconda sinfonia, sempre eseguita dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado, nei movimenti Adagio Allegro con brio, il primo, Larghetto, il secondo, il terzo è uno scherzo, Allegro e trio, il quarto, Allegro molto.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 di Ludwig van Beethoven, eseguita dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. Una sinfonia scritta in un momento della vita difficile per l'acuirsi della sordità e per i rifiuti della donna amata. Abbiamo quindi iniziato a conoscere il mondo sinfonico di Beethoven per vedere che cosa c'era già all'inizio degli elementi grandiosi che poi si svilupperanno in seguito, dalla terza in poi. Ma è interessante vedere che nulla nasce improvvisamente, ma cova sempre nelle composizioni precedenti. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare quest'oggi di John Dowland alcuni brani per ensemble. Sir Harry Guilford, His Almain, Lacrime, Lord Such Is Galliard, The Shoemaker's Wife, A Toy, Susanna, Captain Diary Piper, Is Pavan and Galliard, Sir George Whitehead, His Almain. Esegue The Extempore String Ensemble.

0: Avete ascoltato di John Dowland alcuni brani per ensemble nella esecuzione del The Extempore String Ensemble. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato».
2: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. La glorificazione che Gesù chiede per se stesso, quale sommo sacerdote, è l'ingresso nella piena obbedienza al Padre, un'obbedienza che lo conduce alla più piena condizione filiale. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Sono questa disponibilità e questa richiesta il primo atto del sacerdozio nuovo che Gesù, che è un donarsi totalmente alla croce, e proprio nella croce il supremo atto di amore è glorificato, perché l'amore è la gloria vera, la gloria divina. Il secondo momento di questa preghiera è l'intercessione che Gesù fa per i discepoli che sono stati con lui. Essi sono coloro dei quali Gesù può dire al Padre: «Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola». Manifestare il nome di Dio agli uomini è la realizzazione di una presenza nuova del Padre in mezzo al popolo, all'umanità. Questo manifestare è non solo una parola, è realtà in Gesù. Dio è con noi, e così il nome, la sua presenza con noi e uno di noi è realizzata. Quindi questa manifestazione del nome si realizza nell'incarnazione del Verbo. In Gesù Dio entra nella carne umana, si fa vicino in modo unico e nuovo. E questa presenza ha il suo vertice nel sacrificio che Gesù realizza nella sua Pasqua di morte e risurrezione.

0: Uomini di Galilea, perché state a guardare in alto? Gesù, elevato in cielo, tornerà glorioso. Alleluia.
1: Esaltate Cristo, Re dei Re. Cantate un inno al Signore. Alleluia.

0: Cantate un inno al Signore. Alleluia.
1: Davanti a loro si innalzò nel cielo e la nube lo accolse nella gloria. Alleluia.

0: Davanti a loro si innalzò nel cielo e la nube lo accolse nella gloria. Alleluia.
1: Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, una volta per sempre, si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi. Poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati.

0: Cristo, innalzato da terra, attrae tutti a sé. La Chiesa lo saluta e lo invoca.
1: Tu sei il Re della gloria, o Cristo.
2: Signore Gesù, che avendo offerto un solo sacrificio una volta per sempre, regni vittorioso alla destra del Padre. Rendi perfetti nell'amore coloro che hai redenti con il tuo sangue.
1: Tu sei il Re della gloria, o Cristo.
2: Sacerdote eterno e mediatore della nuova alleanza, che intercedi per la nostra pace, salva il popolo cristiano che prega unito a te nello Spirito Santo.
1: Tu sei il Re della gloria, o Cristo.
2: Dopo la passione, sei apparso per 40 giorni ai tuoi discepoli. Confermaci nella fede oggi e sempre.
1: Tu sei il Re della gloria, o Cristo.
2: Hai promesso ai discepoli lo Spirito Santo per renderli tuoi testimoni sino ai confini della terra. Rafforza la nostra testimonianza con la potenza dello Spirito Santo.
1: Tu sei il Re della gloria, o Cristo.
0: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Signore, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché in Cristo, asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere il nostro capo nella gloria. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quarto mistero doloroso. Gesù porta la croce sul Calvario per noi. Gesù, tutto piegato nel corpo e nell'anima, prese su di sé la croce. La spalla, carica dell'enorme fardello, gli doleva e gli bruciava. Il Figlio di Dio si carica della croce e la porta al posto nostro. Come una madre che, per donare la vita al figlio, accetta di morire al suo posto. La sostituzione vicaria è il culmine dell'amore. Per questo Gesù aveva potuto dire ai discepoli: «Prendete il mio giogo sopra di voi». Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero. La maggior parte del peso, infatti, se l'è addossata lui. Dalla sua bocca non esce una sola parola di lamento. Durante l'erta salita cade più volte sotto un fardello che non ha più la forza di sopportare. Eppure si rialza e riprende il cammino. I soldati, vedendo che avrebbero impiegato troppo tempo a raggiungere la vetta della collina, cercano qualcuno che possa aiutare Gesù. Allora, scrive l'Evangelista Marco, costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Simone di Cirene è di buon umore. Quest'anno si prevede un buon raccolto. Incrocia, per sbaglio, il lugubre corteo. Neanche ha il tempo di rendersene conto e si trova sulle spalle la croce. I soldati lo minacciano. Lui non capisce più niente. Gli arriva una frustata, un calcio. Solo per un istante incontra lo sguardo grato di Gesù. Poi sente solo il peso della croce, le bestemmie delle guardie, i pianti delle donne. Gesù porta da solo la croce per liberarci dal peccato. Eppure chiede anche a noi di dare il nostro contributo. È questo un grande mistero della fede. Solo l'amore getta su di esso una luce. Nell'amore, infatti, non interessa più dove finisce il mio e dove inizia il tuo. Tutto viene concepito in comune. Come accadde al Cireneo, ci troviamo improvvisamente la croce sulle spalle. Niente faceva presentire che ci sarebbe stato chiesto un tale sacrificio. Cos'è di fronte al peso che porta Cristo? Ben piccola cosa. Eppure a noi sembra un peso enorme, insopportabile. Anche il Cireneo, giunto in cima al Calvario, si domandò come avesse fatto a portare un tale carico. Eppure ce la fece. Avrebbe più volte voluto liberarsi di un tale peso, ma i soldati glielo impedirono. Solo negli anni capì quale grazia gli fosse stata concessa: aiutare per un tratto di strada il Salvatore del mondo. Chi di noi vorrebbe portare la croce? Nessuno. Eppure, prima o poi, siamo costretti a farlo. Allora il nostro sguardo può riandare al Cireneo. Scopriamo che anche il dolore è misteriosamente un dono. Ci è concessa la possibilità di partecipare alle sofferenze di Cristo per la salvezza del mondo. Così ci testimonia San Paolo, scrivendo ai Colossesi: «Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi, e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Cristo non fu lasciato solo sulla via del Calvario. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui, annota l'Evangelista Luca. Una folla di seguaci e di curiosi gli sta dietro. Soprattutto le donne pregano per lui. Soffrono al vedere il Maestro trattato così duramente e ingiustamente. Mentre saliva il Calvario, Gesù incrociò lo sguardo di sua madre. Lei, a differenza del Cireneo, pur straziata dal dolore, diede tutto il suo assenso al destino del figlio. La madre e il figlio erano stati una cosa sola nella gioia. Ora lo sono nel più profondo dolore. Maria non chiede di essere liberata dalla croce. Lo sguardo del figlio, che la raggiunge solo per un attimo, le dona la forza di andare avanti. Domandiamo allo Spirito Santo la forza per non scappare quando incrociamo sulla nostra strada qualcuno a cui il Padre chiede di portare la croce. Domandiamo a Maria la forza e la discrezione di accompagnare chi è nel dolore. Quando ci è chiesto di portare la croce, non siamo mai soli. Una folla di donne e di popolo prega per noi. Prega perché il Padre ci liberi dalla croce, e quando questo non è possibile, perché ci sia donata la forza di portarla. Su questa terra non c'è niente che unisce di più le anime che portare i pesi gli uni degli altri. Riusciamo a portare fardelli che ci sarebbe impossibile sostenere, proprio perché nella Chiesa non siamo mai soli. Molti nella comunità cristiana pregano per noi. Solo in paradiso scopriremo quanto grande è il loro numero. Quando siamo nel dolore, pensiamo a tutti coloro che hanno portato un pezzo di croce per noi. Ricordiamoci di tutti i sacrifici che hanno reso possibile la nostra vita. Ci possa consolare il pensiero che l'offerta della nostra sofferenza, in unione al sacrificio di Cristo, concorre misteriosamente alla salvezza delle anime. Nel quarto mistero doloroso contempliamo Gesù che porta la croce per noi.

di Cirene. Impariamo dalle donne e da Giovanni a confortare i nostri fratelli che sono nella prova e nel dolore.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato».
2: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. La glorificazione che Gesù chiede per se stesso, quale sommo sacerdote, è l'ingresso nella piena obbedienza al Padre, un'obbedienza che lo conduce alla più piena condizione filiale. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Sono questa disponibilità e questa richiesta, il primo atto del sacerdozio nuovo che Gesù, che è un donarsi totalmente alla croce, e proprio nella croce il supremo atto di amore è glorificato, perché l'amore è la gloria vera, la gloria divina. Il secondo momento di questa preghiera è l'intercessione che Gesù fa per i discepoli che sono stati con lui. Essi sono coloro dei quali Gesù può dire al Padre: «Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola». Manifestare il nome di Dio agli uomini è la realizzazione di una presenza nuova del Padre in mezzo al popolo, all'umanità. Questo manifestare è non solo una parola, è realtà in Gesù. Dio è con noi, e così il nome, la sua presenza con noi e uno di noi è realizzata. Quindi questa manifestazione del nome si realizza nell'incarnazione del Verbo. In Gesù Dio entra nella carne umana, si fa vicino in modo unico e nuovo. E questa presenza ha il suo vertice nel sacrificio che Gesù realizza nella sua Pasqua di morte e risurrezione.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo ora di Giuseppe Tartini il concerto in Do maggiore D13 per violino e orchestra, nei movimenti Allegro assai, Largo andante, Allegro. Carlo Lazzari, violino solista. L'arte dell'arco, direzione violino principale Giovanni Guglielmo.

0: Di Giuseppe Tartini avete ascoltato il concerto per violino e orchestra in Do maggiore D13, nella esecuzione di Carlo Lazzari al violino con l'ensemble L'Arte dell'Arco, direzione violino principale Giovanni Guglielmo. Termina qui la trasmissione odierna. Buona domenica e buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Celebramos misa de Domenica Settima Temporis Pascalis, cum prefazione secunda de Ascensione Domini et prece Eucaristica Tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus id cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, qui a peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo.
1: Et in terra
0: pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis. Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, Tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Supplicationibus nostris Domine ad esto propitius, ut sicut humani generis salvatorem tecum in tua credimus majestate, ita eumusque ad consummationem seculi, manere nobiscum sicut ipse promissit sentiamus, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Actuum Apostolorum. Caput primum. Thema: Erant perseverantes in oratione cum Maria Matre Jesu. Lesung aus der Apostelgeschichte. Nachdem Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten die Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Verbum Domini.
1: Deo gratias. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, nella misura in cui partecipate alla sofferenza di Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria, che è Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o delatore. Ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca per questo nome, anzi dia gloria a Dio. Parola, Verbum Domini.
0: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore sublevatis oculis suis in celum dixit Iesus: Pater, venit ora, clarifica filium tuum, ut filius clarificet te, sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne quod dedisti ei, det eis vitam aeternam. Hec est autem vita aeterna, ut cognoscant te solum verum Deum, et quem misisti, Iesum Christum. Ego te clarificavi super terram, opus consumavi, quod dedisti mihi, ut faciam. Et nunc clarifica me tu, Pater, apud temet ipsum claritate, quam habebam priusquam mundum esset apud te. Manifestavit domen tuum hominibus, quos dedisti mihi de mundo. Tui erant, et mihi eos dedisti, et sermonem tuam serva verunt. Nunc cognoverunt quia omnia, quae dedisti mihi, abstessunt, quia verba, quae dedisti mihi, dedi eis. Et ipsi acceperunt et cognoverunt vere quia a te exhibi, et crediderunt quia tu me misisti. Ego pro eis rogo, non pro mundo rogo, sed pro his, quos dedisti mihi, quia tui sunt, et mea omnia tua sunt, et tua mea, et clarificatus sum in eis. Et iam non sum in mundo, et hi in mundo sunt, et ego ad te venio. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilum omnium et invisibilum, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, pieni di gratitudine per il cammino che la liturgia pasquale ci fa compiere, nell'attesa di ricevere il dono dello Spirito Santo, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera al Signore risorto.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Cristo risorto, ascoltaci.
0: Cristo risorto, ascoltaci.
1: Per la Chiesa universale, guidata dal Papa e dai Vescovi, sappia custodire l'unità nella fede e nell'amore, offrendo coraggiosamente al mondo, diviso dalle guerre e dall'odio, la novità del Regno di Dio. Preghiamo.
0: Cristo risorto, ascoltaci.
1: Per chi governa le nazioni, sappiano testimoniare che il male e la violenza non sono la forza vincente della storia e che solo l'amore e la crescita nella libertà aprono la vita in pienezza e un mondo di pace. Preghiamo.
0: Cristo risorto, ascoltaci.
1: Per le famiglie e le comunità cristiane siano luoghi di accoglienza e di perdono dove poter sperimentare la bellezza di sentirsi amati da Dio e uniti gli uni agli altri. Preghiamo.
0: Cristo risorto, ascoltaci.
1: Per quanti operano nel settore delle comunicazioni sociali, avvalendosi delle nuove tecnologie, le pongono al servizio della vita e del Vangelo, favorendo un'autentica cultura dell'incontro, capace di custodire voci e volti umani per l'edificazione di un mondo migliore. Preghiamo.
0: Cristo risorto,
1: ascoltaci. Per noi qui riuniti in questa Eucaristia, sappiamo essere attenti alle difficoltà, fragilità e chiusure che si diffondono nella nostra società e sappiamo educare ed educarci a relazioni belle, rispettose della dignità e della libertà di ciascuno. Preghiamo.
0: Cristo Signore, ascoltaci. O Dio, che hai glorificato il tuo Figlio Gesù e lo hai costituito Signore della vita, accogli le preghiere della tua Chiesa, che la tua Chiesa ti rivolge con fiducia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna parleremo della Vergine Maria e della recita del Santo Rosario. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi al centro della nostra trasmissione la Vergine Maria e la recita del Santo Rosario. Parleremo di tutto ciò con un ospite graditissimo, Don Pasqualino Di Dio, fondatore della Casa della Misericordia di Gela. Don Pasqualino, buongiorno.
1: Buongiorno carissimi.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Iniziamo subito a parlare del Santo Rosario, la meditazione dei misteri che ripercorrono le tappe principali della vita di Cristo e della nostra salvezza. Da secoli questa preghiera occupa un posto privilegiato nel culto della Beata Vergine Maria, sotto il cui presidio i fedeli imploranti si rifugiano in tutti i pericoli e le necessità. Papa Pio XII lo definì il compendio di tutto il Vangelo. Don Pasqualino, cosa risponde a chi oggi definisce il Rosario una preghiera infantile, meccanica, che si riduce ad una ripetizione frettolosa e monotona di Ave Maria, una preghiera di altri tempi?
1: Beh, la ripetizione lenta delle stesse parole ha un senso molto profondo se lo si inquadra nella dimensione temporale dell'uomo, il quale ha bisogno di ripetere sempre i stessi gesti. Noi facciamo ogni giorno sempre le stesse cose. In fondo, gran parte del nostro apprendimento viene tramite questa via, ripetere ciò che conosciamo. Basta pensare, ecco, come siamo cresciuti. E il bambino da un lato vuole apprendere favole e cose nuove, dall'altro desidera che gli si raccontino le favole che già conosce, come, ecco, un mezzo preferenziale per apprendere a gestire il mondo che lentamente conosce, scopre. Dunque la ripetizione dell'Ave Maria, del Padre Nostro e del Gloria nella meditazione di quelli che sono i misteri della nostra salvezza è qualcosa che piano piano scende nel nostro cuore. Certo, noi qui parliamo di una ripetizione pura, semplice, non della meccanica della parola che poi diventa infruttuosa, ma qualcosa che piano piano scende nel nostro cuore e fa germogliare quello che sono le cose più belle della nostra esistenza. Io penso che non ci si stanca mai di sentirsi dire ti amo o ti voglio bene, ma è un'esperienza che noi, pur che sentiamo sempre le stesse parole, ma nessun innamorato si stanca di sentirsi dire appunto ti voglio bene, ti amo, tu sei prezioso ai miei occhi. È quello che noi facciamo con la preghiera del Rosario. Noi vogliamo salutare la Vergine Maria, così come l'angelo l'ha salutata, e dirgli il nostro amore.
0: Ecco, Don Pasqualino, si può dire che il Rosario è in un certo modo un commento preghiera dell'ultimo capitolo della Costituzione Lumen Gentium del Vaticano II, capitolo che tratta della mirabile presenza della Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa?
1: Accanto al titolo antico di Madre di Dio e dei credenti, l'altra categoria fondamentale che il Concilio usa appunto per illustrare il ruolo di Maria è quello di modello o di figura. Maria è il modello del credente, perché lei è colei che, pur ricevendo appunto l'ufficio della Divina Maternità, che la unisce col Figlio Redentore e per le sue singolari grazie e funzione è anche intimamente congiunta con la Chiesa, perché Maria è appunto madre di Dio e figura della Chiesa, come già insegnava Sant'Ambrogio. E il discorso su Maria non è più a sé stante, come se ella occupasse una posizione intermedia tra Cristo e la Chiesa, ma ricondotto come era stato all'epoca dei padri, cioè nell'ambito di quest'ultima, che Maria viene vista ed è il membro più eccellente della Chiesa. Questa era la definizione che Agostino dà di Maria, cioè come un membro della Chiesa, non al di fuori della Chiesa. Dunque Maria è beata, è santa, ma oltre che nel mistero appunto della redenzione, perché lei è il modello per eccellenza di quello che è il lavoro quotidiano che i cristiani svolgono. Cioè questo modello, anche se sappiamo che il più grande modello e l'unico modello è Gesù Cristo, allora questo far parte come membra della Chiesa, noi non soltanto siamo legati legati al capo che è Cristo, ma abbiamo anche un punto di riferimento che è Maria, che non soltanto è madre ma anche modello della nostra fede. Questo è un po' quello che era l'idea appunto del concilio, qui Maria fa parte integralmente della Chiesa, non è qualcosa che va al di là come una quarta persona della Trinità, assolutamente no, perché a volte è nel linguaggio o nel rapportarsi con Maria si scade in queste cose, sarebbe una grande offesa verso la Vergine Santa, perché lei stessa canta: guardate l'umiltà, la semplicità, la povertà, la piccolezza della sua serva. Già il nome stesso di Maria, che vuol dire Miriam, cioè vuol dire l'innalzata, già c'è tutta la vocazione di Maria, l'innalzata, cioè colei che Dio ha innalzato. Maria è rimasta sempre umile, quella è la virtù più grande della nostra madre.
0: L'origine della devozione del rosario non è bene documentata. Le prime attestazioni risalgono al XII secolo, quando era chiamato il Vangelo dei poveri. Perché Don Pasqualino era chiamato così?
1: Noi dobbiamo sempre pensare che quasi nessuno aveva la possibilità di avere in mano il testo sacro dei Vangeli o della Sacra Scrittura, e allora la gente pregava attraverso quello che era la preghiera dell'Ave Maria, e in certo qual modo sostituiva la salmodia, cioè 150 salmi, allora 150 Ave Maria. Allora questa preghiera che è dentro il cuore della fedeltà, della popolarità religiosa, ma questo amore verso la Vergine Santa tante volte era un certo qual modo costretto, perché non dobbiamo dimenticare che fino a qualche tempo fa anche le celebrazioni erano in latino, dunque la gente è semplice, mentre il sacerdote magari celebrava la messa con le spalle rivolte al popolo, il latino a bassa voce, la gente dall'altra parte recitava il rosario, dunque la fede in questo qual modo si è mantenuta anche attraverso questa pia pratica. E tante volte distrattiamo, vero? Oggi ci sono tantissime forme per ascoltare la parola di Dio, meditare la parola di Dio, che è importantissima, ma non dobbiamo distruggere quello che i nostri padri ci hanno consegnato. Leone XIII, che era devotissimo a Rosario, dice che la maniera facile per sfatteggiare e inculcare negli animi i dogmi principali della fede è appunto il Santo Rosario. E allora questo amore grande che il popolo ha avuto sempre verso la Vergine Santa, sapendo che la Madonna non trattiene nulla per sé, ma indica sempre il suo figlio. L'ultima parola che noi troviamo nei Vangeli sulla bocca di Maria è: fate quello che lui vi dirà. E dunque questo è il testamento della Maria. E Maria ci conduce sempre a suo figlio.

0: Pur senza sconvolgere la struttura, Papa Giovanni Paolo II l'ha profondamente innovato, aggiungendo i misteri della luce ai 15 tradizionali, e, ricordiamo, gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Ci spiega il motivo di questa innovazione, Don Pasqualino?
1: San Giovanni Paolo II lo proclamò dall'ottobre del 2002 all'ottobre 2003, l'anno del Rosario, aggiungendo appunto i 5 misteri ai 15 già contemplati. Li chiamo misteri della luce per ricordarci che Gesù è la luce vera. E Giovanni Paolo, che sappiamo, era il Papa dedicato sotto alla Madonna, sotto il suo motto pontificale, Totus Tus, ha svolto tutto il suo magistero petrino. E Giovanni Paolo, appunto, volendo dare una forma di completezza a quello che era la meditazione dei misteri della nostra salvezza, ha voluto appunto aggiungere i misteri della luce. Lui, Gesù, è la luce del mondo, e questo noi lo vediamo attraverso quello che è la fase della vita di Cristo, attraverso quello che è il suo battesimo a fiume Giordano, dunque la manifestazione che il Padre fa attraverso la voce e che custodisce, invia suo figlio, e l'esperienza dello Spirito Santo che viene visto attraverso la colomba. Abbiamo nel Giordano questa teofania della Trinità, e così anche nell'autorevelazione alle nozze di Cana, Cristo che si lascia provocare da quello che sono i bisogni dell'uomo, perché Gesù da sempre parte da quello che sono i bisogni dell'uomo, di questa giovane coppia, e lì c'è Maria che interviene. Poi nell'annunzio del regno di Dio, con l'invito alla conversione, tutto quello che è l'annunzio dell'amore del Padre che Gesù fa attraverso la sua parola e i suoi gesti di attenzione, perché tutti i miracoli, le liberazioni, le conversioni, lo stare accanto al povero, questo è un annunzio della misericordia del Padre. Gesù è colui che ce lo rivela. E poi ancora nella trasfigurazione, dove Cristo si manifesta ai suoi apostoli, fa vedere la gloria di suo Padre nel suo volto, e infine l'istituzione dell'Eucaristia, che è l'espressione fondamentale del mistero pasquale che stiamo celebrando anche in questi giorni. Questi misteri sono la rivelazione del regno ormai giunto nella persona stessa di Gesù, che è la luce del mondo.
0: Don Pasqualino, io ho ancora due domande da farle, quindi le rubo ancora del tempo preziosissimo. Maria è sentita sempre come una figura veramente vicina alla gente, perché è ancora un interlocutore privilegiato nel percorso di fede. Maria non è il centro, ma è centrale nella vita cristiana. Un noto sociologo ha definito la Madonna modello culturale più potente degli ultimi 2000 anni. Il Nuovo Testamento le dedica 200 versetti. Naturalmente non sono i versetti a rendere importante Maria, ma la sua presenza negli eventi più significativi della storia della salvezza.
1: Ma Maria è colei che ci porta Gesù, non soltanto ce l'ha portato nella sua carne attraverso quello che è il mistero dell'incarnazione, ma è colei che oggi ci porta lei a suo figlio, perché questo è il testamento che suo figlio gli ha dato, quello di essere madre di tutti noi. Nel momento della crocifissione Maria non soltanto rimane madre del figlio Gesù, ma diventa madre di tutti noi. Quella profezia che il vecchio Simeone gli ha dato: a te una spada trafiggerà l'anima. Ecco, è quella spada che non è soltanto la spada del dolore, ma è la spada della parola di Dio, così come poi la chiamerà Paolo, che trafigge il cuore della madre, che fa discernimento nel cuore della madre. E questa spada diventa come un cesario, ecco lì il momento della croce, dove Maria partorisce i suoi figli. Nella morte del figlio Gesù, Maria compartecipa, attraverso quella che è la sua esperienza materna, a questa generazione di figli nuovi che siamo noi. Maria diventa madre di tutti gli uomini, e allora per questo ognuno di noi si rifugia sempre nella madre. Quando uno vive quello che è la perdita della madre, essendo orfano, allora sente il bisogno ancora di più di aggrapparsi a quello che è l'esperienza mariana, perché Maria è la porta che ci porta a suo figlio Gesù. Chi più di lei conosce il figlio? Chi più di lei può conoscere i figli? Perché sotto la croce c'è sempre una madre, sotto la nostra croce, che è quella della nostra fragilità, della nostra pochezza, della nostra povertà, c'è sempre Maria che ci aiuta, che ci conforta. Io penso che la forza che Gesù ha avuto nel vivere, ecco, quei momenti di dolore, della sofferenza, l'ha presa anche da Maria, dallo sguardo materno di Maria, che da lontano assisteva al suo figlio Gesù. E Maria è la nostra forza, soprattutto in questo momento di grande convulsione nel mondo, e siamo attaccati da tantissime cose. Allora Maria diventa questo punto di riferimento, che è un mondo però che ci riporta poi a quello che è il sole vero, che è Gesù. Maria è la luna che riceve, ecco, questa luce del figlio, e ce la trasmette a noi, così come noi siamo chiamati a essere stelle nel firmamento del Padre, e allora per indicare a tutti quello che è la vera luce, che è Gesù.
0: Ecco, possiamo concludere, Don Pasqualino, dicendo che Maria è tra i doni offerti per la nostra salvezza. Non è un optional, ma un dono da accogliere integralmente se vogliamo essere cristiani. Non possiamo essere cristiani se non siamo mariani, diceva Papa Paolo VI. Il problema è dunque nell'accoglimento.
1: E Maria deve essere sempre accolta. Già l'Apostolo Giovanni scrive nel suo Vangelo, e discepolo la prese fra le cose più care, discepolo la prese nella sua casa. Anche noi dobbiamo accogliere Maria nella nostra casa. Maria non ci viene imposta, come Cristo non viene imposto a noi, è soltanto un segno di accoglienza, e tu accogli le cose più care nella tua vita. E Maria è questo elemento importantissimo, perché Maria è questa strada che ci porta al suo figlio. Ma la devozione mariana, che non si può, non può scadere soltanto al discorso sentimentale, emozionale, come può essere questo mese di maggio, il mese di ottobre, dedicato alla Madonna attraverso i rosari, i pellegrinaggi nei suoi santuari, e l'addobbare le nostre case dove c'è un'icona della Madonna. Sono gesti bellissimi. Io mi ricordo da bambino quando si andava nei quartieri, nei cortili, il rosario nei cortili, con
0: nei cortili dei nostri condomini si recitava il rosario, si faceva l'alterino, era molto bello, sì.
1: Era un'esperienza bellissima, no? E veniva inculcata a noi ragazzi quella fede genuina, che forse neanche i grandi teologi, permettetemi, hanno, ma quella fede genuina fatta di affidarsi e fidarsi di Dio. E questo di qua ci vuole, però dobbiamo sempre pensare a una cosa bellissima che diceva il grande araldo di Maria, San Luigi Mignone Monforte, che la vera devozione è l'imitazione. Dobbiamo imitare Maria dove? Nell'umiltà, nella piccola, nella disponibilità verso gli altri. Lei è icona della carità. Maria, ecco, nella gratuità si lascia condurre da Dio per vivere l'esperienza dell'amore nell'annunzio, attraverso l'opera che fa la cugina Elisabetta, ma tutta la sua vita è stata sempre un stare dietro al suo figlio. Lei che è madre diventa discepola, lei che è madre diventa figlia, e questa è l'esperienza più bella che noi cristiani siamo chiamati.

0: Pasqualino, io la ringrazio per le bellissime parole, le sue riflessioni, faremo veramente tesoro di quanto ci ha detto. E io le chiedo un'ultima cosa, nelle sue preghiere porti tutti i nostri ammalati, le persone anziane.
1: Con tutto il cuore, e vi chiedo anche di pregare per me, per la nostra piccola Cassa della Misericordia, e dunque io vi assicuro la mia preghiera, soprattutto appunto per gli ammalati, per coloro che vivono delle fragilità, e vi chiedo di pregare per me, per la nostra casa, per il ministero di esorcista che svolgo in diocesi.
0: Grazie Don Pasqualino, porti un abbraccio da parte mia agli ospiti della Casa della Misericordia di Gela. A lei grazie ancora e ci risentiremo presto, perché abbiamo bisogno delle sue riflessioni.
1: Grazie, Dio vi benedica.
0: Grazie, buona giornata, e le dedichiamo il prossimo brano. Grazie a Don Pasqualino di Dio, fondatore della Casa della Misericordia di Gela.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora alle 335 12 43 722. E io torno a salutare Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Benvenuto Don Guido, buona domenica.
1: Buona domenica a te, carissimo, a tutti i nostri radioascoltatori. Laudetur Jesus Christus.
0: Don Guido, primo argomento di questa trasmissione ovviamente è la solennità dell'ascensione di oggi. Perché è un momento importante per noi?
1: È importantissimo per tante ragioni, caro Federico, ma ne vorrei citare una in particolare. L'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo indica il momento nel quale Egli sparisce dalla vista umana per prendere dimora definitivamente alla destra del Padre. Perché è importante questo? Perché se consideriamo che, come ci insegna la Chiesa e come noi crediamo dal profondo del nostro cuore, Gesù è vero Dio e vero uomo, Egli, la seconda persona della Santissima Trinità, ha associato alla sua natura divina anche la natura umana, e la sua natura umana è uguale alla nostra natura umana. L'umanità di Gesù è condivisa con la nostra umanità, è la stessa umanità. E allora il Figlio di Dio, che Gesù di Nazaret ascende al cielo, fa sì che la nostra umanità prenda dimora definitiva nella Santissima Trinità. Pensa quanto è importante questo, sapere che la natura nostra di cui siamo fatti noi, in ragione dell'umanità associata dal Figlio di Dio alla sua divinità, adesso sta stabilmente nella Santissima Trinità. Questo credo che sia per ogni uomo motivo di grande gioia e di grande consolazione, pensare che ciò di cui siamo fatti noi ha stabile dimora nel mistero di Dio. Ecco allora perché dobbiamo festeggiare con particolare gioia e con particolare solennità la festa dell'ascensione del Signore al cielo.
0: Don Guido, ti faccio subito passare all'altro argomento, questa puntata è un po' speciale, diciamolo, perché nella seconda parte noi daremo spazio a quello che è stato il corso sull'esorcismo del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, il 20° corso sull'esorcismo. Pensa, Don Guido, sono arrivati da tutto il mondo oltre 250 partecipanti, ci sono stati anche esorcisti, esperti, canonisti, eccetera. Però prima di questo io ti chiederei di ragionare un po' sul messaggio di Papa Leone XIV per la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si tiene oggi. Il titolo è molto bello, Custodire volti e voci umani. È un imperativo importante per noi giornalisti, no Don Guido? E non solo,
1: Assolutamente sì, per noi giornalisti, scrittori, operatori della comunicazione, ma vorrei dire veramente per tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Intanto, se mi permetti una battuta dalla quale poi voglio far derivare una bella notizia, una notizia da molti conosciuta ma da molti forse no, tu sai che noi abbiamo 365 giorni nell'anno, no? Però ci sono più giornate dei giorni dell'anno, e ogni giorno dell'anno spesso è una giornata della pesca, della caccia, del cane, del gatto. Ormai ci sono giornate per tutto, poi ci sono anche le giornate serie, ancora più serie, non che quelle magari non lo siano, però per esempio giornata della pace, giornata della salvaguardia del creato, tutte queste giornate importantissime. Ebbene, di tutte queste giornate ne esiste una sola che è stata istituita dal Concilio Vaticano II, una sola, ed è la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Quindi penso che per noi, anche come Chiesa, sia particolarmente importante occuparcene. Naturalmente poi come paolini e paoline, insomma, cerchiamo anche di essere sempre più a servizio di questa realtà, animando proprio tutta la settimana delle comunicazioni sociali, e anche in Italia il Festival della Comunicazione Sociale, che quest'anno, vorrei ricordare, si è svolto e si sta svolgendo nella diocesi di Albano, quindi qui vicino Roma, di Albano Laziale. Ecco, il tema della giornata è molto importante, cambia ogni anno, quest'anno è la 60ª, e il Santo Padre ha scelto questo tema che tu hai ricordato, molto importante. Il documento che ha scritto, il messaggio, è proprio sull'intelligenza artificiale. perché in questi tempi è un argomento di centralissima importanza. E vedi, il Papa ci invita a custodire voci e volti umani, umani, cioè riferiti a persone in carne ed ossa. Quindi nel momento in cui noi parliamo di intelligenze che ci arrivano attraverso strumenti elettronici, meccanici, anche possiamo dire tecnologici, il Papa ci esorta a ricordare che la vera presenzialità personale e la vera interazione relazionale la si fa con persone in carne ed ossa, non la si fa con delle macchine, con dei computer, eccetera eccetera. Certo, quello è un tipo di relazionalità funzionale, per esempio alla produzione di un documento, oppure per esempio al miglioramento, ad esempio, di diagnosi mediche, insomma tutti gli usi che si possono fare dell'intelligenza artificiale, che se li dovessimo elencare tutti non ci basterebbe tutta la trasmissione. Però ecco, il Santo Padre che cosa ci invita? Ci invita a ricordare che le relazioni sono anzitutto tra persone. Noi dobbiamo custodire voci e volti umani, cioè relativi alla persona. E infatti non cessa di ricordare, e ricorda con tanta efficacia, che persona in greco si dice prosopon, e proprio nel testo del messaggio lo leggiamo, e prosopon è colui che ti sta davanti in carne ed ossa, non solo, ma anche lo stesso termine in latino persona viene dal verbo personare e significa realtà attraverso la quale ti giunge un suono specifico che ti fa riconoscere chi hai davanti, e te lo fa riconoscere per ciò che egli o ella è nella sua peculiarità, particolarità, personalità e diversità dagli altri, e quindi ognuno nel rispetto della propria persona e della propria soggettività individuale.
0: Bene, Don Guido, io ti ringrazio per aver affrontato questi temi, insomma li riprenderemo probabilmente in altre occasioni, intanto ti ringrazio davvero di cuore per essere stato in questa prima parte della trasmissione con noi.
1: Grazie a te Federico, un carissimo saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori, buona domenica, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie Don Guido Colombo, io vi ricordo che potete ancora scrivere al 335 12 43 722 per commentare tutto quello che ascoltate in questa trasmissione, potete riascoltare tutto in podcast su il nostro sito. Io voglio adesso introdurvi in quella che è stata la 20ª edizione del corso sull'esorcismo e la preghiera di liberazione, che si è conclusa all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, organizzato questo incontro molto importante internazionale, pensate 231 partecipanti da 38 nazionalità, dall'Istituto Sacerdos in collaborazione con il GRIS, il gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa. Tanti gli interventi, tante le riflessioni, dal diritto canonico alla spiritualità, all'occultismo, alle nuove tecnologie che insomma vanno a incidere anche su questa diffusione della magia, e non solo della magia ma anche del simbolismo. E io voglio presentarvene in questo caso due, poi la prossima settimana ascolteremo una intervista particolare che è stata realizzata ad un'esperta su come l'intelligenza artificiale riesce a diffondere purtroppo l'occultismo e il simbolismo che è legato all'esoterismo. Ebbene, due interventi che riguardano: uno, la presenza di Maria nella lotta al maligno, e poi un'altra riflessione, un'altra intervista che riguarda soprattutto quello che è, diciamo così, il non rispetto del rito di liberazione. La prima intervista è a Monsignor Gianni Ambrosio, vescovo emerito di Piacenza Bobbio, sul ruolo di Maria nella lotta al

0: Le litanie, che diciamo, sono anche riconosciute dalla Chiesa, quindi sono, diciamo, un aspetto della devozione mariana alta e ufficialmente riconosciuta. Però in modo particolare, Madre, che ricorre 17 volte, e Regina, che ricorre 14 volte. Ecco, attraverso questo rivolgersi a Maria, cogliendone i diversi aspetti di questo suo essere madre, madre di Dio, madre di misericordia, eccetera, di questo suo essere regina, regina degli angeli, dei santi, ecco, il popolo cristiano ha potuto sentirsi sempre accompagnato, ha potuto sentirsi sempre protetto. Davvero è l'ausiliatrice, la protettrice. Dunque, anche nell'esercizio sacramentale dell'esorcismo, la preghiera a Maria è sempre davvero molto importante, perché Maria è inseparabile da Cristo e d'altra parte anche Cristo è inseparabile da Maria. Ecco, credo che Romano Guardini, proprio su questo aspetto delle litanie del rosario, abbia detto delle cose molto belle. E questa preghiera litanica di lode, ma anche di verità di fede, è come l'acqua di un fiume che scorre e che porta verso la salvezza, porta verso il mare. E allora, il popolo di Dio si è sentito trasportato, aiutato, confortato nel suo cammino verso la liberazione dal male e verso la salvezza, proprio grazie alla devozione mariana, che naturalmente attinge, diciamo, dal Magistero, dalla Scrittura, ma io direi anche a volti lo stesso Magistero, la stessa teologia si lasciano ispirare da questa devozione mariana, per Papa Francesco è davvero la pietà mariana un locus theologicus, un luogo in cui si esprime il sensus fidelium, e quindi la fede si incultura, ma una volta inculturata la fede diventa a sua volta capace di evangelizzare.
1: Lei ha parlato di rosario, ecco, la potenza del rosario nella lotta al demonio, nella lotta al male, in senso, ma insomma, soprattutto al demonio, no? Qual è questa potenza? Perché è così forte, no? Perché in fondo sono litanie, sono ripetizioni molto belle di amore a Maria, no? Ma dove risiede la forza e la potenza di una preghiera che sembrerebbe così semplice, anche innocua apparentemente?
0: È una preghiera volutamente semplice, per esempio nelle litanie, non si chiede nulla a Maria, la si contempla, si chiede solo di pregare per noi. La potenza del rosario, la potenza della preghiera litanica, perché anche il rosario è poi una preghiera litanica, ecco, consiste precisamente nell'invocare l'intercessione di Maria a nostro favore, sapendo che Maria è la creatura, la prima creatura salvata, la prima creatura che ha detto di sì al progetto di Dio. E allora credo che abbia un ruolo importante nella difesa del popolo di Dio, nel far sì che tutti i figli di quel Dio che è Padre, possano anche loro davvero liberamente, con obbedienza, corrispondere al progetto di Dio. D'altra parte, la testimonianza degli esorcisti è molto importante, molto importante, proprio a testimoniare la forza, la potenza dell'intercessione di Maria, a cui noi ci rivolgiamo attraverso la preghiera dei semplici e dei poveri, attraverso la preghiera del rosario, attraverso le litanie. Già fin dai primi secoli ci si rivolgeva a Maria, sub tuum presidium, in verità è sotto la tua misericordia, o Maria, che poi diventa invece sub tuum presidium. Già nel terzo secolo, terzo o quarto secolo, si ricorreva alla protezione materna di Maria proprio per sconfiggere il male, per essere liberati dalle difficoltà.

0: difficoltà e dalle tante oscurità che la vita presenta.
1: Nel rito, questo non lo so, glielo chiedo, Monsignore, nel rito dell'esorcismo c'è un ruolo particolare la preghiera mariana in questo caso? Adesso non so tecnicamente se trova un posto o se gli esorcisti possono ispirarsi al rosario, a introdurlo nel rito dell'esorcismo. Adesso non sono esperto di questo, ma che ruolo ha nel rito esorcistico? Ecco, non so se...
0: No, il rito dell'esorcismo è fondamentalmente attuato nel nome di Cristo Signore. Questo proprio già fin dall'antico, nel nome di Cristo Gesù, nostro Salvatore. E però sappiamo che Cristo non può essere separato dalla madre, Cristo è nato dal grembo di Maria. E sappiamo che la preghiera a Cristo è anche sempre la preghiera che i figli rivolgono in modo affettuoso alla Vergine Maria.
1: E adesso la seconda riflessione di Monsignor Rubens Miragliazzani dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, sezione brasiliana, ma anche esorcista e cronista della diocesi di Bauru in Brasile, proprio sugli abusi che possono esserci durante il rito dell'esorcismo.
2: Ma ci sono tanti abusi. Io vi posso elencare alcuni qui adesso, ma avvengono innanzitutto perché la gente non ha studiato il rituale come si deve, a cominciare dai prenotanda. E ci possono cascare anche quelli che hanno fatto una teologia così, in un modo poco serio. No? Non per le istituzioni, perché a volte sono persone che hanno passato per buone facoltà di teologia, con buoni professori, tutto quanto, però le stesse persone non hanno preso sul serio la formazione. E tanti si avvalgono principalmente dalle loro esperienze, e noi sappiamo che l'esperienza è interessante, è utile, ma va confrontata con la teologia. E dunque, esempio, esporre il Santissimo Sacramento per fare un esorcismo. Ci sono i documenti del culto eucaristico dentro e fuori della Santa Messa, e questo non si può fare. Usare il Santissimo Sacramento per espulsare il demonio, apporre sopra l'indemoniato una tecca con il Santissimo Sacramento, per esempio, è quasi una mentalità magica. È perché qui c'è il Signore e dunque il demonio non lo sopporta e se ne va. E non si fa questo. Chiacchierare col demonio. È perché il demonio è furbo. Quando capisce che quel tipo di argomento ti piace, ti spinge, no? Ti dà delle informazioni, vere o false, non importa. La verità è che di solito mescla così. Va mescolando, e c'è del falso, c'è del vero. Quello che importa è che si smetta di fare l'esorcismo, perché se sto chiacchierando con lui non sto pregando, e se non sto pregando non sto facendo l'esorcismo. No? È diverso obbligare il demonio a dire certe cose, o che siano sempre... La tradizione esorcistica è molto chiara, che siano sempre concernenti alla liberazione della persona, non per altro. Per esempio, Mussolini all'inferno? O che fine ha fatto Hitler? A che serve questo alla liberazione della persona? Niente, è curiosità morbida dell'esorcista, basta. Che poi non ci possiamo neanche fidare delle risposte, perché il padre della menzogna è lui, perciò ci dirà quello che vuole dire, e se capisce, perché è molto intelligente, capisce anche le nostre intenzioni interne, da che parte siamo, da che parte pendiamo, e perciò ci accontenta, appunto per far sì che andiamo oltre a quello che dobbiamo fare. E non facciamo quello che dobbiamo davvero fare. Credere, per esempio, un altro errore, che ci siano lì presenti nella persona posseduta non un demonio, ma anime purganti. O demoni pentiti che vengono a chiedere perdono dei loro peccati per accedere in paradiso. Costellazioni familiari, che è un metodo pseudoterapeutico, ma in verità è una sessione di spiritismo. Cercare delle formule esorcistiche più potenti, più forti. Questa è una mentalità magica. No, questa formula qua è più interessante e più potente di quell'altra. No? O devo usare questo rituale antico che è più forte e più potente del rituale attuale. Sono mentalità magiche che uno ci può cascare. Ci sarebbero non so quanti altri, però diciamo, con questi già abbiamo un mazzolino di fiori che è sufficiente.
1: Per quale motivo ci si allontana dal rituale stabilito, canonico? E come si può fare per cercare di evitare che questo accada? Mi viene in mente una possibile strada, la formazione anche dei chierici. Non credo che sia, come dire, ce n'è poca, ecco, voglio dire, no? Ecco, appunto, allora, qual è la strada? Ancora prima, la struttura, perché si arriva a questo? Qual è la motivazione di base, no, che ci si allontana?
2: Ho accennato questo quando abbiamo cominciato. Mancanza davvero di formazione, o di una formazione seria, o dell'impegno della persona nella formazione. Perché a volte, come ho detto, c'è la formazione, ma la persona non si impegna. No? Io mi ricordo ai miei tempi della formazione di base, della filosofia e della teologia, c'erano dei compagni che erano molto interessati in fare pastorale. La pastorale, ma con che basi? Con quale fondamento fare questa, tra virgolette, pastorale? Se io non ho una base teologica seria, non vado a studiare liturgia, non vado a studiare sacra scrittura, non vado a studiare diritto canonico, non vado a studiare dogmatica e così via, ben fatto, farò degli errori madornali poi. I ragazzi mi domandavano sempre al seminario, poi quando sono stato insegnante al seminario, mi dicevano: cosa devo fare per essere un bravo esorcista? Dico: studia bene la teologia, fai bene adesso il tuo corso di teologia, non ti preoccupare in leggere non so quanti libri su questo argomento, perché non servono adesso. Adesso serve una teologia fatta per bene. Poi, tutti i nostri libri liturgici hanno dei prenotanda, delle introduzioni bellissime, molto ben fatte, che sono dei riassunti densi, teologicamente corretti, no? Che ci devono dare, diciamo, le vie giuste per l'esercizio del ministero e del sacramento, del sacramentale. Nel caso dell'esorcismo è un sacramentale, non è un sacramento. Vanno studiati, vanno letti e vanno riletti sempre. C'è un'espressione latina che mi piace tanto: in docti discant et ament memenisse periti, che in lingua volgare vuol dire: quelli che non conoscono quello che sono indotti, no? Imparino, e quelli che sono periti abbiano piacere di ricordare. Io conosco bene i prenotanda del rito degli esorcismi. Ogni tanto rilego tutto quanto. Dice: ma non è inutile. No, per niente, non è inutile. È come uno che legge la Sacra Scrittura, che conosce i brani a memoria. Ogni volta che ritorna su quei brani, trova qualcosa. Ogni volta che ritorna lì, vede la cosa di un altro angolo. E dunque conosce di più, capisce di più, agisce meglio dopo. Perciò La cosa più importante è non fare a meno, diciamo, di una teologia ben fatta, ben studiata, e poi cercare di conoscere il rito, tutto quanto ben fatto, e non lasciarci andare dalle nostre impressioni, dalle nostre idee personali. No, perché per me questo è dei gusti nostri personali pure. Mi piace un certo tipo di linguaggio, mi piace certi tipi di segni, e dunque, perché mi piace, li uso. No, no, vado in quello che la Chiesa mi dice di fare, che non sbaglio, e sono molto più efficiente.
1: Esattamente. E a questo punto c'è una dimensione che è quella dell'accompagnamento degli esorcisti, perché penso che negli anni gli esorcisti possano, no, cambiare atteggiamento, rilassarsi un pochino, questo è anche comprensibile. Che accompagnamento si dovrebbe fare per gli esorcisti, secondo lei, per accompagnarli a non deviare mai, diciamo, no?
2: Appunto per questo è nata l'Associazione Internazionale Esorcisti, per fare la formazione di base fatta secondo la Chiesa. Noi abbiamo le linee guida, per esempio, che furono approvate da 3 dicasteri, no? E lì si può fare tanto la formazione di base quanto la formazione permanente, perché ci vuole pure quella. E ci raduniamo ogni tanto per lo scambio anche di esperienze, perché arricchisce molto questo. E non per andare, diciamo, all'idiosincrasia di questo o di quello esorcista, no, e neanche per esaltare la figura di questo o di quell'altro, no, ma per uno scambio sincero di esperienze che illuminano, no, e per tornare su questi punti che sono cruciali, che sono importanti, che sono di base, che uno non può farne a meno. E ricordiamo l'uno all'altro questa realtà. Dunque l'associazione è utile, e io raccomando vivamente che tutti quelli che esercitano questo ministero così delicato e così importante appartengano all'associazione, che poi è diffusa per tutto il mondo. Io vengo dal Brasile e ne abbiamo giù. È una sezione di lingua portoghese dell'unica associazione che è nata qua in Italia, e che è interessante che è nata già internazionale, perché è stata fondata tanto da padre Amort quanto da padre Chenesseau nella stessa realtà, e dunque già è nata internazionale.
1: Vocazione internazionale.
2: È già, come la Chiesa, no? Perché è cattolica, no? Perché è dappertutto, e dove non c'è ci deve essere. Perciò, così, se ci sono esorcisti che mi ascoltano adesso, no? E non appartengono all'associazione, cercate di trovarla nel suo paese.
1: Grazie anche a Monsignor Rubens Miragliazzani. Io ringrazio tutti i nostri radioascoltatori, vi do appuntamento appunto domenica prossima. Da Federico Piana ancora, buona domenica.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.
2: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene da parte di Filomeno Lopez che vi parla e dalla sessione tecnica il nostro niente meno che Don Luca Rossi dall'altra parte. Oggi vi vogliamo far rivivere un programma che avevamo fatto all'indomani della partenza del Papa per l'Africa, un programma fatto unicamente di musica. Era un modo che avevamo scelto di parlarvi della nostra gioia per questo viaggio attraverso uno strumento che gli africani hanno sempre considerato il migliore strumento che hai per parlare al cuore e alla mente delle persone senza necessariamente mai fare del male.

Come tutti sapete, tra due giorni inizia il tanto atteso viaggio di Papa Leone XIV al continente africano, dove visiterà quattro paesi: l'Algeria, poi Camerun, poi Angola e poi finalmente la Guinea Equatoriale. Bene, quando il Papa viaggia, è tutta la Chiesa che viaggia. Quindi tutti noi siamo chiamati, se siamo cattolici, a sentire questo passo del Papa come una missione di tutti noi. Si dice da noi che nessuna foresta è mai così lontana se ami le persone che vai a visitare. Allora, ci sono diverse questioni. Appena nomini il continente africano, vengono già in mente tanti simboli, tante cose, però una è di sicuro: il continente è continente culla dell'umanità, vuol dire la madre della vita. Tant'è è vero che già sin dall'antichità Egitto faraonica, effettivamente il primo diritto che si è elaborato e che si elaborava nelle case che si chiamavano per Ankh, significa le case della vita, che poi più tardi nel XIII secolo, dopo una guerra atroce nell'impero del Mali, gli africani hanno sentito il bisogno di mettere per iscritto per la prima volta ciò che oggi il mondo conosce come la Carta dei diritti umani. Anche se poi, dopo negli anni 60, l'Unione Africana ha aggiunto non soltanto diritti umani, ma anche diritti dei popoli, perché si è visto che ciò che si era negato al continente dal XV secolo a questa parte è non solo il diritto di essere umani, ma di essere persone capaci di pensare al loro destino. Ecco, la presenza del Papa è un'occasione di celebrare di nuovo la vita, quella vita che per noi africani significa che la vita sono gli altri. E così i paesi sono gli altri, cioè gli altri esseri umani che ti rassomigliano e che per diversi motivi tu senti il bisogno ogni tanto di andare a vedere e ad abbracciare, ad incoraggiare, soprattutto quando gli altri sono confrontati con problemi immensi. Vogliamo oggi parlare di che cosa incontrerà il Papa, non tanto così come sto facendo adesso, ma attraverso una via che gli africani hanno scelto. Di fatto, la musica è lo strumento più appropriato per dirigersi alla mente e al cuore degli uomini, per parlare sulla loro vicinanza in un momento in cui la vita è presa a calci, veramente, dappertutto. E ricordare che la vita sono gli altri, e quindi attraverso la musica, questo spazio musicale, vogliamo soltanto dirvi due cose. La prima è: desidera sempre il benessere del tuo vicino più lontano, prima che i suoi lamenti ti impediscano di dormire. E chi ce lo fa imparare? È la mamma. Le mamme che ci ricordano che la vita sono gli altri, quegli altri che, per questo, il primo impatto che un bambino trova nel ventre della sua mamma è il tatto, quel tatto che poi noi ci dimentichiamo. Per questo noi iniziamo con un omaggio proprio alle mamme, con la canzone di Inneida Marta.

Sì. Eccoci, Ineida Marta. Omaggio alle mamme, un inno alla vita. Il viaggio del Papa è un momento che la Chiesa vuole celebrare la vita. E noi lo facciamo attraverso il linguaggio della musica. La musica, di fatto, è quell'unica realtà che attraversa, penetra il cuore e la mente di ognuno di noi senza mai causare delle ferite. E allora, uno dei grandissimi problemi che il continente ha confrontato oggi sono i problemi del cosiddetto terrorismo suadisant islamico, ma che di islamico non c'ha nulla. E chi ce lo dice è niente meno che Alpha Blondy. Ma prima di arrivare ad Alpha Blondy, vogliamo ricordare questa parola di Horus: tutti quelli che ieri hanno lottato per la dignità della vita in Africa. Horus diceva: io sono il tuo ieri e parente del tuo domani nell'oggi. Quindi, dopo l'omaggio che abbiamo reso alla mamma, il secondo è rendere omaggio a coloro che hanno vissuto prima di noi e che hanno lottato per farci capire che la vita sono gli altri, i paesi sono sempre gli altri. Sacrifice.

Diana, they sacrifice our freedom. E come continuare a difendere questa libertà alla vita oggi, davanti alla prima sfida che abbiamo di tutti coloro che usano la religione come strumento per togliere la vita? Passiamo la parola ad Alfa Blondi, che ci dice come lo dobbiamo rispondere a questa domanda.

0: sumo. Ya, güey.
1: Kwaza seru, kwa kode. Que cuatro se chaque, kwa flug.
0: Sempre Alfa Blondi con Reconciliation. C'è un tempo per tutto, per fare la guerra, per fare tutto quello che volete, ma l'arrivo del Papa è un messaggio che è arrivato anche il tempo per la pace. Reconciliation!

tutte le battaglie dei quelli che abbiamo sentito prima di noi, They Sacrifice Our Freedom. Era sempre in quest'ottica che vi dicevo di Horus, che dice: io sono il vostro ieri e parente del vostro domani, nell'oggi. L'oggi sono i giovani, ma il domani sono i bambini. E la lotta degli africani, di fatto, per l'indipendenza, prima contro la schiavitù transatlantica, contro la colonizzazione, contro l'apartheid, contro i regimi di zoumani praticati anche contro di noi, e che ultimamente è stato considerato il più grave crimine mai commesso contro l'umanità, in cui tutti gli stati europei che hanno praticato la schiavitù e transatlantica si sono astenuti, Stati Uniti addirittura rifiutato. Ecco, ci ricorda quello che gli africani dicevano: la nostra lotta per domani, perché i bambini sono i fiori e l'unica ragione della nostra lotta. Qual è lo stato dei bambini oggi nel mondo? Con questo interrogativo noi vi vogliamo lasciare, lasciandovi poi nelle mani di un grandissimo anche, Bob Marley. Vi abbiamo detto che oggi avevamo due messaggi per voi. Il primo, vi abbiamo detto, è: desidera sempre il benessere del tuo vicino o più lontano, prima che i suoi lamenti ti impediscano di dormire. Il secondo, adesso con quale vi salutiamo, è: se il tuo lume brilla, sii felice, ma smetti di spegnere il lume degli altri per far brillare sempre ed esclusivamente il tuo. Questa è l'origine di tanto, ma veramente tanta guerra nel mondo. Ali, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Terza puntata. Secondo passo. Dalla virtù alla conoscenza.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con la catechesi di Don Fabio Rosini. A tutti voi buon ascolto.
2: Con la terza puntata della nostra avventura nei passi della vita nuova veniamo a contatto con il secondo passo. Ricordiamo che il primo passo della crescita nella vita che abbiamo ricevuto per grazia per mezzo del Vangelo e che ci salva dalla corruzione, secondo le espressioni usate dalla seconda lettera di Pietro al primo capitolo, è il passaggio dalla fede alla virtù. Abbiamo visto nella puntata precedente questo passaggio, ripassiamolo un momento perché ci serve come lancio per capire e anche per arricchire un poco quello che abbiamo detto nella puntata precedente. Questo fatto che abbiamo una fede che è nostra, la vostra fede, c'è un possessivo lì che non è banale. È un'esperienza personale quella legata alla fede, non possiamo parlare di una dimensione astratta o generale, no, è la nostra fede all'interno della unica fede della Chiesa, tutti noi abbiamo una assimilazione, un'esperienza, una concretezza delle strade di grazia che sono in noi. Bene, detto questo, noi abbiamo capito che la nostra fede ha bisogno di essere arricchita di virtù. E spiegavamo che questa virtù è l'eccellenza. Ecco, possiamo un pochino richiamare un altro aspetto che nella tradizione della spiritualità cristiana è di una rilevanza notevole. Sant'Ignazio di Loyola, all'interno gli esercizi spirituali da lui inaugurati, conosce una esperienza che è molto importante proprio nella spiritualità gesuitica, quella che viene denominata con il termine magis, di più, maggiormente, il plus, l'oltre, cioè derivando dal bisogno di combattere contro la nostra concupiscenza, contro il nostro disordine, contro le nostre derive grigie di perdizione che sono sempre lì latenti in noi, pronte a rovinarci, noi abbiamo una fase che è il agire contro il vizio, cioè andare contro le nostre inclinazioni al male, ma poi per quanto riguarda il bene c'è questa eccellenza. Non possiamo accontentarci della nostra fede e abbiamo bisogno di crescere e di andare oltre, di vivere di più, di fare esperienze in cui appunto saliamo dal bene al meglio e poi dal meglio all'ottimo e poi dall'ottimo al sublime e via dicendo. Cioè non possiamo fermarci ad un'esperienza che sia circoscritta ad una stasi, no, abbiamo bisogno di andare oltre. Ma una volta che viviamo questa necessaria evoluzione, questo accenderci di più, questo riscattarci dall'abitudine, questo scuoterci dal sonno che è un fuoco necessario e coesistente con la fede autentica, noi abbiamo bisogno di fare appunto il secondo passo. Il secondo passo è passare dalla virtù alla conoscenza, dice la seconda lettera di Pietro. Allora, vediamo un pochino di capire. La virtù ha bisogno di essere arricchita di conoscenza. non è una somma addizionale, un'aggiunta come giustapposizione, no, è un arricchimento, una fruizione ancor più grande della stessa cosa. La mia fede ha bisogno di slanci, di eccellenza, e questi slanci hanno bisogno di conoscenza. Che cosa vuol dire? Perché dobbiamo passare a questo aspetto che sembra semplicemente razionale, intellettuale? Dobbiamo capire. Dobbiamo capire un po' di cose, cominciando dal capire che cosa può intendere la seconda lettera di Pietro con questo termine, gnosis, con questo termine che è la conoscenza, che logicamente nell'ambito ellenistico ha tutta una grande tradizione di profondità e di identità. Bisogna partire. Che cos'è il gnoskein, cioè il verbo che appunto genera la gnosis? Secondo la realtà greca è interessante capirlo, per capire esattamente la peculiarità della nostra fede giudeo-cristiana, che parte dall'Antico Testamento e si incarna in Cristo. Gnoskein, cioè conoscere in greco, nella mentalità greca sostanzialmente, adesso qui faremo un'analisi a peso per poter dare un contenuto che sia fruibile in una trasmissione come la presente, ecco, il primo senso è iniziare a conoscere, non tanto conoscere di per sé, ma iniziare a farlo. È un senso ingressivo che poi diventa durativo, cioè io conosco nel senso di vengo a contatto con qualcosa e poi possiedo questa esperienza. Quindi è distinto dal verbo proprio, che indica il percepire di per sé. Ecco, la percezione è collegata ai sensi, è la aisthesis in greco. Invece la gnosis è collegata alla consapevolezza, cioè io non solamente percepisco delle cose, ma io capisco che cosa sto percependo. Ed è distinto da un altro tipo di realtà che è il dokein, cioè che è l'avere un'opinione. No, qui siamo in un campo che cerca di mostrare la conoscenza che l'uomo ha della verità. E quindi è proprio l'atto del conoscere che è atto di contatto con la verità. È quindi interessante che la radice del termine che Pietro userà, con l'accezione che dobbiamo ancora scoprire meglio, però significa avere non tanto l'esperienza di una comprensione logica, ma qualcosa che parte da una realtà operativa. Si è cominciato a conoscere qualcosa e allora si ha consapevolezza, a partire da un'esperienza che era sensoriale ed è diventata consapevole. Cioè, nel rapporto con le cose si implementa la propria esperienza e questa diventa conoscenza. Però questo ha una logica che nel giudaismo è molto più forte, che è quello di iniziare a capire come vivere sulla base dell'esperienza. Cioè, è una forma di constatare la realtà che ci porta a capire come campare, come vivere. E qui siamo già nel senso che sarà preso completamente dalla traduzione greca dell'Antico Testamento e quindi dal giudaismo e quindi dal Nuovo Testamento.

Una cosa dobbiamo capire di quanto abbiamo detto fino adesso, iniziando ad analizzare il termine conoscenza nel mondo greco, in questa analisi molto veloce che stiamo facendo, logicamente. Il senso, anche tutti i sensi derivati di questo ginosco, di percepire, comprendere e quindi sarà addirittura decidere, deliberare, comunque è conseguente a una esperienza, come già accennato, della verità. La verità che è una cosa manifesta in quanto visibile. La verità che è proprio etimologicamente in greco vuol dire cosa svelata, svelamento. Ecco, è in ultima analisi accessibile a qualcosa, ripetiamo, di visibile, è una teoria, è uno spettacolo accessibile. Perché dobbiamo dire queste cose un po' pedanti, se volete? Perché dobbiamo capire che questo è totalmente diverso dal mondo giudaico. Infatti, ginosco, nella traduzione greca dell'Antico Testamento, tradurrà invece un verbo, yada, che vuol dire conoscere in un senso molto più fisico, diretto, e che è collegato alla generazione. È tutto collegato proprio alla fecondazione. Infatti abbiamo questa espressione, no? In Genesi 4, quando Adamo conobbe Eva, e Eva generò e partorì Caino, ovvero sia la

di un albero, ma fidarsi o no di Dio. Questo è il vero problema. Allora, la conoscenza è la conoscenza di Dio, che è affidabile, ed è una conoscenza del suo piano su di noi, del suo portare avanti una storia che è storia di salvezza. Io non conosco niente finché non conosco l'opera di Dio nascosta nelle cose. Cioè, io conosco solamente se inizio a vedere che dietro tutto quello che mi succede c'è una relazione. Io vivo le cose che vivo, i problemi che vivo, le realtà che vivo, le grazie che mi sono donate, non come possesso, ma come gratitudine, non come acquisizione e fruizione individualista, ma come provvidenza di Dio nei miei confronti. E io vivo tutto quanto iniziando a capirci qualcosa nella mia vita, quando non vedo semplicemente quello che mi succede, ma ascolto quello che mi succede, cioè non vedo la piatta superficie delle cose, ma vedo cosa contengono le cose, cioè la parola di Dio nascosta nei fatti che mi accadono. Focalizziamo. Se noi abbiamo bisogno di aggiungere alla nostra fede gli slanci, gli approfondimenti, quel magis, quell'andare oltre, quell'eccellenza che dobbiamo vivere, questa eccellenza per se stessa non ci può bastare, cioè fare degli atti di fede meravigliosi e belli e più grandi, in cui cresciamo, in cui diventiamo sempre più aderenti al bene che Dio ci vuole, sempre più corrispondenti al suo amore. Però questo non ci basterà, avremo bisogno di conoscere quello che abbiamo fatto. Ecco, nella terza parte di questa trasmissione dovremo capire esattamente di cosa stiamo parlando.

Cosa vuol dire dunque aggiungere alla virtù la conoscenza? Noi abbiamo compreso che la conoscenza è un po' diversa da una esperienza intellettuale, una erudizione di qualche genere, cosa verso cui la sapienza ellenistica virava nettamente. Invece nel Nuovo Testamento e nel mondo cristiano è una esperienza che diventa consapevole, cioè non è la conoscenza di una verità astratta, ma il possesso sempre maggiore di una relazione. Vediamo un pochino, per esempio nel Vangelo di Giovanni, conoscere è collegato al verbo vedere, allora sembrerebbe che torniamo indietro nella mentalità ellenistica. Però in realtà è vedere che cosa? Vedere quello che c'è dentro quel che succede, ovvero sia conoscere e accogliere la rivelazione di Dio e accogliere l'opera di Dio. Questa conoscenza si misura con l'obbedienza, cioè l'obbedienza è il parametro di questa conoscenza accogliente, cioè si vede che una persona ha conosciuto ciò che ha visto perché c'è un atto di obbedienza, perché ciò che ha veduto lo ha creduto e quindi opera secondo quello che ha veduto e creduto. Però c'è una singolare connessione che vediamo al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, al versetto 69, quando c'è la risposta di Pietro alla domanda di Gesù. Contestualizziamo. Nel 6 capitolo del Vangelo di Giovanni c'è il quarto dei segni che Giovanni ci narra, è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. A seguito di questo, Gesù rischia di essere fatto re impropriamente, fugge, i discepoli passano il lago da soli e poi trovano Gesù che camminando sulle acque li raggiunge e gli permette di arrivare, arrivano dall'altra parte del lago e trovano che la gente è corsa dall'altra parte per raggiungerli. E allora a quel punto Gesù deve fare un discorso, che è un discorso straordinario, discorso in cui Gesù spiegherà

0: il senso del suo essere il pane della vita e annunzierà tante cose molto importanti e non sarà creduto. È talmente bello ciò che lui annuncia da non essere credibile. Non è possibile che lui si consegni così tanto alla gente, non è possibile che il Messia sia così generoso, che Dio ci ami così tanto. E in quel momento c'è la frase: questo linguaggio è così duro, chi potrà intenderlo? Abbiamo un problema della conoscenza qui, non si capisce quello che tu dici. E molti discepoli se ne vanno. A quel punto Gesù, che viene abbandonato da moltissimi, si volta verso i discepoli, non chiede loro di restare, ma chiede loro se vogliono andarsene. Cioè, sappiamo che solo la libertà ci permette di fare atti autentici, d'amore, di fede, di speranza. Ecco, il punto è che si volta verso i discepoli e dice: forse volete andarvene anche voi? E Pietro risponde a nome di tutti: Signore, dove andremo? Tu hai parole di vita eterna. E conclude: noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Strana successione verbale. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Beh, normalmente dovrebbe succedere il contrario. Noi prima abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio e ti abbiamo creduto. No, è successo il contrario, esattamente come nella sequenza della seconda lettera di Pietro, che mette dalla fede la virtù, dalla virtù la conoscenza. Infatti, di mezzo c'è questo atto di fiducia che fanno i discepoli di restare con lui mentre tutti se ne stanno andando. Quella è la loro virtù praticata in quel momento. Ah, Pietro dice: noi abbiamo creduto, quindi abbiamo conosciuto. Certo, perché assurdo per noi questo ordine, noi figli di Cartesio, figli della assolutizzazione della ragione, per loro la realtà è che si conosce solamente quando si aderisce. Noi abbiamo creduto, quindi ti abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Ed è qui il punto. Dalla virtù deriva la conoscenza e alla virtù bisogna aggiungere la conoscenza. In che senso? Se è solamente un'esperienza di adesione, di maggior rilancio nella fede, che mi farà crescere nella fede e mi darà questa conoscenza, però questa conoscenza è da aggiungere, cioè è l'esperienza essenziale, imprescindibile della consapevolezza. Noi non possiamo vivere una fede senza renderci conto di quel che viviamo. Noi dobbiamo prendere le nostre esperienze sante e buone e metabolizzarle. È assolutamente necessario esaminare le grazie, anche i nostri peccati, anche i nostri errori, ma soprattutto l'opera di Dio in noi. Noi abbiamo bisogno di consapevolezza, di avere questa ricchezza che è il possesso del bene. Se abbiamo una fede e questa fede ha degli slanci. Questi slanci vanno capiti, vanno metabolizzati. Ognuno di noi deve conoscere la strada della grazia nel proprio cuore. Ognuno di noi deve ricordare, focalizzare, possedere, conoscere il bene che è in lui. Dobbiamo ricordare le grazie e capire come sono state con noi. Per esempio, è un'operazione essenziale nella vita spirituale fare l'elenco della propria esperienza di bellezza, di grazia, di salvezza e cercare le costanti della grazia con noi. Bisogna conoscere la grazia che abbiamo ricevuto. Non possiamo riceverla in maniera funzionale, ci è servita e basta, no, bisogna fermarsi sul vostro giaciglio, riflettete e placatevi, dice un salmo, bisogna riflettere, placarsi, possedere, comprendere quello che ci è successo, non possiamo farcelo sfuggire, farcelo scivolare addosso, perché guarire capita, restare sani non capita, lo si sceglie. Avere una grazia è una cosa bella, avere un'esperienza di fede è una cosa bella, ma bisogna restare nella fede e scegliere quella esperienza come una dinamica continuativa. Ecco il nostro secondo passo. Passare dagli slanci della fede alla consapevolezza di questi slanci. È assolutamente necessario registrare, ricordare, esaminare il bene che abbiamo vissuto.
1: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Terza puntata. Secondo passo. Dalla virtù alla conoscenza. Realizzazione di Monia Parente.

0: Domenica in musica. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo quest'oggi di Francesco Cavalli messa concertata a 8 voci, 2 violini, basso, 3 tromboni, 2 tiorbe e organo. Nei movimenti Kyrie, Gloria, Canzona a 6, Credo, Sanctus e Benedictus, Agnus Dei, Canzona a 8. Eseguono gli ensemble 600 e The Parley of Instruments, direttore Peter Holman.

0: Di Francesco Cavalli avete ascoltato la messa concertata nell'esecuzione degli ensemble 600 e The Parley of Instruments, direttore Peter Holman. Termina qui la trasmissione odierna. Pierluigi Morelli vi ringrazia per l'ascolto, vi auguro una buona domenica e vi ricorda che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va/podcast. Buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto vi arriva in diretta da Piazza San Pietro, un saluto a quanti sono sintonizzati sulla Radio Vaticana. Tra poco seguiremo in diretta dalla chiesa di San Francesco in Gubbio, siamo in provincia di Perugia, la Santa Messa nel giorno della festa dell'Ascensione. Poi intorno alle 11.50 torneremo in diretta da Piazza San Pietro per seguire il Regina Cieli di Papa Leone XIV. Tra le notizie internazionali di queste ore, da segnalare il massiccio attacco di droni dell'Ucraina su Mosca nella notte, e i droni hanno colpito non solo Mosca ma anche la regione circostante a Mosca, provocando almeno 3 morti e decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore russo, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. La contraerea di Mosca ha abbattuto oltre 500 droni, sono state colpite delle case e i morti sono una donna che è stata colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della casa. Sono stati colpiti anche molti operai che erano al lavoro. Ed è la replica dell'Ucraina al massiccio attacco dei giorni scorsi di Mosca su Kiev e su diverse regioni dell'Ucraina. Poi, per quanto riguarda l'Italia, c'è molta attenzione per la strage di Modena. Si stanno recando a Modena sia il Presidente della Repubblica Italiana e sia la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato il suo viaggio in Grecia. Stanno gli inquirenti indagando. Secondo la Procura di Modena c'è il fermo per questo 31enne nato in Italia di origine marocchina, che ha investito e ferito 7 persone nel centro a Modena e ne ha accoltellata una. Vedremo poi nelle prossime ore che cosa la Procura di Modena ancora informerà su questa strage, con l'accusa per questo italiano di origine marocchina di lesioni aggravate. Sono le 10.53, tra poco daremo la linea, come detto, alla chiesa di San Francesco in Gubbio per seguire la Santa Messa. Il radiocronista sarà il nostro Orazio Coclite. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, leggiamo dai quotidiani e dai siti internet internazionali, dai quotidiani italiani e dai siti internet internazionali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola che avrebbe ucciso oltre 60 persone nella Repubblica Democratica del Congo, mobilitando esperti un po' da tutto il mondo e stanziando, l'OMS ha stanziato $500,000 dal fondo emergenze per l'epidemia. Sarebbe il 17esimo focolaio nella Repubblica Democratica del Congo dal 1976, con 246 casi sospetti, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità però non sembra identificare questo virus come pandemia, perché dice non soddisferebbe i criteri di diffusione globale ma semplicemente locale. E questo è il quadro internazionale di questi minuti, di questi momenti. Avremo modo poi nella seconda parte, dopo il Regina Cieli di Papa Leone, dopo le 12, di parlare anche del pellegrinaggio internazionale dell'ordinariato militare a Lourdes, circa 17.000 militari di tutta Europa a pregare per la pace. La linea va alla chiesa di San Francesco in Gubbio, al collega Orazio Coclite per la Santa Messa di oggi.

cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Gubbio. Adagiata alle pendici del Monte Ingino, questa perla dell'Umbria si erge come un antico scrigno di storia e bellezza, dove il tempo sembra essersi fermato. E tra le pietre silenziose, depositarie della memoria dei secoli, raffiorano le origini più remote della città, testimoniate dal maestoso teatro romano, costruito nel primo secolo avanti Cristo, che ancora oggi conserva il fascino delle antiche rappresentazioni teatrali e lascia immaginare il mormorio del pubblico sugli spalti. Ma è nel Medioevo che Gubbio raggiunge il suo massimo splendore, divenendo uno dei centri più rilevanti dell'Italia centrale. Simbolo di quest'epoca è il magnifico Palazzo dei Consoli, che si innalza con austera eleganza sulla scenografica Piazza Grande. Severo e maestoso, con la sua imponente facciata e lo slancio verticale, sembra vegliare sulla città come un'antica sentinella di pietra, custode del suo glorioso passato medievale. Al suo interno sono conservate le celebri tavole egubine, straordinaria testimonianza dell'antico popolo degli Umbri. 7 tavole in bronzo, incise tra il III e il I secolo avanti Cristo, considerate tra i documenti più preziosi dell'Italia preromana, da cui emergono frammenti di un mondo lontanissimo e affascinante. E tutto intorno, sospesa sulla vallata, si apre come un palcoscenico affacciato sul paesaggio una meravigliosa terrazza di pietra, da secoli cuore vivo della città. Salendo verso l'alto, si raggiunge un luogo di profonda spiritualità, inserito in un antico complesso monastico che conserva intatta un'atmosfera mistica e silenziosa. La Basilica di Sant'Ubaldo, dedicata al patrono della città, accoglie le sue spoglie e rappresenta uno dei luoghi più amati dagli egubini, soprattutto in occasione della celebre Festa dei Ceri, una manifestazione unica al mondo che ogni anno anima le strade con una corsa carica di devozione, energia e senso di appartenenza. Passeggiando tra le strette vie lastricate, si è come immersi in un senso di quiete e di echi lontani. Qui si incontra anche la figura di San Francesco di Assisi, che proprio a Gubbio visse uno degli episodi più celebri della sua vita, l'incontro con il lupo. A custodire la memoria di quel racconto sorge la piccola chiesa di Santa Maria della Vittorina. Ancora oggi questo luogo sembra avvolto da una pace profonda. Tra le sue mura il tempo rallenta e il messaggio francescano di fraternità e riconciliazione continua a risuonare come una preghiera che attraversa i secoli. E quasi a proseguire questo cammino di fede e spiritualità si innalza la chiesa di San Francesco. La sua ampia facciata in pietra chiara, austera e luminosa al tempo stesso, domina lo spazio con armoniosa purezza, mentre il grande rosone e le linee gotiche sembrano elevare lo sguardo verso il cielo. Solenne e silenziosa, la chiesa appare come una presenza viva nella città, capace ancora oggi di raccontare la forza spirituale e umana del poverello di Assisi. Si celebra oggi la solennità dell'Ascensione del Signore. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù, prima di salire al Padre, invita i Suoi discepoli e la Chiesa tutta ad essere testimoni e annunciatori della Sua risurrezione e del Suo messaggio di salvezza. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Termina così la sua presenza visibile in mezzo a noi, ma inizia un nuovo modo di essere vivo attraverso l'azione dei suoi discepoli. Comincia il tempo della Chiesa, il tempo dell'annuncio e della testimonianza. Comincia la vita cristiana che non consiste nel parlare, ma nell'essere. Cristo, affermava il filosofo Gilbert Sesbron,
non lo si mostra, lo si irradia.

presiede l'Eucaristia Monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e di Città di Castello. Celebrano con lui il rettore, padre Marco Bellachioma, e il vicario generale Don Mirko Orsini. Il servizio liturgico è prestato dai novizi del Sacro Convento di Assisi, guidati da Don Nicola Abbattista. I canti sono eseguiti dai cantoris Beati Ubaldi di Gubbio, diretti dal maestro Renzo Menichetti, all'organo il maestro Sandro Nepi e al violino Maria Carlotta Orlando.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati anche noi a morire al nostro peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro Capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque, che erano con lui, gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
2: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dà uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutti, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore.
1: Amen.

Carissimi, celebriamo oggi la solennità dell'Ascensione del Signore Gesù in questa splendida chiesa di San Francesco a Gubbio, nel contesto dell'ottavo centenario della morte di Francesco di Assisi. È l'orizzonte del cielo ad attirare oggi lo sguardo della nostra fede, la meta della vita beata, nella piena ed eterna comunione con Dio, a cui tutti siamo chiamati, di cui il Signore Gesù si è fatto via e nella quale già vivono tutti i santi, nostri fratelli e sorelle. Il Cristo risorto, dopo essersi mostrato vivo a tanti suoi discepoli per fondare e radicare la loro fede, ritorna nel cuore della Santissima Trinità, portando con sé per sempre la nostra povera e fragile natura umana, ormai inseparabile da quella divina. È il dono immenso della Pasqua di Gesù. Nella sua morte e risurrezione, la nostra umanità è stata immersa, grazie al battesimo, per spogliarsi dell'uomo vecchio contaminato dalla ferita del peccato e rivestirsi, per grazia, dell'uomo nuovo, finalmente liberato dal potere della morte e dalle insidie del maligno. È la storia del giovane Francesco, che, sazio della vita mondana e soffocato dalle terrene ricchezze, per la forza della parola di Gesù e l'esperienza della misericordia ricevuta dai poveri, si spoglia di tutto ciò che gli impedisce di essere solo figlio davanti allo sguardo amorevole dell'unico Padre di tutti. Abbracciato e rivestito dalla materna premura della Chiesa, Francesco viene a Gubbio, dove proprio in questo luogo, accolto dalla cura di una famiglia amica, veste per la prima volta il segno forte della sua nuova vita, il saio. Un'umile e povera tunicella che copre la sua nudità, ma rivela tutto lo splendore della creatura, scolpita e modellata dall'amore di Dio. Nel poco tempo di questi suoi primi passi vissuti a Gubbio, Francesco torna a condividere la misericordia con i suoi primi maestri nel lebbrosario qui vicino e la libertà filiale in una piccola fraternità. Ormai il santo di Assisi ha immerso le sue radici in cielo e la sua nuova esistenza lo porterà a vivere in piena armonia con tutte le creature, certo di aver ricevuto l'unica e piena ricchezza che riempie il cuore di letizia e salva l'uomo da ogni schiavitù. A Gubbio Francesco ha sicuramente incontrato e conosciuto il volto e la storia straordinaria del vescovo Ubaldo, scomparso pochi anni prima e immediatamente riconosciuto nella sua testimonianza di santità. Colui che sarà presto il patrono di questa chiesa ha preceduto nella fede il giovane di Assisi, scegliendo per sé e per il proprio popolo la via della mitezza e della riconciliazione. L'ascensione di Gesù risorto suggella questo cammino che ogni credente che voglia davvero seguire il Vangelo come discepolo è chiamato a percorrere. Tutto questo è opera dello Spirito Santo, che il risorto promette e che i discepoli riceveranno nella Pentecoste. È Lui che compie in noi il miracolo della vita nuova e trasfigura la nostra povera umanità nel capolavoro della Sua grazia. Ed è proprio e solo questa vita risorta, dono della Pasqua di Cristo, che ogni discepolo del Vangelo è chiamato a condividere con i fratelli e che costituisce il cuore e la sostanza della missione della Chiesa. Riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni fino ai confini della terra. Fratelli e sorelle,
La potenza di Gesù e della sua risurrezione ha posto tutti noi nella possibilità di vivere fin d'ora una vita rinnovata e nutrita dall'amore eterno del Padre, nella comunione fraterna della Chiesa. Con piena fiducia e per l'intercessione dei nostri santi amici Francesco e Ubaldo, accogliamo il dono che ci fa santi. Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. Animati da questa fede, invochiamo la divina misericordia.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Padre.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, fortificata dalla continua presenza del Signore, non tema la potenza del male, ma annunci fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo Luciano e per tutti i ministri del Vangelo, corroborati dai doni dello Spirito, siano padri nella fede e costruttore di vere comunità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per gli operatori della comunicazione sociale, illuminati dallo Spirito Santo, ricerchino e diffondano unicamente la verità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i malati, gli anziani e le persone sole, sperimentino la potenza salvifica dell'amore divino per sostenere con fortezza le molteplici prove della vita. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per tutti noi, l'ottavo centenario della morte di San Francesco che stiamo celebrando ravvivi il desiderio di contemplare un giorno il volto di Cristo, povero e umile, e ci doni la capacità di riconoscerlo in quello dei fratelli. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
0: O Padre, che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera e dona a ogni uomo di cooperare all'avvento del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Insieme preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo risorto, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceverà questo sacrificio. Parola
0: di accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Luciano, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Tubaldo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, liberaci da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato.
2: Inviando i suoi discepoli nel mondo, il Signore li incoraggia a essere testimoni credibili, attraenti. Il cristianesimo non è fatto per gente che dorme, per chi vive meccanicamente, in maniera abitudinaria, immobile nella propria inerzia, lasciandosi portare dalla consuetudine. Il Signore ci vuole concreti, positivi, efficaci, conclusivi. Scrivendo ai catechisti, Don Tonino Bello avvertiva: non dobbiamo aver paura di spingere lo sguardo al di fuori dei recinti rassicuranti del Tempio. Il Signore ci garantisce da ogni affanno di speranza. Dinanzi alla risurrezione di Gesù non c'è angoscia che tenga, non c'è male che possa farci avvilire. Non c'è pessimismo della ragione che non venga superato dall'ottimismo della fede. La parola rassegnazione sarà cancellata dal nostro dizionario. Il cristianesimo, sottolineava Papa Paolo VI, è come un albero, sempre in primavera, in via di nuovi fiori, nuovi frutti. È una concezione dinamica, è una vitalità inesauribile. È una bellezza. Viviamo dunque in modo che la nostra vita cristiana contribuisca a una nuova primavera nella Chiesa e nella società.

Παναγία μου. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli.

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: 16:46, amici ascoltatori, grazie per la diretta che abbiamo, la Santa Messa che abbiamo trasmesso dalla chiesa di San Francesco in Gubbio. Da Perugia il radiocronista era il nostro Orazio Coclite. Siamo in collegamento diretto da Piazza San Pietro e siamo in onda dalla piazza dove tra qualche istante avremo la possibilità di seguire in diretta il Regina Cieli di Papa Leone. Con me in studio qui nel box che domina la piazza, vediamo una piazza stracolma di pellegrini e di turisti in questa domenica che festeggia l'Ascensione. Saluto e ringrazio Monsignor Luigi Ginami, che è il presidente della Fondazione Santina Onlus, che noi in radio conosciamo. È appena tornato dal Camerun per uno dei viaggi di speranza della Fondazione Santina. Innanzitutto buongiorno e grazie per essere in Piazza San Pietro sulla Radio Vaticana.
1: Grazie a lei Luca per questo invito prestigioso e anche diciamo di grande valore pastorale, come tutta la sua attività e la sua ricerca proprio sempre di notizia che possa essere formazione.
0: E allora Don Ginami, Monsignor Ginami, oggi è la festa dell'Ascensione, ascolteremo tra poco quello che il Papa dirà su questa giornata, ma io vorrei parlare dell'Ascensione rispetto a quella che è la sua realtà. La Fondazione Santina è impegnata nell'aiuto al prossimo, soprattutto nell'aiuto dei più poveri.
1: Il Vangelo di oggi è un richiamo forte alla missionarietà. Gesù, lasciando gli apostoli, li invita ad andare e a predicare il Vangelo. E Fondazione Santina e l'associazione Amici di Santina Zucchinelli, che in qualche modo vive questa sua realtà in profonda sintonia con il brano di oggi, e la forza che il brano di oggi esprime è anche nella parte terminale in cui l'Evangelista ci dice che Gesù assicura a noi la sua presenza: io sono con voi sempre, tutti i giorni, fino alla fine dei tempi. E questa presenza di Gesù che il Vangelo oggi ci suggerisce, e sono molto curioso di sapere come Papa Leone commenterà anche questo brano del Regina Cieli, per noi è una grande forza interiore. Una forza interiore per andare verso gli altri, per annunciare il Vangelo. Non siamo un'operazione semplicemente umanitaria, ma vorremmo veramente che questa pagina di Vangelo si incarni in tutti i luoghi dove noi raggiungiamo.
0: Monsignor Ginami, lei è appena tornato dal Camerun per questo viaggio di Fondazione Santina, paese tra l'altro visitato poco tempo fa.

0: da Papa Leone, paese non tranquillo da un punto di vista interno, con la presenza dei Boko Haram e anche con una realtà non facile per i cristiani nei vari villaggi. Che paese ha trovato?
1: Allora, parto da un confronto. Siamo qui tutti in piazza nell'attesa di vedere Papa Leone e di ascoltare la sua parola. In un carcere di Maroua ho incontrato esponenti di Boko Haram e ho chiesto a un terrorista: che cosa suggerisci a me come prete per vivere bene la mia vita? E questo terrorista mi dice: padre, continua a stare vicino agli ultimi come hai fatto qui con noi in Camerun. Camerun, predicare il Vangelo non è così semplice. Il paese ha una grande componente di Islam e quello che ha colpito molto il paese è la visita di Papa Leone. Ancora per le strade delle grandi città c'è questa grande, grande pubblicità sulla visita di Papa Leone proprio a questo paese povero. E la scelta di Leone di visitare un paese povero ci dice lungo sul suo modo di rapportarsi con l'umanità. Ricordiamo tutti che ha passato molti anni in Perù, ha una cittadinanza peruviana, è molto vicini alle persone che sono nella miseria, nella povertà e agli ultimi.
0: Monsignor Ginami, che cos'è la povertà? Voi la seguite? La affrontate nei paesi dell'America Latina, nei paesi africani? Poi parleremo anche di un'altra povertà che c'è, ad esempio, in Italia o in Europa. Ma che cos'è per lei la povertà? Come l'ha conosciuta?
1: Allora, la cosa più importante quando parliamo di povertà, la reale, autentica povertà, è la mancanza di dignità. Quando una persona sta morendo di fame, se a questa persona non ha dignità, la cosa che manca a lui non è anzitutto il cibo, ma la sua dignità. Stiamo lottando con una piaga enorme presente nel paese del Camerun e anche diffusa in Africa, di piccoli bambini che non hanno certificato di nascita. Questo è una mancanza di diritti umani importanti. Questi bimbi muoiono senza essere nessuno. Noi vogliamo garantire a questi bambini una cittadinanza camerunense e ci stiamo impegnando con molta forza per dare dignità. La dignità è ciò che contraddistingue tutti gli esseri umani. Si può morire poveri, ma si deve essere uomini. E questo attenzione alla dignità è quello che noi impariamo. E poi quando noi viaggiamo in queste miserie non andiamo a insegnare, andiamo a imparare la vita, a imparare la realtà dei poveri, che conoscono meglio di quello che conosciamo noi la realtà e probabilmente anche Dio.
0: Monsignor Ginami, lei viaggia, come detto, con la Fondazione Santina in vari paesi, in particolare africani e dell'America Latina. Parliamo del Messico, che è un paese che lei conosce molto bene, devastato dal narcotraffico.
1: Allora, il Messico è nel mio cuore in modo molto profondo. Il Messico è per me davvero un paese che vive la forza del narcotraffico. Il cardinale Parolin parlava in una recente intervista rilasciata ad Andrea Tornielli che oggi il mondo ha cambiato la forza del diritto con il diritto alla forza. In Messico vi è il diritto alla forza e la forza del narcos è: tu devi fare questa cosa oppure io ti uccido. La grande, diciamo, problematica messicana è la corruzione, una corruzione diffusa che rende il Messico un narcostato, dove veramente è difficile poter in qualche modo restituire anche lì dignità alle persone. Noi abbiamo lavorato in modo molto forte con il Messico e mi ricordo che Papa Francesco ha ricevuto da Valentina Lasracchi una maglietta di una signora, Rossio, che era stata uccisa davanti al figlio perché rifiutava una collaborazione con i cartelli. Ecco, questi problemi oggi il Messico li sente in modo molto violento, soprattutto dopo la fine del Chapo Guzman e la grande frammentazione dei cartelli della droga. Questo è un paese veramente sconvolto da quello che è la violenza e il narcotraffico.
0: Altro tema che voi come Fondazione Santina, Monsignor Ginami, affrontate è quello del dialogo tra le varie religioni. In Camerun lei ha incontrato Boko Haram, che è un Islam radicale, e in altre realtà vi sono, come in America Latina, delle sette che stanno avanzando anche molto intensamente. Ecco, quindi rispetto alla vostra esperienza, A che punto è il dialogo tra le religioni che segna talvolta delle punte di violenza?
1: Allora, prima di tutto, la nostra fondazione...
0: Basta pensare alla Nigeria anche in questo periodo.
1: Ma adesso porterò un esempio anche abbastanza forte. La nostra fondazione non guarda in faccia alle confessioni e religioni. In altre parole, noi siamo cattolici, io appartengo alla diocesi di Bergamo, questa nostra piccola fondazione ha un riferimento proprio anche al vescovo diocesano, nell'articolo 8 viene citato questa cosa, ma la nostra associazione e fondazione guarda alla persona. In Kenya, nel nord del Kenya, vicino alla Somalia, noi siamo presenti a Madogo, un villaggio completamente musulmano, dove stiamo lottando contro la mutilazione genitale femminile. Questa forte discriminazione che esiste proprio in questo paese, in questo piccolo villaggio, in cui veramente siamo presenti, siamo sopportati perché non siamo cattolici, ma siamo assolutamente vicini a questo problema e la gente, pur essendo musulmana, ci accoglie e ci vuole bene.
0: 11:55, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana in diretta da Piazza San Pietro. Tra pochi minuti Regina Celi di Papa Leone, noi diamo la linea a Daniele Giorgi qui in postazione, perché tra poco andremo in collegamento con le radio collegate con il nostro portale Vatican News in diretta da Piazza San Pietro.

0: 16.57, amici ascoltatori, ancora buongiorno sulla Radio Vaticana da Piazza San Pietro. Io sono Luca Collodi, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi, con me in postazione Monsignor Luigi Ginami, presidente della Fondazione Santina Onlus. Grazie ancora per essere sulla Radio Vaticana, Monsignor Ginami.
1: Grazie Luca per averci accolto e per questa possibilità.
0: Ringraziamo anche le radio che sono collegate con Radio Vaticana, ma soprattutto ringraziamo anche gli amici che ci stanno seguendo in video radio cronaca attraverso il portale Vatican News. Oggi è la giornata dell'Ascensione, tra poco in una piazza gremita da fedeli ma anche da pellegrini, turisti in particolare, ascolteremo il Regina Cieli di Papa Leone XIV. Monsignor Ginami, la festa dell'Ascensione è una festa importante nella liturgia.
1: Assolutamente, la pagina di oggi è una pagina programmatica, direi una regola di vita per il cristiano. È il grande impegno che Gesù lascia salendo al cielo, missionario: andate, battezzate. E la grande consolazione: io sarò con voi sempre, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Questa pagina è una pagina eloquente che noi cristiani cattolici dovremmo tenere veramente come una regola di vita.
0: Più volte in questi giorni vediamo anche dagli episodi di cronaca delle violenze, l'ultima a Modena qualche ora fa in Italia, lei viene da Bergamo, anche il nord Italia non è esente da questo, ed ecco, tra poco evidentemente poi torneremo su questi argomenti se il Papa si affaccia. Ecco, come si può difendere il valore del dialogo in una giornata come oggi?
1: Il valore del dialogo si basa...
0: Parlo anche del dialogo tra religioni, tra persone.
1: Sì. Si basa soprattutto sul rispetto. Il rispetto reciproco, che è fatto anche di ascolto. Molte volte questo confronto tra persone avviene per mancanza di rispetto e soprattutto di ascolto. Le tristi vicende di violenza nella mia bellissima città, io sono prete di Bergamo, ci fanno riflettere su come oggi la Chiesa deve parlare proprio in attenzione a un ascolto. La Chiesa di oggi deve essere in ascolto, e questo ascolto poi si trasforma in rispetto e in dialogo. Ecco, questo io penso che ancora oggi forte questa festa ci ricorda.
0: Vediamo. E noi diamo, sentite il saluto dei pellegrini presenti in Piazza San Pietro, il saluto del Papa, diamo la linea a Papa Leone.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'Ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo, può farci percepire questo mistero come un evento lontano. In realtà non è così. A Gesù, infatti, noi siamo uniti come membro al capo, in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Sant'Agostino, in proposito, diceva: il fatto che il capo va avanti costituisce la speranza delle membra. Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa, che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo, elevando e riscattando l'uomo dalla sua condizione di peccato, portando luce, perdono e speranza là dove c'erano tenebre, ingiustizia e disperazione, per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua, in cui il Figlio di Dio, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. L'Ascensione, allora, non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare, di sentire e di agire alla misura del cuore di Dio. E di questo cammino di ascesa noi conosciamo la via. La troviamo in Gesù, nel dono della sua vita, nei suoi esempi e nei suoi insegnamenti, come pure la vediamo tracciata nella Vergine Maria e nei Santi, quelli che la Chiesa ci offre a modello universale e quelli, come amava chiamarli Papa Francesco, della porta accanto, con cui viviamo le nostre giornate, papà, mamme, nonni, persone di ogni età e condizione, che con gioia e impegno si sforzano sinceramente di vivere secondo il Vangelo. Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera, possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo, facendo oggetto dei nostri pensieri, come dice San Paolo, tutto quello che è vero, giusto, amabile, e mettendo in pratica, con l'aiuto di Dio, quello che abbiamo ascoltato e veduto, facendo crescere in noi e attorno a noi la vita divina che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci attira costantemente in alto verso il Padre e diffondendo nel mondo frutti preziosi di comunione e di pace. Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Regina Cieli, letare alleluia.
3: Quelleruisti portare, alleluia.
2: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
2: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
3: Resurrexit Dominus Fere, alleluia.
2: Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci cerum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica. Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi, ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature. Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. Perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita. Saluto tutti voi, cari fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare, do il benvenuto ad alcune bande musicali provenienti dalla Germania, alla confraternita Sant'Antonio di Umonti di Aghiaccio, al gruppo di studenti dell'Università del Montana negli Stati Uniti d'America. Saluto i giovani di Oppido Mamertina, gli animatori di Lorenzaga in diocesi di Concordia Pordenone e i ragazzi della cresima della diocesi di Genova. A tutti auguro una buona domenica.
1: .09, abbiamo ascoltato il Regina Cieli di questa domenica dedicata alla festa dell'Ascensione. Un breve commento in studio, Monsignor Luigi Ginami, presidente della Fondazione Santina Onlus. Abbiamo già parlato dell'importanza della festa dell'Ascensione, abbiamo ascoltato le parole del Papa. Il Papa ha ricordato che oggi ricorre la giornata mondiale delle comunicazioni sociali in alcuni paesi e il tema è custodire voci e volti umani in un'epoca caratterizzata dall'intelligenza artificiale. Il Papa ha sottolineato l'importanza di valorizzare anche una comunicazione di verità in servizio all'uomo. E allora, in questa giornata dedicata all'Ascensione, che tipo di comunicazione sociale serve?
2: La prima cosa è quella esattamente che ci ha detto Papa Leone. Dobbiamo essere attenti a comunicare la verità e la comunicazione deve avere sempre un merito, perché il Vangelo è questione di merito, non di successo. E la Radio Vaticana è veramente caratterizzata dal fatto di avere merito. Il successo poi, se c'è, va bene oppure no. Il Cardinale Martini diceva sempre: Don Gigi, lavora per il merito, non per il successo, perché il Vangelo è questione di merito. E mi sembra che quello che Papa Leone adesso ci raccomanda è proprio quello di avere un merito in quello che comunichiamo. Troppo spesso si guardano ai like, troppo spesso si guarda la audience e non si guarda il contenuto. Grazie a Dio, grazie a professionisti come te, Luca, ecco che restituite verità alla comunicazione. Il Pontefice poi ha toccato un tema delicatissimo, il tema dell'intelligenza artificiale, che alcune volte ci spaventa perché è un grande aiuto, ma può diventare anche una grande dipendenza. E l'essere umano deve essere il padrone della sua comunicazione e non esserne schiavo.
1: per chiudere questo nostro collegamento, poi torneremo in diretta radio sulla Radio Vaticana. Il Papa ha ricordato la settimana che si apre per la Laudato Si, ispirata all'enciclica di Papa Francesco.
2: Sì, questo titolo ci ricorda San Francesco e ci ricorda il carissimo, amato Papa Francesco. È una settimana di riflessioni, di studio, di approfondimento di questo testo pontificio che ci insegna molto sul rispetto del creato e sul rispetto reciproco, tema che prima della Regina Celi parlavamo in radio.
1: Noi ci fermiamo un attimo, salutiamo le emittenti collegate con la Radio Vaticana qui dalla piazza di San Pietro. Abbiamo seguito il Regina Celi di Papa Leone e ringraziamo anche quanti ci hanno seguito in video radio cronaca sul portale Vatican News. Da Luca Collodi e Daniele Giorgi e Monsignor Luigi Ginami è tutto, linea alla regia, e poi torniamo in diretta sulla Radio Vaticana tra pochi secondi.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Sono le 12.13, amici ascoltatori, ancora in diretta sulla Radio Vaticana da Piazza San Pietro con il deflusso dei tantissimi pellegrini che hanno partecipato alla preghiera mariana del Regina Coeli nella giornata della festa dedicata all'Ascensione. In studio con me ancora Don Luigi Ginami della Fondazione Santina Onlus, ma saluto e ringrazio in collegamento telefonico Don Pasquale Madeo, che è il coordinatore per l'Italia, per l'ordinariato militare per l'Italia, del pellegrinaggio militare a Lourdes dal 21 al 24 maggio prossimo. Don Pasquale Madeo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
3: Buongiorno e grazie a lei per l'opportunità.
2: Migliaia di militari parteciperanno a questo pellegrinaggio in epoca abbastanza difficile per la pace. Si ritroveranno migliaia di militari ufficiali davanti alla Madonna di Lourdes provenienti da oltre 30 paesi nel mondo.
3: Sì, esatto, siamo circa 17.000 per essere precisi. Noi italiani aggiriamo sulle 4.000 presenze, dove ci ritroviamo tutti quanti lì con un unico intento, quello di pregare per la pace. Il tema dell'anno è Sentinelle della Pace, proprio in sintonia con quelli che sono i contesti attuali, per andare lì e pregare per la pace, ma soprattutto come il nostro arcivescovo ordinario militare ha più riprese con una nota specifica in questi giorni, i giovani militari lì andando a Lourdes sono e saranno i nuovi ambasciatori di pace, rivestiti dell'armatura dello spirito e della libertà. Per cui questo perché tutti i paesi del mondo possono aprire ad un'esperienza di fraternità, esperienza forte di fede, che li vede impegnati con questa armatura dello spirito, come il nostro ordinario ha sottolineato e ben calibrato.
2: Don Pasquale Madeo, come possono dei militari che fanno un servizio importante alle varie nazioni parlare di pace usando anche le armi?
3: Ma penso che questo rientra proprio in quella prospettiva che noi, da sempre, dal 1958, questo pellegrinaggio sottolinea l'aspetto dei militari che vogliono la pace e che non solo cercano di costruirla ogni giorno sui campi dove sono chiamati a magari a mantenere e a sostenere, ma lo fanno con la preghiera, perché il cuore del militare, dell'uomo, possa aprirsi sempre di più ad un mondo che possa portare speranza e pace.
2: E quello che lei dice, Don Pasquale Madeo, si ritrova molto nel senso di questo pellegrinaggio militare che voi farete, lo ricordo, dal 21 al 24 maggio a Lourdes. E allora, proprio nell'ottica che lei ci ha sottolineato, che messaggio arriva al mondo da militari, giovani militari che servono i vari stati proprio sul tema della pace? Da Lourdes che messaggio volete lanciare?
3: Proprio quello che ci ha dato l'ordinario militare, Monsignor Sabba, di essere nuovi ambasciatori di un umanesimo dell'incontro, che che contrasta proprio con l'uniforme interiore tessuta con la bellezza del Vangelo. Quindi la cultura che esterilizza l'uomo e lo porta ad essere un portatore di pace.
2: Per chiudere, Don Pasquale Madeo, prima di ringraziarla, un po' di programma, perché immagino che riunire migliaia e migliaia di militari a Lourdes non sia assolutamente facile. Lei ci ha ricordato che dall'Italia partiranno 4.000 militari. Quali saranno i momenti più importanti e più forti di questo pellegrinaggio militare a Lourdes?
3: I momenti principali sono quelli del 21, giovedì 21 sera. Già alle 21 ci ritroviamo tutti nella chiesa di Santa Bernadette per la liturgia penitenziale e per le confessioni, e le posso assicurare che dall'esperienza degli anni scorsi sono veramente tanti militari che si confessano in questa prospettiva e che si preparano a vivere con uno spirito rinnovato l'esperienza che poi la Madonna ci fa vivere, vivendola nel venerdì con un programma tutto nazione per nazione, a viverlo personalmente e con la cerimonia d'apertura ufficiale del pellegrinaggio che ci vede impegnati nella Basilica di San Pio X, con la deposizione della lampada che è segno di richiesta ma anche di essere portatori di pace per l'umanità. Poi ci saranno la processione mariana, che è quella che quest'anno è affidata proprio all'Italia, l'organizzazione di questo del rosario che si fa con il famoso flambeau del sabato. Ci vedrà noi protagonisti impegnati a realizzarlo, a organizzarlo, per finire con la messa internazionale che si terrà nella Basilica di San Pio X. Da particolare rilievo è un mini festival che noi organizziamo al venerdì con la partecipazione veramente di tanti giovani, ma che si vive un'esperienza di fraternità, di musica, di fede e di speranza. E quest'anno l'abbiamo centrato sul racconto del centenario dell'ordinariato militare, dove richiamiamo i nostri giovani all'attenzione di questo servizio bello che oggi diventa sempre più peculiare all'interno della Chiesa, all'interno della Chiesa universale, perché essendo tanti gli ordinariati nel mondo, questo sta a significare, a indicare che c'è bisogno di assistenza verso i militari. E noi lo faremo attraverso questo festival, che racconteremo il nostro centenario, ma nello stesso tempo con delle testimonianze di cappellani militari che sono anche oggi nei militari, con una testimonianza in presenza di un nostro cappellano che è appena rientrato da un teatro come quello del Libano, che è un teatro molto delicato e particolare, come tutti sappiamo, e dei collegamenti di cappellani che sono in questo momento proprio nei vari teatri, dove assistono e sostengono non solo dal punto di vista spirituale ma anche umano questi nostri soldati che sono chiamati, ecco, veramente ad una prova forte ma grande per poter aprire sempre di più il mondo verso la fraternità e l'amore.
2: E per chiudere quindi, Don Madeo, noi avremo a Lourdes dal 21 al 24 maggio dei militari che saranno ambasciatori di pace, così come ha detto l'arcivescovo ordinario militare per l'Italia, Monsignor Saba.
3: Esatto, preciso.
2: Grazie e buon pellegrinaggio.
3: Ha dato veramente il là a tutto. Grazie.
2: Grazie e buon pellegrinaggio. Io ringrazio Don Pasquale Madeo, che è il coordinatore per l'Italia del pellegrinaggio dell'ordinariato militare a Lourdes dal 21 al 24 maggio. E allora, siamo quasi in conclusione qui in studio nel nostro box di Radio Vaticana in piazza San Pietro. Abbiamo Don Luigi Ginami, abbiamo aperto e chiuso questa parentesi di militari ambasciatori, potremmo dire, di pace a Lourdes dal 21 maggio prossimo. Lei rappresenta Fondazione Santina Onlus, che incontra tante persone bisognose, e voi cercate anche attraverso il bisogno di scoprire Cristo.
4: Sì, esattamente questo. Mentre si parlava di questi teatri di guerra a cui il servizio precedente faceva riferimento, mi veniva in mente la nostra esperienza formidabile a Gerusalemme e la Gerusalemme di questi tempi. Jerusalem, città della pace, è invece una città di contrasti molto forti, e essere cattolici, credenti lì, anche in questo senso, rischia veramente qualcosa. Parliamo poi di Gaza. Gaza con questo grande, grandissimo dramma che vive questa popolazione, in cui ci sono dei cristiani, in cui ci sono dei cattolici, e quindi quel segno che prima si ricordava della pace è particolarmente forte oggi nel nostro contesto di attualità.
2: Monsignor Ginami, mi perdoni questa domanda e chiudiamo. Lei non ha paura di incontrare in questi paesi dove la pace spesso è un miraggio persone che potrebbero in qualche modo danneggiare anche il vostro messaggio di pace, il vostro aiuto?
4: Allora, io devo essere sincero, il nostro lavoro è rischioso, siamo in situazioni limite, anche di guerra. Mi ricordo l'ultima visita mia a Gaza, le difficoltà da entrambe le parti, di Hamas per il fatto che siamo cristiani e da parte degli israeliani perché giù sono palestinesi i nostri cristiani. Ma ci sono esempi incredibilmente belli come quelli del patriarca di Gerusalemme latino, che con calma, con forza e con determinazione è capace proprio di annunciare il messaggio cristiano, anche di fronte a delle aberrazioni che lui vede e che deve in qualche modo gestire.
2: Prossimi viaggi di Fondazione Santino?
4: Abbiamo in successione la Siberia, dove stiamo costruendo un servizio igienico, una fogna per un piccolo orfanotrofio nel cuore della Siberia. Poi c'è il Perù, a Puerto Maldonado, dove stiamo costruendo un grande magazzino per la Caritas, e sulle Ande del Perù, dove c'è una piccola aula per i bambini della scuola materna. E poi abbiamo il Messico in dicembre, dove stiamo aiutando il seminario diocesano di Acapulco per la ricostruzione di una parte di seminario dedita ai ragazzi nuovi che arrivano nel seminario.
2: E lei, come detto, è appena ritornato dal Camerun, tra l'altro paese visitato poco tempo fa dal Papa, dove avete inaugurato un deposito di miglio che, sì, detta così, può essere una piccola cosa, ma non lo è affatto per la popolazione locale, per il villaggio.
4: Assolutamente sì, e siamo in una popolazione che si chiama Gazad, ero da loro 15 giorni fa, e la cosa bella è che abbiamo istituito una piccola banca, diciamo, rurale. Il contadino che ha 8 kg di miglio li mette lì, chi ce ne ha 5 li mette, e chi non ha nulla va a chiedere in prestito questo cibo per poi riportarlo. È una forma di educazione alla socialità, è una forma di educazione all'altro e anche un'educazione a far rendere ancora di più il raccolto di questi poveri campi.
2: Grazie alla Fondazione Santina, di cui Monsignor Luigi Ginami è presidente. Auguri per i prossimi viaggi, per la vostra attività caritativa. Noi chiudiamo questa Domenica dell'Ascensione, questa diretta su Radio Vaticana da Piazza San Pietro, una piazza che si sta ormai svuotando dai pellegrini, dai turisti che hanno partecipato alla preghiera mariana del Regina Cieli di oggi. Collaborazione tecnica qui in Piazza San Pietro di Daniele Giorgi, da Luca Collodi è tutto. Linea allo studio centrale della Radio Vaticana. Che

0: Roma città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
2: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di conoscere i santi di casa nostra. Molto spesso diamo parola proprio alle diocesi per condividere con noi quei tesori che sono i santi, testimoni della fede del proprio territorio. Altre volte facciamo dei focus su santuari o su santi particolari. È il giorno di oggi. Oggi infatti ci soffermeremo sulla figura di un santo importante, particolarmente conosciuto, ma cerchiamo di comprenderlo in pienezza, San Francesco di Sales, e lo facciamo insieme a Don Wim Collan. Buongiorno a te, Don Lee.
3: Buongiorno.
2: Don Wim, vuoi spiegarci, tu sei salesiano?
3: Sì, sono quindi salesiano di Don Bosco.
2: Però già la parola Sales sì, ci fa intuire che Don Bosco si è lasciato ispirare. Sì. Dalla testimonianza di San Francesco di Sales.
3: Sì, infatti era un santo molto popolare nell'Ottocento e dunque Don Bosco l'ha preso un po' come esempio per il suo lavoro pastorale con i giovani poveri abbandonati, in cui lui vedeva in lui un modello per il lavoro pastorale.
2: E allora, Don Wim, vogliamo insieme cercare di conoscerlo sia attraverso lo aspetto biografico ma anche attraverso i suoi scritti?
3: Sì, benissimo. Allora, Francesco di Sales è nato nel 1567 vicino ad Annecy, in un piccolo paese che si chiama Sales, è proprio il suo cognome, dove stava il castello della famiglia. Il suo papà si chiamava François e la sua mamma Françoise. Lui è il primo che è nato nella famiglia, il primogenito, e dunque il suo compito era un po' di portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, il castello, eccetera. Il papà all'inizio aveva previsto per lui una carriera come lui al servizio del duca, no? Nell'esercito. In quel momento la Savoia faceva confine tra la Francia, l'Austria e tutti i paesi piccoli che erano nel nord della penisola italiana, e però ben presto aveva compreso che Francesco di Sales, il suo figlio, non era adatto per andare nell'esercito, e dunque il papà lo fa studiare sperando che una carriera nella magistratura oppure nel Parlamento di Chambéry della Savoia era adatto per lui. Lui fa il percorso di studio prima a La Roche vicino ad Annecy, poi dopo tornerà ad Annecy e infine arriva a Parigi, dove va a studiare dai gesuiti nel collegio di Clermont, e lì prende lo spirito dell'umanesimo, no? E si fa la domanda, come tanti in quel tempo, che cosa devo fare per essere un buon cristiano. Questa domanda, a un certo punto, quando lui sta lì a Parigi, lo mette in una crisi profonda, no? Una crisi che riguarda la predestinazione, no? Che cosa capiterà se sbaglio nel mio cammino di essere un buon cristiano. Poi alla fine supera la crisi dicendo davanti a una statua, la Madonna della Bonne Deliverance, una Madonna nera che si trova ancora a Parigi in questi giorni, lui fa la promessa: se non ti posso ammirare, lodare quando sono in cielo, almeno adesso in questa vita fa che io non ti tradisco mai. E così supera un po' la crisi della predestinazione, la crisi della giovinezza, e poi quando ha finito gli studi a Parigi presso i gesuiti, lui torna a Padova con una breve sosta a casa, ma a Padova va a studiare il diritto canonico e il diritto civile. Padova in quel momento era una città libera, no? Dove gli studenti facevano un po' ciò che volevano, e era un contesto molto, molto aperto. E lì anche fa fatica per andare avanti, però la prima cosa che lui fa quando arriva lì è cercare un direttore spirituale. Quel direttore spirituale lo aiuta e pian piano matura in lui questo desiderio di diventare sacerdote, ma questo causa tanti problemi perché, essendo il primogenito della famiglia, lui doveva andare a portare avanti la famiglia. Il suo compito era di sposarsi e di avere figli, eccetera. Finito gli studi, torna attraverso Loreto, doveva pregare nella casa di Nazareth, torna a casa e poi in un modo o un altro lui deve spiegare al suo papà che il castello che il suo papà aveva comprato per lui, la moglie che lui aveva cercato per lui, la biblioteca che era pronto, il posto nel senato del ducato a Chambéry, non era la cosa che lui voleva. E dunque lui cerca di convincere in modo molto sottile il suo padre per dire: guarda, io voglio diventare sacerdote. Lui capisce che essere sacerdote, un sacerdote normale per qualcuno che viene dalla nobiltà, non era possibile, dunque dovevano cercare un posto che era adatto, e la cosa vuole che in quel tempo era vacante il posto del prevosto della cattedrale di Ginevra, che era in esilio ad Annecy, e fanno la proposta che Francesco poteva prendere questo posto come prevosto nella cattedrale di Annecy, e il suo papà alla fine molla e dice: guarda, va bene, non è la prima cosa che avevo in mente, però Francesco di Sales promette che lui prenderà, anche essendo sacerdote, prenderà cura della famiglia, farà tutto per portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, eccetera, prenderà cura dei suoi fratelli e la sua sorella, lo farà fino alla fine della sua vita.
2: E a questo punto lui diventa dunque prevosto, quindi responsabile, parroco di questa cattedrale, per poi come agire dentro la vita quotidiana?
3: Allora, per breve tempo rimane ad Annecy, e poi il vescovo Monsignor de Granier aveva bisogno di sacerdoti che potevano andare a fare la missione, perché una gran parte della diocesi, come ho detto, la cattedrale di per sé era di Ginevra, ma in esilio ad Annecy, perché a Ginevra c'erano i protestanti, i calvinisti, e grande parte del territorio del Chablese, il Chablais, era protestante, e il Monsignor de Granier cerca a un certo momento qualche missionario che può andare lì a predicare il Vangelo, a convertire di nuovo i protestanti e farli diventare cattolici. Questo non senza rischio, perché Monsignor de Granier aveva già mandato tanti sacerdoti, ma tutti tornavano perché era una situazione pericolosa. Non è come oggi, insieme con i protestanti viviamo in pace insieme. In quel tempo era proprio ben diverso e c'erano attacchi, eccetera, eccetera. Gli uni, gli altri, non soltanto i protestanti che attaccavano i cattolici, ma anche i cattolici attaccavano i protestanti. E dunque Monsignor de Granier non trova nessuno, e poi a un certo momento il buon Francesco di Sales dice: allora vado io. Il suo papà in quel momento anche era disaccordo con lui, perché non era proprio la cosa che era per lui, ma Francesco di Sales fa lì e pian piano all'inizio cerca di predicare, cerca di convertire la gente, però non riesce perché la gente ha paura, non è così facile di cambiare idea in modo aperto. E dunque Francesco di Sales dice: se io non posso predicare nelle chiese, non posso rivolgere la parola ai fedeli, c'è soltanto una soluzione, è che io comincio a scrivere. E comincio a scrivere pamfletti in cui lui spiega la fede cattolica, e comincia dalle cose molto piccole, no? Spiega come si fa il segno della croce, spiega per qual motivo c'è il Papa, spiega il ruolo della Madonna, spiega in modo molto semplice tutte le cose della nostra fede, e poi decide di mettere questi volantini, per così dire, sotto le porte delle case, così nessuno dal di fuori sa se qualcuno legge questi foglietti, lo legge con attenzione o lo butta via, però pian piano lui crea un certo apertura nella popolazione del Sciablese e riesce pian piano a convertire, e sicuramente quando ci sono alcuni della nobiltà di Thonon-les-Bains, come si chiama adesso, se ci sono alcuni della nobiltà e della borghesia che si convertano, anche gli altri vedono che non è un grande pericolo di convertirsi e decidono di fare la stessa cosa.
2: Ci sono dei passaggi di alcuni testi che possiamo far ascoltare ai radioascoltatori che meritano come attenzione per capire il timbro, lo spirito?
3: Sì, penso che ci sono tanti passaggi che Francesco di Sales nell'introduzione alla vita devota che lui scrive dopo, però anche di qualche lettera di Francesco di Sales che sono molto bello per sentire, per capire anche il modo molto comprensibile e molto aperto in cui lui scrive e cerca di dare un contributo e di spiegare la fede.
2: Anche perché nella vita devota San Francesco evidenzia e sottolinea quanto tutti possono pregare.
3: Sì, e questa è una cosa molto interessante, è la cosa proprio per cui Francesco di Sales, molto conosciuto, anche un po' sconosciuto, perché tutti conosciamo queste idee che la vita spirituale deve essere aperto e accessibile a tutti. Francesco di Sales, proprio nell'introduzione alla vita devota, ha scritto alcuni passaggi di questo genere per spiegare, e questo si è portato avanti fino al Concilio Vaticano II, dove troviamo alcuni pezzi di questo testo.
2: Ascoltiamo allora questa breve introduzione della vita devota, perché anche i nostri radioascoltatori possono intuire e assaporare queste parole.
4: Nella creazione, Dio comandò alle piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere. Allo stesso modo ai cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, ciascuno secondo la propria natura e la propria vocazione. La devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla nubile, dalla sposa. Ma non basta. L'esercizio della devozione deve essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli. Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un certosino? E che diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei cappuccini? Di un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un religioso? E di un religioso sempre alla rincorsa di servizi da rendere al prossimo, in gara con il vescovo? Non ti pare che una tal sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata e insopportabile?

se no come Francesco De Sales li spiega come ci sono diverse vocazioni nella vita e non tutti devono fare la stessa cosa nella vita spirituale. Lui fa proprio la distinzione, lo dice anche in altre parti dell'introduzione alla vita devota, che questa vita devota, la vita spirituale, è raggiungibile per tutti, no? Tutti devono avere una vita devota, una vita spirituale, e poi proprio dice a un certo momento è una falsa scusa, quelli che lavorano in cucina, quelli che sono la gente normale che non ha tempo.

censura, e Francesco Di Sales deve spiegare tutto perché cominciano proprio da capo. È molto interessante, ci sono i trattenimenti da quale parla Francesco Di Sales, si vede quasi le domande che le visitandine fanno a Francesco Di Sales, perché Francesco Di Sales è seduto su una sedia nel giardino delle arance e le monache stanno attorno a lui e chiedono delle domande e Francesco Di Sales risponde uno dopo uno e per esempio sulla preghiera Francesco Di Sales viene interrogato che cosa dobbiamo fare, una domanda molto bella è quando per esempio le suore chiedono che cosa dobbiamo fare quando ci addormentiamo nella chiesa. Altre volte lui parla delle marmotte quando dice guarda, quando noi dobbiamo pregare non dobbiamo fare come le marmotte. Adesso sentiamo un attimo.

L'intenzione della preghiera non è di borbottare qualcosa tra le tue labbra se il tuo cuore non è coinvolto, perché la condizione necessaria per poter parlare è di pensare dapprima ciò che vuoi dire. Per parlare è necessario prima pensare ciò che vuoi dire. Dunque, la parola interiore, pensata, è presente dentro la parola che viene detta. La parola espressa è già presente da prima dentro di te. La preghiera non è altro che parlare con Dio. È dunque ovvio che pregare senza pensare prima, o senza prestare sufficiente attenzione a ciò che si vuol dire a Dio, è per Dio stesso molto spiacevole.

Ecco, in questo piccolo testo vediamo che Francesco di Sales spiega molto bene che quando noi preghiamo dobbiamo essere attenti alle parole che noi usiamo e non dobbiamo borbottare e qualcosa tra le labbra, però dobbiamo esprimere bene le nostre parole, perché per Francesco di Sales la preghiera è un dialogo con il Signore. E quando noi parliamo con il Signore, dice Francesco di Sales, la prima cosa quando vogliamo dire qualcosa è di far nascere nel nostro cuore le parole che vogliamo esprimere, non soltanto la nostra mente chiedere, però ciò che veramente è necessario, è elementare, essenziale nella nostra vita, lo dobbiamo chiedere in modo molto semplice al Signore. La stessa dice a un certo momento pure, non dobbiamo tutto il tempo parlare, perché altrimenti Dio non ha il tempo per rispondere a ciò che stiamo chiedendo. E infatti anche su questo Francesco di Sales dice, guarda, Dio ci darà di ciò che noi abbiamo bisogno. Dio risponderà alla nostra preghiera, però quando Lui ritiene che è opportuno e nel momento in cui Lui ritiene che è opportuno che saranno ascoltate le nostre preghiere. Non è perché noi chiediamo in questo momento qualcosa che Dio subito esaudisce le preghiere. No, quando il momento è giusto, è opportuno, Lui li darà. Accanto a questo, perché parla delle marmotte, a un certo momento Lui parla anche delle farfalle nelle preghiere, quando stiamo pregando e a un certo momento la nostra mente segue le farfalle che passano. Francesco di Sales dice, guarda, devi stare attento di non fare questo giro con la tua mente, ma di rimanere con quello che avevi preso in mente di pregare, di meditare. A un certo momento parla anche nella preghiera dei pappagalli, perché pappagalli, dice lui, pappagalli ripetono senza capire il senso che loro dicono, e dunque lui dice questo neanche va bene, dobbiamo essere convinto, dobbiamo pensare su ciò che preghiamo e non essere distratto, non essere inconsapevole, non recitare

0: tutte le preghiere uno dopo l'altro senza che fa veramente senso.
1: Di fatto San Francesco prende e aiuta i suoi uditori, in questo caso le uditrici, anche utilizzando la vita quotidiana, ordinaria.
0: Sì.
1: Un po' le parabole di Gesù, alla fin fine lo stile di Gesù che utilizza i termini che lui sa che sono comprensibili per i suoi uditori.
0: È una cosa molto interessante quando leggiamo le opere di Francesco di Sales e vediamo che lui veramente ha uso delle immagini che proprio sono comprensibili per la gente, no? Usa la natura, gli api, il miele, il sale, il ghiaccio, gli alberi, le montagne, per spiegare attraverso delle immagini molto, molto belle e molto semplici ciò che lui vuole trasmettere, perché è l'unico modo in cui lui si può far sentire. A un certo momento è interessante che quando è giovane sacerdote e una delle prime prediche il suo papà va a sentire la predica del suo figlio, il papà era malcontento e Francesco di Sales chiede: ma come mai non è andato bene? E per il papà era troppo semplice, perché non usavo dei frasi in latini e delle parole difficili, però era così comprensibile che il papà era malcontento, perché questo non era un sacerdote di un alto livello. Invece Francesco di Sales si dimostra anche come vescovo dopo molto pratico, no? Quando lui fanno nella sua diocesi un sinodo annuale in cui tutti i sacerdoti devono essere presenti per il governo della diocesi, e lui convoca ogni anno tutti i sacerdoti e parlano delle cose quasi semplici, no? Una volta si sono fermato su qual è il modo migliore per fare la confessione, che cosa dobbiamo fare per aiutare la gente a confessarsi, quali sono le regole, che cosa possiamo chiedere per aiutare la gente a confessarsi in modo facile. E così su alcune, anche sull'impostazione della Chiesa, lui, una delle prime cose che fa quando è prevosto proprio ad Annecy è spostare il confessionale vicino all'uscita, così che la gente può facilmente entrare e uscire, anche i protestanti che volevano confessarsi, senza creare troppo scandalo. Dunque è una mente pratica, una mente che sta proprio vicino al popolo, no? Spiegare le cose in modo semplice, così che tutti capiscono, che non devono cercare il significato. Una frase molto interessante è quello che poi dopo John Henry Newman prende come motto come cardinale, no? Il cuore parla al cuore.

Bisogna che le nostre parole siano infiammate, non da grida o gesti smisurati, ma dall'affetto interiore. Devono uscire dal cuore più che dalla bocca. Si ha un bel dire, ma al cuore parla il cuore, mentre la lingua parla soltanto alle orecchie.

0: Allora, penso che tutto questo, no? Ciò che abbiamo raccontato oggi, che è proprio questo che fa capire che Francesco di Sales è ancora un santo di oggi, no? Anche se ha vissuto nel 600, all'inizio del 600, la cosa che lui dice ancora oggi ha valore, per questo oggi possiamo ancora leggere proprio l'introduzione alla vita devota senza problemi.
1: Alla luce di quello che hai appena detto, Don Wim, possiamo dire che San Francesco di Sales ha anticipato un concilio Vaticano II, cioè ha anticipato di 400 anni il cammino della Chiesa.
0: È chiaro perché anche Paolo VI lo dice così. Sì.
1: Quindi siamo tranquilli sotto questo profilo. Per i nostri radioascoltatori, tanti sono i libri che lui ha scritto. Quale libro suggerisci per iniziare a familiarizzare con San Francesco?
0: Allora, il libro per eccellenza è proprio l'introduzione alla vita devota, è leggere qualcosa di lui stesso, ma capitolo per capitolo. Non è un libro che si presta a leggere dalla prima riga fino all'ultima riga, ma devi leggere un giorno un capitolo, poi meditarlo un po', pensare un po' e poi il giorno seguente un altro capitolo.
1: E ti ringrazio anche di questa sottolineatura e di questo approccio educativo, ma d'altronde, imparando da San Francesco di Sales, non potevi che fare così, insegnare anche praticamente come accostarsi a una grande opera. Noi tra qualche istante concluderemo la nostra trasmissione con un canto, e guarda caso, Il cuore parla al cuore, un testo di Don Maurizio Palazzo Salesiano, e che
0: Es
1: riflette la canzone, il suo
0: sì,
1: messaggio.
0: è scritto in occasione del quarto centenario della morte di Francesco di Sales, è proprio questo motto: il cuore parla al cuore mentre la lingua parla soltanto agli orecchi.
1: Io ti ringrazio di cuore, Don Wim, di questa tua presentazione, che so che è molto sintetica, perché quando ti ho chiesto di parlare di San Francesco, ho detto tutto quello che volete su San Francesco e senza tempo. Quindi magari possiamo anche approfondire man mano nel nostro cammino qualche opera, o almeno qualche passaggio delle sue opere, per gustarlo ancora di più. Grazie di cuore, Don Wim, per la tua presentazione.
0: Grazie.
1: Ai radioascoltatori l'augurio di un buon proseguimento, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ci lasciamo con il canto Il cuore parla al cuore.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che dai microfoni della Radio Vaticana vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di concerto festivo. Tre le composizioni quest'oggi in programma: una celebre partitura di Sergei Rachmaninoff e due meno conosciute invece composizioni di Arvo Pärt e Heinrich Goreczky. Formidabile virtuoso della tastiera, Sergei Rachmaninoff riversò principalmente nelle composizioni per pianoforte tutto il suo mondo espressivo, il suo temperamento solitario e introverso, in un certo senso incurante di tutto ciò che di nuovo fermentava nel mondo musicale nel periodo compreso tra la prima e la seconda guerra mondiale. Il secondo concerto nasce come risultato di una crisi che aveva tormentato il musicista quando aveva tentato di affermarsi nel campo compositivo. Nel 1897, infatti, la prima sinfonia offerta al pubblico di Pietroburgo era stata accolta dalla indifferenza generale del pubblico, anche per colpa della pessima direzione di Glazunov. A questo primo insuccesso se ne aggiunse poi un altro, il fiasco del primo concerto per pianoforte e orchestra eseguito a Londra. A questo punto Rachmaninoff, che già stava maturando l'idea di abbandonare l'attività compositiva, ebbe una specie di tracollo psichico e decise di sottoporsi alle cure dello psichiatra Nikolai Dahl, al quale per riconoscenza dedicò proprio la partitura di questo secondo concerto. Nella produzione di Rachmaninoff, il concerto numero 2 è uno dei pezzi più eseguiti dai pianisti per le caratteristiche della scrittura solistica, tecnicamente brillante e ricca di intenso lirismo. Il pianoforte ha un ruolo preminente rispetto all'orchestra, che svolge sempre una funzione di accompagnamento e si contrappone allo strumento solista in un gioco di luci dosato secondo un raffinato gusto delle sonorità. Si tratta di una partitura traboccante di un pathos tipicamente post romantico, che unisce a una scrittura solistica i limiti delle possibilità esecutive, occorre infatti un elevato grado di virtuosismo per eseguirla, una tematica di notevole espressività, ricca di enfasi e di scoperto lirismo, proprio nel solco della migliore tradizione tchaikovskiana. Si articola in tre movimenti: moderato, adagio sostenuto, allegro scherzando. E noi ora ascoltiamo questo secondo concerto per pianoforte orchestra in do minore opera 18 di Sergei Rachmaninoff, nell'esecuzione al pianoforte di Christian Zimmermann. La Boston Symphony Orchestra è diretta da Seiji Ozawa.

Nella esecuzione del pianista Christian Zimmerman e della Boston Symphony Orchestra diretta da Seiji Ozawa, abbiamo ascoltato di Sergei Rachmaninoff il concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in do minore, opera 18. Il concerto opera 40 per clavicembalo e orchestra fu scritto da Heinrich Goreczki nel 1980. È un lavoro brevissimo e concentrato, molto lontano dal linguaggio contemplativo della celeberrima Terza Sinfonia. Si riscontra una maggiore aggressività in questa partitura, molto vicina ad un minimalismo energico. Curioso l'accostamento del clavicembalo, strumento storicamente associato all'epoca barocca, ad una scrittura ripetitiva, violenta, quasi brutale. L'effetto è indubbiamente di grande originalità. Il clavicembalo sembra quasi combattere con l'orchestra più che dialogare con essa. Ascoltiamo allora di Heinrich Goreczki il concerto opera 40 per clavicembalo e orchestra nella versione per pianoforte e orchestra, nei tempi allegro molto, vivace e marcatissimo. Al pianoforte Anna Goreczka, l'orchestra filarmonica di Varsavia è diretta da Anthony Witt.

Nella esecuzione della pianista Anna Goreczka e dell'Orchestra Filarmonica di Varsavia diretta da Anthony Witt abbiamo ascoltato di Heinrich Goreczki il concerto per clavicembalo orchestra Opera 40 nella versione per pianoforte, nei tempi allegro molto e vivace marcatissimo. Tre battute di silenzio ad apertura di partitura, tre rintocchi di campana tubolare che suonano sommessamente in pianissimo. È così che si apre il Cantus in Memory of Benjamin Britten di Arvo Pärt, scritto nel 1977 dal compositore estone. Il fascino di questa partitura è attribuito alla sua relativa semplicità. Un unico motivo melodico che inizia e finisce con un silenzio scritto in partitura. Tuttavia, come è stato giustamente osservato da Ivan Hivit, nonostante la semplicità della partitura, è presente un groviglio di linee musicali che è difficile dipanare per l'orecchio. E anche dove la musica è davvero semplice nelle sue caratteristiche udibili, il significato espressivo di queste caratteristiche è tutt'altro. Si tratta di una pagina molto breve, poco più di 7 minuti di musica. Fu composta come un'elegia per la morte avvenuta nel dicembre del 1976 del compositore inglese Benjamin Britten. Pärt ammirava molto Britten, descrivendolo come l'unico compositore contemporaneo il cui punto di vista musicale somigliava al suo. È forse uno dei pezzi più popolari di Arvo Pärt. Grazie alla sua forza e atmosfera evocativa, il pezzo è stato largamente utilizzato anche come sottofondo di documentari sia cinematografici che televisivi. Interessante quanto ha scritto a riguardo il biografo di Pärt, Paul Hillier, suggerendo che il modo in cui viviamo dipende dal nostro rapporto con la morte, il modo in cui facciamo musica dipende dal nostro rapporto con il silenzio. Ed è proprio curioso che il brano inizi e termini con il silenzio e che il silenzio sia scritto nella partitura. Questo silenzio crea una cornice attorno al pezzo e ha un significato spirituale. Suggerisce che veniamo dal silenzio e ritorniamo al silenzio e ci ricorda che prima di nascere e dopo la morte siamo in silenzio rispetto a questo mondo. Ascoltiamo allora di Arvo Pärt il Cantus in Memory of Benjamin Britten, nella esecuzione dell'orchestra dell'Opera di Stato ungherese diretta da Tamás Benedek.

0: Nella esecuzione dell'Orchestra di Stato dell'Opera Ungherese diretta da Tamás Benedek abbiamo ascoltato di Arvo Pärt il Cantus in Memory of Benjamin Britten. E con questo ascolto si conclude anche per oggi il nostro consueto appuntamento con le composizioni per grande organico. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa alla Regina Cieli, l'ascensione eleva il cuore umano a Dio, comunicare rispettando la verità dell'uomo. Massiccio attacco ucraino su Mosca, nelle prossime ore la decisione di Trump sulla ripresa della guerra in Iran. Buona festa dell'Ascensione da Luca Collodi. Il Papa, la Regina Cieli, ha ricordato che oggi ricorre in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che quest'anno è dedicata al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, Papa Leone incoraggia l'impegno a promuovere forme di comunicazione rispettose della verità dell'uomo. Ce ne parla Tiziana Campisi.
2: È stata pensata per richiamare l'attenzione sul vasto e complesso fenomeno dei moderni strumenti di comunicazione sociale, l'odierna giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Leone XIV a Regina Cieli coglie l'occasione per chiedere a quanti operano nell'ambito della comunicazione una informazione e divulgazione veritiera e un utilizzo della tecnologia in questa direzione.
3: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
2: Nelle parole del Pontefice al termine della preghiera mariana domenicale, pure l'invito alla salvaguardia del creato. Lo spunto, la settimana Laudato Si, il cui tema di quest'anno, dalla speranza all'azione, esorta fedeli e comunità a passare dalle parole ai fatti concreti per salvaguardare l'ambiente.
3: Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. Perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno, la cura per la pace e cura per la vita.
1: Gli esteri, la difesa russa ha abbattuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni del paese la scorsa notte e l'Ucraina ha attaccato anche zone residenziali nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk. È nell'interesse della Russia riprendere il dialogo con l'Unione Europea e il Cremlino ritiene positivo che tra i 27 si stia sviluppando un confronto in questo senso, lo dichiara il portavoce della presidenza russa. Qatar e Arabia Saudita hanno discusso del cessate il fuoco tra Stati Uniti, Iran e degli sforzi di de-escalation. Gli attacchi all'Iran potrebbero però riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi per ricomporre il conflitto. Trump deciderà nelle prossime ore, secondo i media israeliani. E torniamo a parlare dell'ascensione che si celebra oggi. L'ascensione non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare al cuore di Dio. Lo ha detto il Papa questa mattina, ascoltiamo il servizio di Lorena Leonardi.
4: Non una promessa lontana, ma un legame vivo, un cammino di ascesa che riguarda tutti quotidianamente. Così Leone XIV parla ai fedeli riuniti in piazza San Pietro per i Regina Cieli nella solennità dell'Ascensione, spiegando che la via per il cielo è tracciata dai santi della porta accanto, persone di ogni età e condizione che con gioia e impegno si sforzano sinceramente di vivere secondo il Vangelo.
3: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo, elevando e riscattando l'uomo dalla sua condizione di peccato, portando luce, perdono e speranza là dove c'erano tenebre, ingiustizia e disperazione, per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua.
4: L'accadimento che 40 giorni dopo la risurrezione porta Gesù in cielo davanti ai suoi discepoli può forse evocare un evento lontano, anche se in realtà non è così, spiega il Papa, perché è possibile imparare a salire giorno per giorno verso il cielo, accrescendo la vita divina ricevuta nel battesimo e diffondendo nel mondo frutti preziosi di comunione e di pace.
1: Italia, il presidente Sergio Mattarella e la premier Meloni hanno lasciato l'ospedale maggiore di Bologna dopo aver concluso la visita ai feriti nell'investimento di ieri a Modena. È apparso confuso e frastornato e si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, il trentenne di origine marocchina, che ieri ha investito una decina di passanti. Tutto per questa edizione da Luca Collodi, grazie per l'ascolto, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico, l'informazione domani alle 8.
0: Laudetur Jesus Christus. Ebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
5: Arce Gandulfi, Pontifex, Adolescentem Hispanum salutat, qui jubilei juvenum tempore, l'informate correptus, in valetudinarium erat delatus. In audienzia generali, diei terzi decimi mensis mai, catechesim ad stantibus tradidit Pontifex. Leo Quartus Decimus, recordatus est quod die tertio decimo mensis mai, anno millesimo nongentesimo octogesimo primo, Johannes Paulus Secundus Papa passus est, cum memoria celebraretur Beate Mariae Virginis de Fatima. Salutem plurimam cunctis hebdomadam pape auscultantibus, dicit Rosarius Tronnolone. Adolescens Ignatius Gonsalves, una cum familia sua, pontificem amplectens, ait. Me curandum tradidi, Dei benignitate bene me habeo, atque papam matriti operior. Silvia Guidi, refert.
6: Ignatius, preterita estate, in valetudinarium romanum quod a puero Iesu appellant, est receptus, Paulo postquam una cum fratre ac sorore Romam pervenerat, jubilei juvenum eventibus inter futurus. Pro adolescente, utturaretur, postulaverat pontifex ex turris virgate suggestu, atque vesperi, die quarto mensis augusti, preter expectationem, apud gravis curationis locum se contulit, juvenem familiamque conventurus. In Hispania, familia Gonsalves asserit nunc secum ferre Dei amoris signum, filium videlicet sanatum, pontificem proximum, frequentem hominum multitudinem in adiutorium promptam. Revera quidem miraculum.
5: Russus Leonis Pape Catechesis de Constitutione Conciliari Lumen Gentium. Feria quarta, die tertio decimo mensis mai, de Maria Virgine est locutus. Post Raemum Dogmatice Constitutionis Capitulum Explicans. Deis Arturus Lopez.
7: Pontifex voluit ut intelligeretur quomodo in Maria, quae Spiritus Sancti Virtute, accepit ac peperit Dei filium, carnem factum, tum exemplar, tum precelsum membrum ac mater totius ecclesialis communitatis agnosci possent. Exemplar nempe perfectum ilius, ad quod ecclesia omnis vocatur consumandum. Itaque Maria speculum est mulier mysterii, divini silicet consilii salutis, quondam absconditi et dein in Christo Iesu in plenitudine revelati, quod de Virgine Mariae asserit Lumen Gentium, nos docet ad ecclesiam diligendam atque exinde ad operam ponendam ut regnum Dei perficiatur, qui venit ac prorsus consumatur in gloria.
5: Quadraginta quinque ab inc annos, in eodem quidem amplexu Petriani fori, ubi, die tertio decimo mensis mai, Leo Quartus Decimus, papali autoreda vectus, transit fideles salutatum, eius decessor, Sanctus Johannes Paulus Secundus, ictus est. E undem quidem in locum, albo lapide signatum, prope portam eneam, Leo Papa de autoreda descendit, proximus constitit, et Paulis per tacitus coram saxo silicibus circumdato oravit. Tandem genibus nixus insigne tetigit Caroli Iosephi Voitiva, quem dein anglorum sermone Christi fideles salutans sub catechesis finem memoravit. Odie memoriam facimus Beate Mariae Virginis de Fatima, ac die quadraginta quinque ab inc annos Johannes Paulus Secundus ictus est, qua propter Beate Mariae Virgini odiernam catechesim dicavi. E idem deipare, pacis clamorem populorum, bello vexatorum, committit salutaturus pontifex. Ec habuimus, quae diceremus. Proxima hebdomada, nova narrabimus. Valete!

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Anima Latina, Nuncetia Minundis, il cast Fabius con la grande ex Frequensis Stationis Radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto di Anima Latina, il nostro vademecum settimanale sui generi stante litteram dedicato ai cultori della lingua latina, della civiltà classica, il nostro piccolo approdo radiofonico dove il latino continua a parlare al presente. Insieme a me, come sempre, c'è Maria Milvia Morciano, giornalista e archeologa, compagna di questo viaggio tra parole antiche e idee sempre nuove. Ciao Maria!
2: Salve Sodale e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: E oggi insieme a Maria abbiamo l'onore di accogliere qui in studio padre Antonio Salvi, frate minore cappuccino, scriptor dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato, già coordinatore di questa illustre officina linguistica, raffinato studioso di epigrafia medievale. Ben trovato, pace e bene, padre Antonio.
3: Pax et bonum.
1: Tutto bene, come procedono i lavori all'ufficio Lettere Latine?
3: No, procedono sueto more.
1: Bene, al solito modo. Con padre Antonio proveremo a decifrare non solo le parole scolpite nella pietra, ma anche quelle che ancora parlano alla Chiesa del nostro tempo. E iniziamo subito con quelle brevi espressioni, con quelle epigrafi quasi, che troviamo in rete online sul profilo X di Papa Leone XIV, chiocciola pontifex trattino basso LN. Abbiamo scelto per la prima rubrica di questa trasmissione un post del 6 maggio 2026 che Maria ci legge in lingua latina.
2: Cum populus Dei sit itinerans, res ecclesia enarrat ad evangelii lumen et contra omnes species mali loquitur firmiter. Simul agnoscit ecclesia continuum necessitatem conversionis, ut missionem suam digne ad implere valeat. Cum membra simus iusdem corporis ipsi ad renovationem vocamur.
1: E qui abbiamo in fondo a questo post l'hashtag Audiencia Generalis che ci ricorda che si tratta di un passaggio di una delle catechesi di Papa Leone pronunciate il mercoledì mattina. In questo caso abbiamo detto la catechesi del 6 maggio scorso, giorno in cui il Papa ha proseguito il suo ciclo dedicato alla Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II Lumen Gentium, che esamina la dimensione escatologica della Chiesa, troppo spesso trascurata o minimizzata. In questo caso, in particolare padre Antonio, il Papa ci ha ricordato che la Chiesa deve convertirsi continuamente per adempiere alla sua missione. Dico bene?
3: Sì, secondo il motto Ecclesia semper reformanda.
1: Motto molte volte citato. Per quanto riguarda la grammatica, c'è qualche particolarità?
3: Ma mi pare che sia piuttosto semplice la frase.
1: Cum populus Dei sit itinerans.
3: Specie mali firmiter loquitur, io avrei scritto.
1: Alla fine della prima frase, cioè? E la Chiesa parla con fermezza contro ogni forma di male. Invece lei avrebbe tradotto?
3: Ma invertendo quel termine firmi.
1: Ah, mali firmiter loquitur.
3: Poi mi pare di aggiungere.
1: Perché avrebbe messo il verbo alla fine?
3: Suona meglio come ritmo.
1: Okay.
3: E poi in fondo cum anche noi siamo chiamati, anche noi, ergo, corporis ipsi item ad renovazione vocamur.
1: Allora, l'ultima frase, cum membra simus iusdem corporis, in quanto anche noi siamo membri dello stesso corpo.
3: Ipsi ideo.
1: Cioè anche noi.
3: O item ad renovationem vocamur.
1: E invece qui è semplicemente ipsi ad renovationem vocamur. D'accordo. Per il resto, insomma.
3: Sì.
2: Magari l'espressione popolo di Dio viene usata spesso.
3: Sì.
2: Ecco, che cosa significa in modo
1: teologico?
2: Teologico.
3: ma il popolo di Dio e la Chiesa è la stessa cosa, è un sinonimo per me, equivalente alla Chiesa.
1: Ed è un tipico termine conciliare del Concilio Vaticano II.
3: Ho usato molto spesso nella teologia, anche nella catechesi cristiana. Insomma.
1: Va bene, allora abbiamo esaminato questo post di Papa Leone, andiamo invece alla seconda rubrica. Parliamo dei neologismi che scegliamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, questo dizionario che raccoglie le nuove parole latine coniate proprio per attualizzare il latino, e Maria ha avuto un'intuizione, quella di esaminare un po' come si può tradurre sia in latino che in greco una parola che adesso va molto di moda, forse anche a volte abusata, il cosiddetto podcast, cioè quel contenuto audio digitale e originale a episodi che noi troviamo su internet. Internet on demand, come si dice, cioè a richiesta. E anche noi di Radio Vaticana Vatican News abbiamo i nostri podcast. Intanto, Maria, tu hai trovato come si potrebbe dire podcast in greco?
2: Ma non sul dizionario. Sul dizionario, sul lexicon, molte parole recenti non ci sono.
1: Non ci sono ancora, perché purtroppo sono... è degli anni 90.
2: Esatto.
1: Come ci diceva Monsignor Ture, che ha aggiornato.
2: Anche perché molte nuove parole legate alla tecnologia hanno 5-6 anni, no?
1: È vero, sono giovanissime.
2: E questa l'ho cercata guardando un po' sulla rete e ho trovato in greco acroama, quindi dal verbo acroaomai.
1: E invece in latino io ho trovato alcune proposte, sempre in rete: emissiones auditive, oppure sermones elettronici, oppure fasciculus sonorus, o anche vox digitalis. Padre Antonio, secondo lei come chiamare in latino, diciamo, una registrazione audio che io trovo su internet e posso scaricare da internet e ascoltare quando voglio?
3: Sì, sono tutte espressioni più,
1: ad esempio, il nostro Anima Latina, questo programma
3: che si avvicinano,
1: che stiamo registrando, molti lo ascoltano in podcast, cioè non lo ascoltano durante la diretta ma se lo scaricano poi da internet.
2: In greco è molto attinente il significato, perché vuol dire ascoltare con piacere la voce, un racconto, ed è a metà tra il teatro, la narrazione, è molto attinente. In latino è
1: in latino, facciamo scegliere a Padre Antonio.
3: Ma io avrei messo emissiones audiovisifice.
1: Ah.
2: Però non, il podcast non ha il video.
1: Però è vero che adesso molto spesso vanno di moda i podcast anche video sui social network, no? Sì, è vero. In effetti c'è anche una discussione se sia corretto chiamarli o no podcast, però è più ampia così la definizione.
3: Sì.
1: Quindi emissiones...
3: Questo termine audiovisificus è stato usato anche nella Acta Apostolici Sedis e lo ha ripreso questo tedesco Heichenzer, che ha scritto sul latino moderno. Questo anche era direttore della Vox Latina, questa rivista di studi latini. Potrebbe anche essere anche questa un'espressione accettabile, perché sono tutte espressioni che si avvicinano più o meno, molte volte sono descrittive, però questo è espressione latina, noi così com'è non la dobbiamo inventare, insomma.
1: E andiamo allora alla terza rubrica, quella dedicata al gergo ecclesiale. E Maria ha avuto l'idea di vedere un po' come si traduce in lingua latina un corpo armato fondamentale per la Santa Sede, la Guardia Svizzera, un corpo posto a protezione del Papa e della sua residenza proprio qui nella città del Vaticano. E Maria, come si dice in latino?
2: Pontificia Cors Helvetica, oppure Cors Pedestris Helvetiorum a Sacra Custodia Pontificis.
1: Le piace questa traduzione, Padre Antonio?
3: Sì, noi generalmente diciamo Cors Helvetica.
1: E Cors cosa significa in latino?
3: Cors è un...
2: Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte.
3: Un battaglione, della l'esercito romano, era la Cors
2: Pedestris, perché va a piedi,
3: Sì.
1: Quindi voi normalmente usate il termine più semplice, mi ci diceva
3: Cors Helvetica o Helvetici Custodes, diciamo noi, le guardie svizzere.
1: Ah, bello anche questo, sì.
3: Usiamo sempre questo termine.
1: Salutiamo le guardie svizzere che sono all'ascolto della Radio Vaticana e chiudiamo con le espressioni, i proverbi e i modi di dire. Maria, cosa ci proponi oggi?
2: Quidquid ad salivam facit.
1: Ah, tutto ciò che fa venire la saliva, in maniera più, più letteraria diremmo tutto ciò che fa venire l'acquolina in bocca, padre Antonio. Intanto sì. Maria, da dove viene questa espressione?
2: Beh, per esempio da Petronio, ma poi in modo metaforico in Seneca, nelle epistole, per esempio parla di Etna saliva movet, l'Etna muove la saliva perché fa venire la voglia di scrivere poesie, no? La bellezza. Poi ancora in Persio, saliva mercurialis, la brama del guadagno, e, insomma, viene usata anche in tedesco. Poi in spagnolo, acerse agua los dientes, acqua ai denti.
1: Interessante questa citazione di Seneca, Etna saliva movet, no? Poi praticamente viene usato in senso metaforico, sì, la colina in bocca, cioè al poeta viene la colina in bocca quando vede qualcosa che lo ispira.
3: Sì, analogamente a chi ha fame e vede il cibo, insomma, una espressione metaforica. Lui mi pare che si rivolga con questa frase a Lucilio, il quale stava nelle pendici dell'Etna o in Sicilia e stava scrivendo qualcosa di poesia, insomma, in quella regione. E quindi ha preso le mosse dal questo vulcano dell'Etna, che poi è stato molto spesso citato, il vulcano, negli antichi autori, l'Etna.
1: Ispirava, insomma.
3: Sì.
1: Grazie, padre Antonio, anche per questa ultima annotazione. Chiudiamo qui la prima parte di questa puntata di Anima Latina, la numero 235. Valete.
3: Valete, ovvio.

0: Oggi, nella seconda parte della puntata, abbiamo collegata con noi la dottoressa Lucia Spagnuolo. Ben ritrovata, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: La dottoressa Lucia Spagnuolo è curatore archeologo presso il Museo della Rapacis Auguste, con l'incarico di coordinamento e gestione del Museo della Rapacis. Oggi parleremo di una nuova iniziativa. Nella Galleria dei Busti della Rapacis, 8 nuovi podcast e sono dedicati alla dinastia Giulio-Claudia e offerti gratuitamente ai visitatori in italiano e in inglese. Dottoressa, com'è nata l'idea di realizzare questi podcast e come si inseriscono nel percorso della Galleria dei Busti?
1: L'idea nasce dal confronto e dalla collaborazione con la Fondazione Sorgente Group, con la quale appunto c'è un'attività e un confronto ormai di lunga data. Nel 2017 la Fondazione aveva donato alla collezione permanente del Museo della Rapacis alcuni calchi tratti da originali della propria collezione archeologica, che sono stati appunto collocati nella Galleria dei Busti, e ha espresso quindi la volontà di continuare a collaborare con noi per poterne valorizzare la presenza. E in questo spirito di collaborazione noi abbiamo suggerito come museo che i podcast ovviamente non fossero legati soltanto ai ritratti tratti da quelli donati appunto, ma anche invece da personaggi come Augusto e Agrippa ad esempio, che potevano un po' introdurre il discorso della dinastia di Augusto e soprattutto la costruzione di questa nuova pace augustea che in qualche modo viene inaugurata appunto dal Principato. La Galleria dei Busti in sé è una parte importante, introduttiva al monumento della collezione permanente. Infatti all'interno della galleria sono conservati i calchi tratti dai ritratti più noti di questi personaggi, di quelli che sono i personaggi più significativi dell'epoca augustea, personaggi che hanno partecipato attivamente alle vicende che hanno caratterizzato quell'epoca e che poi sono anche però impressi sul monumento, sul recinto che contiene l'altare, in particolare sulle processioni laterali. Quindi di fatto la galleria serve a introdurre e a presentare un po' una parte di quel che poi si ritrova sul monumento. Quindi questi podcast vogliono sostanzialmente rappresentare un approfondimento che viene offerto ai visitatori rispetto a una selezione di questi personaggi, che in qualche modo vuole arricchire ancora di più i contenuti introduttivi e vuole accompagnare alla scoperta della Rapacis.
0: Ma come architettura proprio del podcast, come si inseriscono proprio fisicamente all'interno del percorso?
1: Allora, i personaggi selezionati sono ovviamente caratterizzati, i relativi calchi, da delle didascalie, e quindi ciascuna di queste didascalie sarà arricchita da un QR code che è possibile inquadrare con il proprio dispositivo. Per questo sono gratuiti e offerti gratuitamente ai visitatori, perché chiunque entra con il biglietto d'ingresso al museo potrà, inquadrando questi QR code col proprio dispositivo, ascoltare i contenuti del podcast.
0: E come avete costruito questi racconti? Avete scelto un taglio più storico, biografico, narrativo, teatrale?
1: Allora, sicuramente sono podcast di tipo biografico, cioè abbiamo scelto quelle che potevano essere le vicende maggiormente significative per raccontare quei personaggi, anche per raccontare il contesto in cui questi personaggi vivono e si muovono, proprio per aiutare i visitatori ad avvicinarsi a quella dimensione, alla dimensione umana dei personaggi e alla dimensione storica nella quale operavano. E quindi è sicuramente un podcast di tipo biografico. Naturalmente il tentativo che è stato fatto è quello di rendere il testo il più possibile fluido, quindi sicuramente il carattere narrativo potrei dire che è stata la scelta più importante che abbiamo fatto, quella dal punto di vista stilistico che più li caratterizza.
0: I podcast attraversano, lei l'ha già accennato, figure della dinastia Giulio-Claudia che sono anche molto diverse tra di loro: giovani eredi, donne una donna della famiglia imperiale, generali, membri della corte augustea. Può dire brevemente che cosa distingue questi personaggi l'uno dall'altra e quale voce avete cercato cercato di dare a ciascuno?
1: Sicuramente li distingue tra loro proprio la loro storia, cioè il modo in cui sono riusciti a interpretare il ruolo che in qualche modo per loro era stato ritagliato e il modo in cui hanno attraversato l'epoca che hanno vissuto, quindi la loro identità li caratterizza e li distingue ed è quello che un po' abbiamo cercato di raccontare. Però è vero anche che soprattutto i giovani selezionati, scelti da Augusto come suoi eredi, hanno tutti in qualche modo un tratto comune, che è quello di non essere riusciti poi a diventare veramente principi fino in fondo. Erano stati selezionati, ma poi di fatto nessuno di loro è stato effettivamente erede, e l'erede poi, come tutti sappiamo, è venuto dal ramo diverso, cioè non ha continuato un po' il ramo più Giulio, ma invece è venuto da quello Claudio, perché Tiberio non era direttamente un discendente di Augusto ed è diventato lui invece l'imperatore. Quindi diciamo che sicuramente abbiamo cercato di puntare alla caratterizzazione individuale dei personaggi, però ecco, salta sicuramente all'occhio quello che è un carattere soprattutto per gli eredi che li accomuna. Abbiamo poi voluto scegliere Antonia Minore, che è un personaggio, l'unica donna appunto a cui lei accennava, è un personaggio molto significativo perché era una nipote molto amata da Augusto ed è soprattutto poi stata anche la mamma di Germanico, altrettanto un erede selezionato ma dalla sfortunata sorte. Come generali naturalmente non poteva mancare Agrippa, perché probabilmente la storia della conquista del potere da parte di Augusto non sarebbe stata la stessa senza il legame e senza il contributo di Agrippa, che è stato appunto il suo generale, il suo luogotenente, il suo ammiraglio e probabilmente anche uno dei suoi amici più cari sicuramente.
0: E poi vedo per esempio tra i vari personaggi Gaio Cesare da giovane e Gaio Cesare adulto.
1: Sì. E nella Galleria dei Busti ci sono entrambi, la versione appunto bambina, giovanile e quella più adulta, e quindi anche in questo caso diciamo si è scelto di attraversare tutte e due le età del personaggio raccontandolo da due prospettive un po' diverse.
0: Tipo per esempio parla il ritratto attraverso la voce, cioè come l'avete pensato?
1: No, la voce racconta, non parla il personaggio
0: in prima persona. Ecco, quindi non è un in prima persona.
1: No.
0: E come viene raccontato, per esempio, Cesare nella sua evoluzione da giovane ad adulto?
1: Beh, sicuramente con la consapevolezza di avere un ruolo e di dover affrontare un destino che è quello che poi Augusto aveva scelto per lui, importante, cioè quello di incarnare effettivamente l'erede, e comunque lui era figlio dell'unica figlia di Augusto, quindi sapeva di dover portare una responsabilità di questo peso. Però ecco, nella sua versione adulta naturalmente il volto ci racconta questa consapevolezza che invece nella versione più giovanile non ha, perché ha una fisionomia che lo caratterizza, che è proprio quella bambinesca, che di fatto è più spensierata. Però, e quindi in questo sono due ritratti molto differenti che incarnano il personaggio in due momenti della vita diversa in cui c'è una consapevolezza diversa rispetto al proprio ruolo.
0: E Augusto per esempio come viene reso, perché è una figura fondamentale, no? Che conosciamo anche attraverso tanti ritratti.
1: Sì, Augusto viene raccontato attraverso quel ritratto il cui calco noi abbiamo nella Galleria dei Busti, è un ritratto che lo ritrae, mi scusi per il gioco di parole, coronato, quindi con una corona, e abbiamo voluto far riferimento a quello che probabilmente era anche storicamente il riferimento di quella decorazione che portava, cioè al Triplice Trionfo, che è un momento di passaggio fondamentale, perché il Triplice Trionfo che viene celebrato dopo la battaglia di Azio è proprio il momento in cui si consuma questo passaggio tra la Tarda Repubblica e il Principato, perché è il momento in cui Augusto rimane effettivamente, dopo aver sconfitto Marco Antonio, come il punto di riferimento per la politica della Roma di allora. Ma quella corona è stata interpretata in passato anche come il simbolo della corona civica, che quando Ottaviano assume il titolo di Augusto lo contraddistingue anche come il simbolo di colui che ha salvato i propri concittadini, e questo è un concetto fondamentale anche per comprendere proprio il significato della Rapacis Auguste.
0: Ecco, dopo il cinema peplum, per concludere, il romanzo storico, il fumetto, oggi il podcast sembra diventare uno strumento per raccontare il mondo antico. Ma cosa cambia quando la storia passa soprattutto attraverso la voce, secondo lei?
1: Cambia il modo in cui la storia viene percepita da chi gli si accosta, nel senso che è chiaro che la narrazione di un personaggio, della sua vita, delle sue vicende, avvicina molto di più alla dimensione umana, e questo avvicinare alla dimensione umana fa sì che la storia non venga più vista soltanto come un insieme di nozioni, di date, di eventi lontani, ma in qualche modo sia qualcosa di più vicino, perché sono vicende vissute da uomini che hanno le nostre stesse caratteristiche, amano, muoiono, soffrono, lottano per i loro ideali oppure per dei loro obiettivi ambiziosi, quindi rendono diciamo loro stessi e le loro vicende, la storia, molto più vicina a noi, e ci aiutano a sentirla come qualcosa di molto più vicino e per questo più interessante.
0: Ringraziamo la dottoressa Lucia Spagnuolo, curatrice presso il Museo della Rapacis Auguste, per averci accompagnato in questo nuovo percorso dedicato alla Galleria dei Busti della Rapacis. Grazie, a presto.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo in museo.

0: Grazie a Sagimus, all'ospite della seconda parte di questa puntata, la dottoressa Lucia Spagnuolo, curatore archeologo del Museo della Rapacis Auguste, e non meno grazie all'ospite della prima parte, padre Antonio Salvi dell'ufficio Lettere Latine. Sed hic sermo noster finem abet. La 235esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto, da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano, un grazie agli auditores clarissimi et ultimo loco, sed maximo merito, al nostro tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!
2: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
3: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
4: Incontro della serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici, ben ritrovati sulle onde della Radio Vaticana e un saluto anche a tutti voi che ci seguite online su Vatican News. Io sono Paolo Migani e questo è Incontro della Serenità. Come sempre abbiamo iniziato il nostro incontro con il canto Per sempre con noi, dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. E oggi c'è un'atmosfera particolare perché pochi giorni fa abbiamo celebrato il 13 maggio, il giorno della Madonna di Fatima, e ci siamo accorti che pur essendo maggio il mese dedicato a Maria, fino ad ora non avevamo ancora dedicato una puntata intera a lei. E allora oggi vogliamo proprio fermarci accanto alla madre. Partiremo dalle parole di Papa Leone XIV nell'udienza del 13 maggio 2026, dove il Papa ha ricordato che Maria è il modello perfetto di ciò che la Chiesa è chiamata ad essere. Una presenza che ascolta, che accoglie, che custodisce e che resta fedele anche sotto la croce. Entreremo nel cuore della spiritualità mariana alla luce di Fatima. Ricorderemo quel momento del 1925 quando la Vergine affidò a Suor Lucia alla pratica dei 5 primi sabati del mese, un cammino semplice ma profondissimo, nato dal desiderio di consolare il cuore immacolato di Maria e di riportare l'uomo verso Dio. Di tutto questo parleremo, ci faremo aiutare dai nostri amici speakers Alessandra Petit e Gian Berardino Carlucci, che come sempre ci accompagnano in questo percorso di riflessione e preghiera. Durante la puntata ascolteremo due canzoni, Grazie Maria e Noi Maria con te, un canto che ho scritto proprio su richiesta del Centro Volontari della Sofferenza. Allora restate con noi, perché forse nel silenzio di Maria possiamo ancora imparare a ritrovare speranza, fede e perfino il senso più profondo della nostra vita. Ascoltiamo ora le parole di Papa Leone.
1: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria. Ella è riconosciuta quale sovreminente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità. Queste parole ci invitano a comprendere come in Maria, che sotto l'azione dello Spirito Santo ha accolto e generato il Figlio di Dio venuto nella carne, si possano riconoscere sia il modello che il membro eccellente e la madre dell'intera comunità ecclesiale. Lasciandosi plasmare dall'opera della grazia venuta a compiersi in lei e accogliendo il dono dell'Altissimo con la sua fede e il suo amore verginale, Maria è un modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere, creatura della parola del Signore e madre dei figli di Dio generati nella docilità all'azione dello Spirito Santo. In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui ci è offerta la forma perfetta dell'incondizionata apertura al mistero divino nella comunione del popolo santo di Dio, Maria è membro eccellente della comunità ecclesiale, in quanto, infine, genera figli nel Figlio, amati nell'Eterno amato venuto fra noi. Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata. Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero. Con il termine donna si evidenzia la concretezza storica di questa giovane figlia di Israele, cui è stato dato di vivere la straordinaria esperienza di diventare la madre del Messia. Con l'espressione icona si sottolinea che in lei si realizza il duplice movimento di discesa e di ascesa. In lei risplendono tanto l'elezione gratuita da parte di Dio, quanto il libero consenso della fede in lui. Maria è pertanto la donna icona del mistero, cioè del disegno divino di salvezza, celato un tempo e rivelato in pienezza in Gesù Cristo. Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione. Ha ricordato che unico mediatore di salvezza è Gesù Cristo e che la sua Madre Santissima in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Al tempo stesso, la Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno ed incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi Madre nell'ordine della grazia. Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria. Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria, Vergine e Madre, e chiediamo a lei di aiutarci con la sua intercessione a rispondere a quanto ci viene domandato attraverso il suo esempio. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa?

0: creato da noi con umiltà e fiducia, ci doni di vivere pienamente queste stupende realtà. E dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium, chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono. Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
1: Grazie Maria è una canzone che scrissi da ragazzo, avevo se no 23 anni, e la scrissi quando sentivo forte il bisogno di ringraziare la Madre di Gesù per quel suo sì che ha cambiato per sempre la storia dell'uomo. Questa canzone fa parte dell'album Mettiti le scarpe e andiamo, prodotto dalla San Paolo Audiovisivi e che uscì appunto nel lontanissimo 1989.

0: almeno cerca di consolarmi. Spiritualità mariana alla luce di Fatima. Nel 1925, a Pontevedra, in Spagna, la Vergine Maria affida a Suor Lucia, allora nel convento delle Suore Dorotee dove viveva, una richiesta accompagnata da una promessa: la pratica dei 5 primi sabati del mese, un cammino spirituale orientato alla consolazione del suo cuore immacolato.
1: Il ciclo delle apparizioni di Nostra Signora del Rosario a Pontevedra nel cosiddetto ciclo cordimariano inizia nel dicembre 1925 con una richiesta e una promessa. Tu, almeno, cerca di consolarmi. Questa fu la richiesta che Nostra Signora rivolse a Lucia immediatamente prima di chiedere la devozione dei 5 primi sabati, una devozione di una profondità immensa. In questa devozione Maria fa conoscere il suo cuore nel mistero della Santissima Trinità. Maria, racconta Lucia, continuò così: «Di che tutti coloro che per 5 mesi al primo sabato si confesseranno riceveranno la Santa Comunione, reciteranno un rosario e mi faranno compagnia per 15 minuti meditando sui 15 misteri del rosario con l'intenzione di riparare alle offese contro di me. Io prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza di quelle anime».
2: La devozione dei 5 primi sabati consiste nel compiere questi gesti spirituali per 5 primi sabati consecutivi. Tuttavia, è importante comprendere che non si tratta di una formula magica per ottenere le promesse di Nostra Signora, ma di un vero cammino di conversione interiore che conduce ad un'intimità con la Madre del Cielo. Così, l'immagine che Nostra Signora offre della sua presenza nell'ora della nostra morte rende visibile ciò che accade nel nostro cuore quando prendiamo l'abitudine di questo incontro regolare con Maria e suo Figlio attraverso la preghiera e i sacramenti.
1: Percorrere questa devozione dei primi 5 sabati significa rispondere alla richiesta di Maria e dire: «Eccomi, Madre, per consolarti». E in questo abbraccio, entrando in relazione con Maria e conformandoci a lei, viviamo la certezza dell'abbraccio eterno con il Padre quando giungerà la nostra ora.
0: Noi Maria con te è un brano che scrissi proprio richiesto dal Centro Volontari della Sofferenza ed è un brano che è rimasto nel cassetto in un'improbabile voce e chitarra fino ad ora. E adesso invece che si possono arrangiare i brani, sapete cos'è un arrangiamento? È quando tu fai la canzone magari voce e chitarra e poi la devi produrre in modo più professionale, quindi mettendo la batteria, il basso, gli archi, il pianoforte, i cori, insomma rendendolo proprio una canzone. Ora tutto questo si può fare anche attraverso l'intelligenza artificiale, c'è qualche portale che lo permette e quindi sono riuscito a renderla una canzone ascoltabile, ma chissà perché poi l'intelligenza artificiale ha voluto farla sembrare una canzone in un concerto live. Comunque ascoltiamocela, Noi Maria con te.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. In questa puntata seguiremo un percorso che attraversa tre modi distinti di organizzare il suono e il tempo musicale. Non si tratta di una successione cronologica. Si tratta invece di tre configurazioni dell'energia, possiamo dire. Partiamo da una dimensione originaria, in cui il materiale sonoro è ancora una forza primordiale. Passiamo poi a una dimensione in cui questa energia si stabilizza in una forma riconoscibile e infine concludiamo con una dimensione più mobile, in cui la scrittura si apre a una percezione più fluida e anche più articolata. Andiamo per gradi, iniziamo con Igor Stravinsky e con La Sagra della Primavera, brano celeberrimo scritto tra il 1911 e il 1913, articolato in due grandi parti, l'adorazione della terra e il sacrificio. Nella prima parte, che comprende diverse sezioni, ecco, in questa prima parte il materiale si presenta come un'energia in uno stato costante di instabilità. Le cellule ritmiche utilizzate sono molto brevi, sono sovrapposte in modo asimmetrico. L'accentazione è mobile e irregolare, è costruita per spostamenti continui, insomma non si sa mai dove poggiare il piede, e l'orchestrazione lavora per contrasti netti, registri estremi, molto gravi, molto acuti, timbri evidentissimi e densità che cambiano bruscamente da tanto a poco. La seconda parte è formata anche questa da vari movimenti. Ecco, anche qui la tensione non si attenua, però è come se fosse tutto più concentrato. Il tempo diventa ancora più frammentato. La pulsazione ritmica è come se si irrigidisse e ci sono dei pattern ossessivamente ripetuti. Si arriva poi alla danza sacrificale, dove il ritmo si configura come una sequenza di accenti, ma è tutto disarticolato. È una macchina che procede per salti, non è fluido, ne scaturisce una forma complessiva che non è lineare. Emergono accumuli di ritmi e di note, blocchi che poi si concludono improvvisamente, materiali diversissimi che collidono, che non cercano una sintesi, ma cercano la tensione della contrapposizione. Ecco, il suono qui è trattato come una forza primordiale, però organizzata. Pezzo complicatissimo da eseguire. È famosa la prima di Parigi, dove ci furono grandi proteste e una esecuzione non eccezionale, con Stravinsky che lascia la sala. Insomma, è uno di quei momenti della storia della musica in cui il compositore sta troppo avanti rispetto al pubblico. Adesso invece viene eseguita regolarmente e anche in maniera molto più precisa di quello che si racconta sia stata la prima esecuzione assoluta. Noi la ascoltiamo nell'esecuzione della Cleveland Orchestra diretta da Lorin Maazel.

Abbiamo ascoltato la Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, diretta da Lorin Maazel con la Cleveland Orchestra. E dopo questa energia primordiale di Stravinsky, andiamo a un altro tipo di energia, che appunto non scompare ma cambia funzione, l'energia di Leos Janácek. Qui c'è una tensione che si organizza, ma in strutture molto definite, molto più definite che quelle di Stravinsky. Ma anche all'interno di questo brano che ascolteremo di Janacek c'è una forte irregolarità interna. Si tratta della Sinfonietta, lavoro del 1926, articolato in cinque movimenti: allegretto, andante moderato, allegretto, andante commoto. Qui abbiamo un primo movimento costruito sulle fanfare degli ottoni, poi dei movimenti centrali, andante, allegretto, moderato, allegretto, in cui la scrittura diventa più mobile, però resta basata come nel primo su unità brevi. Le frasi qui non si sviluppano secondo la logica tradizionale del tema, ma procedono una dietro all'altra e lavorano sui ritorni, sulle trasformazioni piccole. Quindi l'orchestrazione, conseguentemente, alterna dei blocchi compatti, uno dietro l'altro, alcuni più scuri, più densi, altri più trasparenti. Il quinto movimento, che è un andante commoto, riprende e rielabora il materiale iniziale, quello delle fanfare dell'allegretto iniziale, e quindi riporta in primo piano gli ottoni. Quindi la forma complessiva si costruisce attraverso l'accostamento di cose diverse, non per uno sviluppo continuo, ma per il consolidamento, si può dire, progressivo di alcuni elementi che sono molto riconoscibili. Rispetto a Stravinsky, la materia sulla quale lavora Janacek è meno instabile. Le cellule non si limitano a collidere tra loro come in Stravinsky, si organizzano. Si organizzano in una struttura che però mantiene una forte tensione. Ecco, questo è un altro modo di gestire l'energia. Ascoltiamo allora la Sinfonietta di Leos Janácek nell'esecuzione della London Symphony Orchestra, diretta da Michael Tilson Thomas.

Abbiamo ascoltato la sinfonietta di Leo Janácek nell'esecuzione della London Symphony Orchestra diretta da Michael Tilson Thomas. E ora possiamo passare a un altro tipo di energia, con George Gershwin. Qui siamo di fronte a un pezzo iconico di questo autore, An American in Paris, un americano a Parigi, un lavoro del 1928, che formalmente è un poema sinfonico. E quindi è in un unico movimento, ma al suo interno è articolato in sezioni contrastanti, molto riconoscibili. Quindi qui si possono distinguere in modo orientativo una sezione iniziale vivace, che è caratterizzata da ritmi molto incisivi. Poi ci sono degli episodi centrali, più lirici, più distesi, e si va verso una parte conclusiva che riprende e riorganizza tutti gli elementi precedenti. La scrittura integra materiali molto diversi. Ci sono elementi della tradizione sinfonica, ci sono inflessioni jazzistiche, delle figurazioni ritmiche molto flessibili. Qui il ritmo perde quella funzione strutturale dominante che aveva in Stravinsky e in parte anche Janacek. Qui il ritmo appunto diventa più elastico. Le transizioni tra una sezione e l'altra sono fluide. Le sezioni non si scontrano come succedeva in Stravinsky e in qualche modo anche in Janacek. Qui invece le cose si trasformano gradualmente e l'orchestrazione, conseguentemente, lavora su contrasti, su cambi di colore, su inserti molto riconoscibili. Ma tutto questo emerge all'interno di un flusso continuo. Quindi qui la forma non è costruita per blocchi autonomi, ma per variazioni progressive degli elementi, e quindi cambia la densità, il carattere, la direzione, ma non c'è lo scontro, non c'è lo scontro che c'era evidentissimo in Stravinsky e in qualche modo anche in Janacek. Allora ascoltiamo un Americano a Parigi di George Gershwin nell'esecuzione della Dallas Symphony Orchestra diretta da Eduardo Mata.

0: Abbiamo ascoltato Un americano a Parigi di George Gershwin nell'esecuzione della Dallas Symphony Orchestra diretta da Eduardo Mata. Abbiamo quindi fatto un percorso che è partito da Stravinsky, è passato da Janacek ed è arrivato a Gershwin, un percorso che ha messo in relazione tre modalità di costruzione del suono. In Stravinsky la materia musicale è organizzata come se fosse un'energia primordiale. Quindi attraverso blocchi che collidono tra loro. In Janacek questa energia si stabilizza, è dentro delle unità riconoscibili che sono i movimenti della sinfonietta, mantiene la tensione, ma la orienta in una forma che è articolata appunto in movimenti tradizionali. In Gershwin invece la scrittura diventa un flusso continuo e qui Gershwin è capace di integrare materiali molto diversi tra loro senza perdere la coerenza generale. Sono queste tre configurazioni che mostrano possibilità differenti di pensare al ritmo, al timbro, alla forma e non convergono in un modello unico, anche essendo brani che sono stati composti sostanzialmente nello stesso periodo, perché la Sagra della Primavera è del 1911-13. La sinfonietta di Janacek è del 1926, Un americano a Parigi di Gershwin è del 1928. Tre mondi diversi nello stesso periodo. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti, proseguendo il viaggio ideale all'interno della sanità penitenziaria in compagnia del SIMSPE, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, appunto, che ha promosso il convegno Agorà Penitenziaria 2026, al quale hanno partecipato, lo ricordiamo per chi non ci avesse seguito la scorsa settimana, oltre 200 professionisti del settore. Dopo aver parlato a lungo di problemi di salute fisica in carcere, tra screening e prevenzione, oggi parliamo di una questione importante che si riferisce all'ambito della salute mentale, le dipendenze, a partire da quella da droghe e farmaci, cioè la tossicodipendenza. Ne abbiamo parlato sempre con il presidente del SIMSPE, Antonio Maria Pagano. Ascoltiamo.
2: Noi dobbiamo pensare che la cura per le persone tossicodipendenti è sì la terapia, e i long acting sono fondamentali, come lo sono stati fondamentali per migliorare la salute e l'agibilità sociale delle persone con patologie psichiche, così anche per i long acting con persone in tossicodipendenza. Non è solo a Regina Coeli, ma è in atto un lavoro in quasi 50 istituti penitenziari in tutta Italia dove si opera con i long acting, e stanno aumentando ancora più gli istituti che partecipano a questo. Oltre questo, io richiamo l'attenzione sul fatto che un'applicazione dell'accordo in conferenza unificata per l'assistenza sanitaria penitenziaria è prevista la possibilità, e sarebbe molto utile, di sezioni sanitarie specializzate per le tossicodipendenze in carcere. Significa creare delle piccole comunità che sono delle pre-comunità per favorire il reinserimento nelle comunità o sul territorio dei detenuti tossicodipendenti e per favorire ancora di più la loro adesione alle cure. Queste sezioni sanitarie specializzate potrebbero aiutare veramente chi vuole smettere di usare sostanze a curarsi e ad uscirne. Invece noi oggi li rimaniamo all'interno delle sezioni normali, per cui lo sforzo è ancora maggiore, più difficile reclutare persone che accedono a questo percorso di riabilitazione e di reinserimento sociale. Perché c'è in carcere il problema della porta girevole, cioè molti entrano ed escono. Abbiamo lavorare su questo.
1: C'è poi una grande quantità di persone detenute che, pur non soffrendo di particolari patologie, viene aiutata con terapie ad affrontare quotidianamente il carcere. Quali strumenti, oltre quelli farmacologici, abbiamo a disposizione per combattere la depressione dentro?
2: Più che parlare di depressione, diciamo che dovremmo parlare di una condizione di malessere, di disagio dovuto allo stare in un ambiente ristretto. Gli strumenti ci sono in letteratura, sono quelli di fare, di intervenire, di sviluppare molto l'assistenza psicologica, non con interventi di tipo individuale, ma di gruppo, quindi lavorare con piccoli gruppi per il sostegno psicologico alle persone in carcere, evitando quanto più possibile l'uso di psicofarmaci. E lo dico da psichiatra. La figura dello psicologo è una figura che in parte sta nel Servizio Sanitario Nazionale e in parte sta con gli esperti ex articolo 80 nell'amministrazione penitenziaria, e quindi si tratta di lavorare in sinergia tra Sistema Sanitario Nazionale e amministrazione penitenziaria, perché questo lavoro e anche le progettualità che vengono messe in piedi dall'amministrazione penitenziaria o dal Servizio Sanitario in tal senso siano sempre più coincidenti e permettono di lavorare insieme su obiettivi comuni e non intervenire in maniera disordinata. Anche qui la necessità di un coordinamento che può essere fatto solo nell'ambito di un pensare un'assistenza sanitaria uguale su tutto il territorio nazionale, con un coordinamento centralizzato di tutta l'assistenza.
1: A onor del vero, ci sono anche alcuni buoni risultati raggiunti, come nella gestione di malattie infettive quali l'AIDS o comunque le infezioni da HIV e l'epatite C.
2: Ci sono queste, ci sono anche la prevenzione e la valutazione della tubercolosi, perché oggi c'è anche questo in aumento. Uno sviluppo nel corso di queste malattie malattie infettive è stato possibile perché all'interno dei programmi nazionali di prevenzione è previsto una specifica richiamo alla popolazione detenuta, questa sensibilità di poter avere degli ottimi risultati per la prevenzione delle malattie infettive in carcere. E quindi oggi possiamo dire che ci sono molti carceri che hanno raggiunto l'obiettivo della epatite C free, come anche per l'HIV. Oramai in carcere sono pochissimi i casi di HIV, anche grazie poi all'utilizzo del long acting è possibile.
1: E voltiamo pagina. 099 il prefisso telefonico di Taranto, ma da oggi è anche una canzone composta da alcuni detenuti della casa circondariale della città che hanno partecipato a un progetto voluto dall'associazione Noi e Voi, attiva in carcere, in collaborazione con l'associazione Rublanum e con il rapper Mirko Chiave. In questo brano, pubblicato sulle principali piattaforme, si racconta la storia di alcuni detenuti che gravitano attorno al centro socio-rieducativo Fieri Potest. Perciò si affrontano temi quali il disagio, ma anche la volontà e la forza di ricominciare, o l'esclusione sociale, perché c'è anche un detenuto di nazionalità albanese che canta una parte del brano proprio nella sua lingua. Don Francesco Mitidieri, presidente di Noi e Voi e cappellano del carcere di Taranto, ci racconta com'è nata quest'idea.
3: All'interno del centro socio-educativo Fieri Potest cerchiamo sempre di aiutare i ragazzi a sapersi raccontare, a poter esprimere la propria storia, a poterla raccontare ad altri per consegnarla e condividerla con altri. E quindi lo facciamo attraverso tante forme culturali. Questa di 099 appunto racconta, no, storie di quelli che frequentano il nostro centro, ma anche di un'operatrice. Questa cosa è anche una piccola particolarità che mette in evidenza come la condivisione delle storie sia veramente qualcosa di importante. Noi e Voi lo dice anche, no? Il nome dell'associazione non è un creare distanze, ma invece è un condividere un percorso, un cammino che facciamo insieme. Tutti portiamo ferite, tutti cerchiamo di andare avanti e affrontare la vita, e lo facciamo radicati su un territorio. Questo 099 con il prefisso di Taranto dice proprio di una storia concreta che qui si realizza.
1: L'ultima strofa della canzone è molto originale perché c'è la voce di Elisabetta, la vostra educatrice di riferimento, e qui si affrontano temi che difficilmente di solito si affrontano, come l'autenticità contro la facciata e l'ascolto reale contro l'obbligo professionale.
3: Proprio nella canzone viene anche detto proprio questo, no? Si guardano i volti, si guardano gli sguardi degli operatori, quasi a studiare se sono veri, autentici, o se sono lì perché stanno svolgendo soltanto un ruolo. E questo dice veramente qualcosa di importante di quello che è l'empatia che ci deve sempre essere fra operatori e persone che frequentano i centri. Quando nasce questa empatia cadono le maschere, detto nella canzone, e anche un'altra espressione molto bella, quella dove le ferite, no, attraverso la resilienza, attraverso la rinascita, diventano invece una risorsa. Quando questo viene testimoniato dagli operatori, questo diventa ancora più forte come messaggio per i ragazzi.
1: 099 comunque non è l'unico progetto della vostra associazione che ha visto la luce appunto negli ultimi tempi. C'è anche 230x430 Libertà Condizionata, una mostra in cui si uniscono l'arte della fotografia e della ceramica, che sono poi il frutto di due laboratori che tenete in un posto altrettanto particolare, Casa Madre Teresa, un ex monastero di clausura delle Carmelitane Scalze, che oggi è spazio dedicato all'accoglienza e ai percorsi rieducativi. Innanzitutto le chiedo cosa significa per voi questo, che è diventato un luogo del cuore.
3: L'ex monastero logicamente dice di come il limite diventa sempre un'espressione di amore. Una volta abbiamo fatto anche un confronto quando erano qui le Carmelitane Scalze, dove i linguaggi si intrecciavano, no? I detenuti parlano di sbarre, le scuole di clausura parlano di grate, proprio per dire questa differenza a volte fra una libertà a cui non si rinuncia ma la si vive in maniera diversa, e questo logicamente rende questo luogo molto molto significativo per noi. All'interno di questo luogo oggi i percorsi che vengono svolti, quindi percorso anche con l'arte come appunto la mostra, è un'altra occasione nella quale hanno potuto riflettere su passato, presente e futuro le persone che frequentano il centro socio-educativo, e oggi le trasmettono a diversi altri visitatori, in maniera particolare i ragazzi delle scuole che stiamo ospitando per la visita di questa mostra di fotografia e ceramica, dove è possibile riflettere insieme ascoltando delle testimonianze dirette di chi vive vive il mondo del carcere, conoscere un mondo che tante volte è sconosciuto, iniziare a rendersi conto degli spazi, iniziare anche a rendersi conto di quelli che sono i percorsi rieducativi che vengono fatti e anche quella che è l'inclusione lavorativa, sono il nostro obiettivo, cercare nel raccontarsi anche di trasmettere una cultura che sia quella sempre della resilienza, della rinascita.
1: Tornando alla mostra che avete realizzato con la collaborazione dell'associazione Sano Sano, l'avete presentata come un percorso sul significato della libertà e del tempo. Che vuol dire?
3: Sono tre spazi che sono stati allestiti con le fotografie e le opere in ceramica che hanno realizzato durante i laboratori, una riflessione su quello che è la riacquisizione della libertà piena negli spazi che vengono vissuti. Una prima stanza che sembra un po' caotica, ci sono i ricordi che riemergono, c'è una seconda stanza che è la ricostruzione di una cella con gli arredi proprio delle celle dei nostri istituti penitenziari italiani, e poi c'è una terza stanza dove invece si cerca di guardare oltre.
1: Don Francesco, lei oltre a essere presidente di Noi e Voi è anche il cappellano della Casa Circondariale di Taranto. Come fa a conciliare questi due ruoli e soprattutto come fa a fare tutto?
3: Provo a fare quello che è possibile, nel senso che sono il cappellano del carcere, quindi espressione di una chiesa. Io sono solo un piccolo rappresentante e le tante cose che vengono realizzate proprio perché tante persone nella comunione della chiesa realizzano, ecco, questo bene e lo moltiplicano.
4: 099 è il nostro copione per chi come noi è cresciuto.
1: E come sottofondo all'intervista con Don Francesco Mitidieri vi abbiamo proposto proprio il brano 099, composto dai detenuti, che potrete ascoltare meglio e integralmente subito dopo la sigla di chiusura di questa puntata dei Cellanti. Ora ci spostiamo in Toscana. Lune Pontremoli, scuola di primavera di teatro e di mediazione, è l'iniziativa che dal 6 al 9 maggio scorsi ha animato l'omonima cittadina in provincia di Massa. Il progetto è curato dal Teatro del Pratello, realtà nata nell'ambito dell'Istituto di Pena Minorile di Bologna, che da 12 anni è attivo anche tra le ragazze minori dell'istituto appunto di Pontremoli, e dalla cooperativa Diche, che si occupa di minori in carico alla giustizia minorile. Un evento che vuole essere ogni anno occasione di incontro ma anche di scambio di esperienze e di confronto, come ci conferma Paolo Billi, direttore artistico del Teatro del Pratello e co-direttore artistico di Lune assieme a Federica Brunelli di Diche. Ascoltiamolo.
5: Essere un'occasione di incontri diversi, un incontro di esperienze tra ragazzi in carico ai servizi della giustizia minorile che arrivano a Pontremoli, quest'anno dalla Sicilia, da Firenze, da Milano. È un momento di incontro formativo per operatori della giustizia. Erano presenti diversi direttori di istituti penali e di USM. È occasione di formazione per studenti universitari. È occasione di incontri di promozione della cultura riparativa, perché è fondamentale fare questo lavoro informativo capillare. E poi è momento di formazione per gli operatori teatrali che lavorano negli istituti penali minorili, cimentandosi in laboratori pratici.
1: All'interno di questi quattro giorni ha avuto luogo la prima nazionale di Angeli Funamboli, il nuovo spettacolo teatrale di cui è regista e che ha messo in scena con le detenute dell'IPM di Pontremoli, e che si avvale sia di testi scritti dalle ristrette ma anche di studentesse del liceo Malaspina della città.
5: È da anni che il lavoro all'interno dell'istituto penale minorile femminile è affiancato da lavori di connessione con gli istituti superiori di Pontremoli. Il laboratorio di scrittura, che è la prima fase del progetto, coinvolge sempre classi di studenti e il gruppo delle ragazze in istituto. Quando è possibile, i due gruppi lavorano insieme. Quest'anno il tema che si è dato, la metafora del funambolo, è stata declinata in laboratori diversi. Compito mio è stato quello di raccogliere le scritture, inserirle all'interno di una drammaturgia complessa in cui queste scritture in realtà sono la nervatura fondamentale.
1: La figura del funambolo, acrobata come metafora del limite e della sfida, delle nuove possibilità, è stata al centro del suo lavoro con le detenute. Perché?
5: La metafora del funambolo con ragazze che sono private della libertà diventa l'occasione in quell'ambiente per poter far emergere da sé delle potenzialità. Il momento della detenzione è sempre un momento estremamente delicato, doloroso, ma è anche un momento in cui possono emergere potenzialità inespresse che non si conoscono. Allora, cimentandoci sul tema del funambolo, che pone dei problemi concreti, sono tutti elementi che hanno un precipitato pedagogico importante assai. Oltre che a scrivere sul funambolo, il laboratorio teatrale poi è cominciato con un'esperienza esperienza di camminare sul filo concreta, sono venuti due funamboli che con un'attrezzatura d'allenamento ha permesso alle ragazze di provare fisicamente che cosa significava quel che avevano scritto.
1: Al primo passo vedo una corda infinita, al secondo passo penso di non farcela ma non perdo le speranze, al terzo passo guardo in basso, nessuno mi crede ma continuo, al quarto passo mi fermo, sono indecisa, al quinto passo decido di ripartire, al sesto passo non ho bisogno di nessuno che mi creda, ce la faccio da sola. Questo è uno stralcio del testo. Quali emozioni sono emerse dal vostro lavoro?
5: L'emozione di essere in grado di farcela, sia con i sentimenti, con la scrittura che fa emergere una parte di sé fisicamente, provare fisicamente e arrivare fino in fondo. Esattamente quello che scrive questa ragazza in questo testo, una ragazza giovanissima. A un certo punto dice ce la faccio da sola. Questo per me è l'apice di un percorso per cui poi i ragazzi devono andare da soli avanti.
1: La programmazione di Lune Pontremoli, che è il patrocinio del Ministero della Giustizia, lo ricordiamo, si avvale anche della partecipazione di studenti universitari di molti atenei su tutto il territorio nazionale che sono stati presenti agli eventi. Quanto è importante fare rete per ottenere risultati migliori?
5: È un aspetto in cui il Festival Lune scommette il rapporto con università italiane. Questo è un aspetto che vorremmo incentivare perché credo sia fondamentale avere l'occasione di cimentarsi direttamente per andare a costruire un nuovo senso della cultura riparativa.
1: E dal teatro al cinema, qualche giorno fa al nuovo Cinema Aquila di Roma è stato presentato Le farfalle della Giudecca, documentario realizzato all'interno dell'omonimo carcere femminile di Venezia dai registi Rosa Galantino e Luigi Ceccarelli. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, del Patriarcato della Città Lagunare, del Ministero della Giustizia italiano, del Comune del Capoluogo Veneto e di diverse associazioni attive nel settore, tra cui Antigone. Un racconto semplice della quotidianità in un luogo che è tutto fuorché normale, nato quasi per caso, come ricorda il regista Luigi Ceccarelli, intervistato dal collega Rosario Tronnolone.
6: Noi stavamo a Venezia per realizzare un documentario sulle vigne urbane di Venezia, quindi tutt'altro argomento. Ci hanno parlato del fatto che in questa carcere femminile c'era l'orto che chiamavano delle meraviglie, che non prevedeva vigne, ma che sembrava fosse qualcosa di veramente eccezionale. Data appunto la particolarità della cosa, ci siamo incuriositi e siamo andati a vedere. È un orto gestito da una cooperativa e dalle detenute che vende i suoi prodotti della settimana ai veneziani che sanno di questo orto. Abbiamo avuto modo di conoscere la direttrice, ci ha spiegato che lì non c'è soltanto l'orto, ma c'era una lavanderia, stireria di altissimo livello, la sartoria. C'è stato un approccio con servizio di cosmetica e di cereria artistica. Abbiamo scoperto lì dentro una factory dove le detenute vengono regolarmente retribuite e c'è una porosità con la città. Ci è sembrata una cosa talmente particolare che andava raccontata. Ecco, questa cosa avveniva però prima dell'evento eccezionale con il quale Papa Francesco decise di far allestire il padiglione della Santa Sede dentro il carcere. Cioè
7: si è aggiunta un'altra attività di queste donne, no?
6: Ne è nata un'attività nuova perché queste donne sono state istruite a diventare le guide dei visitatori. Hanno studiato le opere d'arte e le raccontavano a chi veniva. Oggi possiamo dire che alcune di queste fanno dei lavori nei musei della città.
7: Ho trovato molto bello e molto poetico, devo dire, il vostro titolo. Perché avete scelto di intitolarlo Le farfalle della Giudecca?
6: Perché all'interno delle interviste che abbiamo fatto c'era una di queste guide che appunto ci spiegava un'opera d'arte, una serie di costruzioni di tessuto che pendevano dal soffitto di una bellissima cappella. Lei vedeva in questo dei nidi di farfalle. Queste farfalle un giorno sarebbero volate via libere, anche perché molte di loro oggi sono in un regime di semilibertà, lavorano fuori.
7: Voi avete una voce narrante di assoluto prestigio, un'attrice straordinaria, Ottavia Piccolo.
6: Era ai nostri occhi un passaggio obbligato. Lei è un

0: presa di consapevolezza reciproca, una forma di attenzione, il fatto di porci non tanto come qualcuno che andava a fare qualcosa, ma qualcuno che si aspettava qualcosa da loro, una narrazione, un racconto. E quando piano piano è passato questo messaggio, noi non siamo qui per fare il solito servizio televisivo, noi siamo qui perché vogliamo da voi sapere che cosa volete raccontarci. Piano piano si è stabilito un rapporto di amicizia.
1: Ogni proiezione che viene fatta porta ad un'altra proiezione, perché il film venga visto ancora, è così.
0: La cosa che più ci ha dato e ci dà soddisfazione è il fatto che chi vede questo documentario percepisce questa forma di rispetto che noi abbiamo avuto. Stiamo parlando di una galassia femminile, perché poi al di là delle detenute ci sono gli agenti di custodia, chi sta nel management della casa di reclusione. Il fatto di avere raccontato, non necessariamente in maniera agiografica, né in una maniera, diciamo così, giudicante, è quello semplicemente di aver acceso microfono e telecamere e cercare di percepire, di far raccontare il mondo piccolo di dentro al mondo grande di fuori.
2: E ora qualche notizia in breve, ancora musica e libri per Ricreo, il nuovo progetto avviato nella casa circondariale di Monza, promosso da Orangol Records, realtà discografica che per prima ha portato un laboratorio musicale all'interno del carcere Brianzolo. Per l'appuntamento inaugurale è stato presentato il libro La legge del processo di Luisa Belmonte Ingargiola, cofondatrice della realtà Parola della Grazia di Milano, da anni impegnata in attività sociali e culturali a sostegno delle persone con fragilità. Martedì 19 maggio alle ore 10 presso il Teatro Fenaroli di Lanciano, siamo in provincia di Chieti, si svolgerà la cerimonia di premiazione del 13° concorso nazionale Lettere d'amore dal carcere, riservato ai detenuti degli istituti di pena italiani. L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Dopo anni di inattività riapre presso la casa circondariale Dozza di Bologna il caseificio interno al carcere. Questo traguardo, molto importante per il reinserimento innanzitutto dei 3 detenuti che vi lavoreranno, è stato possibile grazie all'intervento della Granarolo, che ha riconvertito l'impianto dalla produzione di mozzarella a quella di caciotte. I ristretti saranno dunque affiancati da maestri casari e responsabili della sicurezza e della qualità provenienti dall'azienda. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Vi ricordiamo dopo la sigla il brano 099 composto dai detenuti della casa circondariale di Taranto. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata anche il martedì pomeriggio alle ore 18:30 e che troverete tutte le puntate anche delle stagioni precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove ci sono tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
3: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Sono approdato qui per una nuova vita. La città dei due mari, la mia partita. Lo 099 è il mio riscatto, dove ho trovato il mio contatto. Questa città che mi è apparsa, qui ho trovato la mia rivalsa. Questo è tutto vero, non è una farsa. Faccio fede al testo perché sono onesto. Qui non è il palinsesto, ci troviamo a...

0: No cercăm chi vuoi, no bulim tarandella, unim qualche duna can sende. 099 è il nostro copione, per chi come noi è cresciuto nel rione. No cercăm chi vuoi, no bulim tarandella, unim qualche duna can ascolta e can sende.
1: Ho eliminato, nascosto.

è cresciuto nel rione, non cerchiamo chi vuoi, non volimo da randella, volimo qualche dunno che ne senta. 099 è il nostro copione, per chi come noi è cresciuto nel rione, non cerchiamo chi vuoi, non volimo da randella, volimo qualche dunno che ne ascolta e che ne senta.

0: Borghi d'Italia. Viaggio settimanale nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nella religiosità popolare dei piccoli comuni italiani.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Piemonte alla scoperta di Solero, paese natale di San Bruno in provincia di Alessandria. Il comune si trova a 102 metri sul livello del mare e conta circa 1600 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose da scoprire. A voi Solero! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Andrea Toniato. Allora, ci presenti il comune di Solero.
2: Comune di Solero si trova nella pianura alessandrina, ha origini romane e ha una caratteristica. Ha partecipato alla fondazione della città di Alessandria, è uno degli 8 comuni che hanno partecipato alla fondazione di Alessandria nel XII secolo. Il nostro comune ha caratteristiche di comune di pianura agricolo e siamo bagnati dal fiume Tanaro, il primo insediamento è nato proprio lì, poi ci siamo spostati verso una zona più alta per sfuggire alle piene del Tanaro che erano molto ricorrenti.
1: E qui siamo proprio nel parco del castello.
2: Questo è praticamente il nostro edificio simbolo, è un edificio che il comune ha acquistato nel 1972, era in una condizione di fatiscenza e in tutti questi anni le varie amministrazioni che si sono succedute l'hanno riportato agli antichi splendori. Era un palazzo nato nel 600 come residenza di campagna di una famiglia nobile di Alessandria che aveva molti possedimenti terrieri.
1: Il centro storico si caratterizza proprio per queste abitazioni edificate con il mattoncino?
2: Sì, il mattone qui l'ha sempre fatta da padrone. L'abitazione tipica qui a Solero è all'abitazione con la parte di fienile antistante all'abitazione, perché comunque essendo paese agricolo tutti comunque avevano la stalla e avevano il fienile. Abbiamo una via caratteristica che si chiama via Goito, caratterizzata da portoni ad arco in legno.
1: Un paese che si caratterizza anche per l'associazionismo molto vivo.
2: Assolutamente, il volontariato e l'associazionismo sono due cose importantissime qui nel nostro paese. Non possiamo non ricordare quest'anno gli amici di Solero, che sono l'associazione di volontariato per eccellenza, che quest'anno compie 30 anni qui a Solero, e hanno preso in carico la casa del tenore Carlo Guasco, che quest'anno festeggiamo per i 150 anni dalla morte. Il tenore Carlo Guasco è stato un tenore verdiano molto importante, riconosciuto in tanti paesi d'Europa, nato e morto qui a Solero. Alla sua morte ha voluto donare la casa al comune con la volontà di creare un asilo. Oltre alla casa ha donato anche una cospicua somma di denaro che ha concesso anche appunto borse di studio e i lavori di ristrutturazione per poter creare questo asilo che ancora oggi abbiamo.
1: So che è molto importante anche l'opera degli alpini.
2: Gli alpini insieme alla Protezione Civile sempre molto attivi, sempre presenti quando abbiamo le nostre manifestazioni in paese e soprattutto quando ci sono emergenze.
1: E loro collaborano anche con la casa di riposo poi, no?
2: Loro collaborano con la casa di riposo, hanno un mezzo di trasporto che consente il trasporto degli anziani quasi gratuitamente, nel senso che loro solo attraverso una piccola offerta fanno il trasporto di queste persone per portarli appunto nella vicina Alessandria per le visite ospedaliere.
1: È molto bella la passeggiata sugli argini del Tanaro.
2: Beh, quella sì, abbiamo un'altra associazione di volontariato che abbiamo qui a Solero, è la Sole Trekking, organizza escursioni e passeggiate e l'argine è solo una delle strade che si possono fare, abbiamo diversi sentieri che si possono percorrere in bicicletta oppure a piedi.
1: E all'interno del palazzo comunale avete anche una bellissima biblioteca.
2: Abbiamo una biblioteca che ha oltre 50 anni di storia e funziona e lavora grazie al lavoro di persone volontarie che dall'inizio sono sempre loro. La nostra biblioteca è legata anche a una figura particolare, è Maria Bellonci, è la ideatrice e fondatrice del Primo Strega, è legata a Solero perché le famiglie sono di origini solerine e noi andiamo molto orgogliosi di questo.
1: E all'interno del castello abbiamo anche una bella mostra, no?
2: All'interno del castello stiamo allestendo uno spazio per realizzare la mostra del liutaio Pietro Gallinotti, un liutaio molto importante del Novecento italiano, diventato famoso per le sue chitarre classiche.
1: E qui intorno poi ho visto anche degli impianti sportivi.
2: Abbiamo degli impianti sportivi, vengono utilizzati principalmente da una società sportiva calcistica, è una società affiliata al Torino Calcio, quindi è un bel vedere perché tutte le sere ci sono questi ragazzi che si allenano qui nei campi del castello, quindi rendono il posto particolarmente vivo.
1: Una domanda che farò un po' a tutti quanti, ma che cos'è Solero per lei?
2: Solero per me è il mio paese di nascita, il paese dove ho deciso comunque di vivere, E dopo ho deciso di fare il sindaco a un certo punto della mia vita, un po' inaspettatamente, perché non era proprio il mio desiderio che ho sempre avuto. Però ritrovarsi in questo ruolo è per certi versi gratificante, perché nel corso della vita si hanno delle visioni sul proprio paese, quando si riesce a mettere in opera qualcosa e si vede poi concretizzare, è una bella soddisfazione.
1: Quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare Solero.
2: Venite a trovarci quando abbiamo anche le nostre sagre di paese, e basta contattare il comune per essere ben accolti e per ricevere una visita guidata del nostro comune.
1: E con gioia incontriamo il parroco Don Mario Bianchi, siamo qui all'interno della parrocchiale. Allora, presentiamo la comunità cristiana di Solero.
3: Ecco, la comunità cristiana di Solero è abbastanza vivace sugli aspetti della testimonianza della fede, del servizio e della comunione. Ecco, cerchiamo di muoverci su queste tre direttive. Sull'ambito della fede ci sono dei percorsi di formazione, di catechesi. Sull'aspetto del servizio abbiamo attivi delle iniziative di carità, di sostegno, la distribuzione dei pacchi alle persone in stato di necessità. Abbiamo accoglienza a persone che hanno bisogno di lavoro in collaborazione con i servizi sociali e anche con l'ufficio esecuzioni penali esterne, con delle persone che svolgono qua delle attività di lavoro socialmente utile. E poi l'aspetto di comunione, abbiamo attivo un oratorio che svolge diverse occasioni di incontro, i centri estivi in oratorio insieme con la comunità di Quarniento, dove anche lì sono parroco. Abbiamo anche l'apertura, ecco, quotidiana dell'oratorio con delle iniziative per i ragazzi. Una comunità piccola, un paese di 1600 abitanti, però vivace.
1: Poi avete l'esempio di San Bruno.
3: Abbiamo il nostro patrono San Bruno, che nacque qui intorno al 1049, è stato un vescovo, abate di Monte Cassino, collaboratore di quattro pontefici, è il nostro patrono, festeggiamo il 18 luglio e ci ha permesso qualche anno fa, nel 2023, di festeggiare i 900 anni e creare un gemellaggio, ecco, una condivisione, una comunione con la comunità di Segni, dove lui è stato vescovo e dove poi è morto nel 1123.
1: La parrocchiale è intitolata a San Perpetuo.
3: San Perpetuo, sì, anche qui la storia, grande storia, si intreccia con la nostra piccola storia, le nostre piccole comunità. San Perpetuo è stato vescovo a Tours in Francia e intorno al 460-490 è il successore del più noto San Martino. Nel 853 le sue spoglie sono state portate qui, perché qui a Solero c'era una comunità dei canonici di Tours. Il territorio di Solero era stato concesso a questi canonici addirittura da Carlo Magno, per cui qui avevano costruito un monastero, un piccolo ospedale, e quindi le sue spoglie, le spoglie di San Perpetuo, riposano qui e ha creato anche un legame con la comunità di Tours in Francia. Qui a Solero abbiamo avuto anche la presenza forte di francescani, tra cui anche un custode di Terra Santa, Perpetuo Guasco, è nato nel 1803 qui a Solero e poi è entrato tra i francescani di Assisi, è diventato custode di Terra Santa e poi è il primo vicario apostolico d'Egitto al Cairo, e lì è sepolto. Siamo stati in un pellegrinaggio qualche anno fa con la parrocchia e abbiamo creato un'amicizia, un gemellaggio con la comunità del Muschi, che è un quartiere del Cairo. Continuiamo anche a sostenerla con qualche iniziativa.
1: E qui abbiamo anche un bel santuario poi.
3: Sì, un santuario dedicato alla Natività di Maria. La festa è l'8 settembre e proprio in quei giorni, nel 1499, la popolazione si era raccolta intorno a quello che sarà il luogo poi di costruzione del santuario per avere la vita salva. Il paese era minacciato da un incendio da parte dei soldati francesi e quindi la gente fece voto alla Madonna per avere la vita salva, e così accadde. E da allora costruirono questo santuario, completato nel 1520, sede di eremitaggio, quindi abitavano anche alcuni religiosi, e proprio l'anno scorso abbiamo concluso il restauro di questo santuario grazioso.
1: E fate festa il 16 agosto e poi l'8 settembre.
3: Sì, il 15 per la Madonna Assunta, il 16 per San Rocco, poi il 18 luglio per la festa di San Bruno e a ottobre per la festa di San Perpetuo.
1: Poi abbiamo anche altre chiese, no?
3: Sì, abbiamo, come dicevo, la chiesa di San Rocco, che è un po' in periferia in paese, costruita per accogliere le persone vittime di peste, per anche affidarsi al santo contro la peste. Una chiesa dedicata a San Michele all'interno del paese, sede di un'antica confraternita ormai estinta, chiamata dei Disciplinati. E poi una chiesa che è stata ora trasformata in un auditorium, dedicata a San Sebastiano e San Bernardino, che adesso accoglie invece gli eventi culturali, musicali e di conferenza a servizio del paese.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Qualche giorno fa il Vangelo ci parlava dell'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, e c'era un ragazzo che aveva 5 pani d'orzo e 2 pesci e viene invitato comunque a presentarli a Gesù. Ecco, l'invito e il messaggio potrebbe essere questo: di portare al Signore quel poco che abbiamo e portarlo a servizio suo e a servizio della comunità. E questo è il ruolo che ciascuno di noi ha, che invito tutti ad avere: portare il proprio poco nelle mani del Signore insieme alla comunità.
1: Adesso con Federico Giusio e Paola Balossino andiamo a presentare le tipicità del territorio. Qui siamo con la signora che è la pasticcera e appunto Federico che è il ristoratore, ma dobbiamo dire subito dove ci troviamo, perché questo è un luogo storico.
4: Sì, siamo all'interno del Castello di Solero, che è una struttura del 1500, noi siamo ospiti qua da quasi 20 anni, dal 2008. Siamo all'interno di quella che era la vecchia cucina, che noi abbiamo un pochettino addobbato con rami di recupero di mio nonno prevalentemente.
1: E portate avanti questo ristorante proprio tutto a carattere familiare, no?
4: Sì, assolutamente. Siamo io, il mio babbo, mio fratello e poi ci sono anche tutti gli altri ragazzi che lavorano con noi, che contribuiscono a realizzare tutto.
1: Iniziamo a presentare questi prodotti. Io inizierei poi dalla pasta, perché so che qui viene fatto tutto in casa.
4: Sì, assolutamente. Noi proviamo a trasformare un pochettino tutto. Siamo forti appunto sulla pasta fresca, sui tagliolini, prevalentemente sugli agnolotti, che è una cosa che fa il mio babbo oramai da più di 20 anni. Qua invece è un piatto che abbiamo acquisito qua a Solero, perché noi arriviamo da Forestieri a Solero, quindi siamo stati aiutati da una signora che adesso non c'è più, che ci ha presentato appunto il pecchè, questa ricetta tipica solerina, di questa sorta di polpetta di magro, di pane, di formaggio, di erbe e qualche carne tipo salume di recupero, che si servono o bolliti in brodo oppure con il bagnetto.
1: E poi non poteva mancare uno dei piatti principi del Piemonte.
4: Mai, vitello tonnato sempre, così come insalata russa.
1: Tra l'altro vedo anche dei formaggi, no?
4: Sì, assolutamente, siamo una mia piccola passione, quella di andare a cercare un pochettino produttori, affinatori e caseifici in giro. Qua abbiamo il Montebore, che è il formaggio principe della provincia d'Alessandria, proveniente dalla Val Curone, un Pleasentif, che è un formaggio d'alpeggio che si produce nell'Alta Val Susa, nel Torinese, e una Robbiola di Roccaverano invece.
1: E poi anche il pane viene fatto qui in casa.
4: Esatto, sì, proviamo a fare trasformare tutte le farine noi, i panificati sono tutti con lievito madre, conservare le cose.
1: Insomma. E tra l'altro le abbiamo qui anche la giardiniera.
4: La bagna cauda, esatto, sono cose che la bagna cauda si fa un pochettino di meno durante l'anno e la mettiamo via. La giardiniera invece è una cosa che facciamo un pochettino più volte, perché è un pochettino più facile anche da mangiare. La bagna cauda si mangia prevalentemente nella stagione fredda.
1: Siamo in Piemonte e non possono mancare i vini.
4: Mai, assolutamente. Qua abbiamo la fortuna di essere un po' vicini a tutto, perché 20 minuti siamo a Nizza Monferrato, 20 minuti siamo nel Monferrato Pieno, quindi Monferrato Pieno zona di Grignolino, Nizza zona di Barbera, senza dimenticare il Timorasso invece, spostandoci un pochettino verso Tortona, oppure una piccola citazione al mio paese d'origine, che è Canelli, appunto col Moscato.
1: Una domanda adesso che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Solero per lei?
4: È casa. È casa, è ospitalità, è accoglienza, è campagna.
1: Un invito a venire qui? Perché venire a Solero?
4: Per venire a trovarci, per venire a vedere tutte le cose belle che fa vedere Solero, principalmente anche il castello.
1: E adesso con la signora Paola continuiamo il nostro itinerario delle tipicità. Lei è pasticcera,
5: sì.
1: E qui abbiamo parecchi prodotti riguardo la pasticceria.
5: Sì, ci sono biscotti che hanno una tradizione almeno di 60 anni, che sono proprio tipici di Solero, e poi quelli che sono venuti dopo in occasione sia per il tenore Carlo Guasco, sia per i solerini. Abbiamo dato il nome a una nostra torta, una nostra produzione particolare, proprio i solerini, perché per ringraziare anche per sempre tutto l'affetto che ci dimostrano.
1: Mentre come vengono chiamati questi altri?
5: Allora, quelli scuri sono dei baci di proprio i solerini, baci di Solero, hanno un cuore morbido. La particolarità è perché a Solero non esistono pasticci cuscini, diciamo, antichi con il liquore, questo è l'unico. Invece quello chiaro sono i torcetti, erano i torcetti fatti dalle suore qua a Solero per i bambini, e non c'è proprio una ricetta perché le suore mettevano quello che avanzavano, dunque una volta potevano essere un po' più zuccherini, un pochino più lievitati, un pochino meno. Noi abbiamo mantenuto la ricetta base, ecco, ci siamo.
1: E poi qui abbiamo altri due dolci, no?
5: Sì, qui abbiamo, come si dice, la nostra colomba, che noi facciamo colombe, panettoni, uova di Pasqua, e poi produciamo pane. Ne abbiamo una quarantina di tipi di pane, con prodotti a chilometro zero quasi per tutto, e anche come grissini, focacce, una panetteria completa. Queste sono le rustichelle, praticamente, diciamo che è una nostra tradizione, è una focaccia che viene tostata, un po' saporita, e si può usare sia come crostini ma anche con gli affettati o anche con il dolce, con marmellate.
1: Adesso una domanda che ho fatto anche a Federico: ma che cos'è Solero per lei?
5: La mia vita. È proprio la mia vita. Io anch'io sono foresta, come si dice qua. Sono 30 anni che sono però a Solero e qui io vivo proprio bene, e per me è il massimo poter lavorare e avere un buon rapporto comunque con le persone.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Solero con Carlo Caglia, che è il presidente onorario dell'associazione Amici di Solero. Qui siamo all'interno della vostra sede e sentiamo in sottofondo anche le voci dei bambini, perché abbiamo un asilo. Questa era la casa di Carlo Guasco.
6: Sì, Carlo Guasco, importante tenore verdiano, coetaneo di Verdi e protagonista di tante battaglie di sue di prime verdiane. E questa è la casa che Carlo Guasco ha lasciato proprio alla morte nel 1876, che è diventata la sede prima dell'asilo infantile, poi via via oggi è la scuola dell'infanzia che ospita appunto. Noi occupiamo una parte dell'edificio, che era la parte molto grande che era poi stata abbandonata, l'abbiamo recuperata. L'associazione è nata proprio con lo scopo di provvedere al recupero della parte di casa natale di Carlo Guasco, che era stata lasciata in uno stato di abbandono anche per effetto di tante vicissitudini. Noi l'abbiamo recuperata e restituita alla fruizione della popolazione, anche se il recupero è lento e procede, non abbiamo ancora finito, però insomma siamo già a buon punto, e soprattutto è utilizzata per tanti eventi del paese.
1: E qui abbiamo anche il busto del tenore, molto importante.
6: Sì,
1: in quel periodo,
6: sì,
1: no?
6: Certo, è stato un tenore, come dicevo, aveva esordito alla Scala giovanissimo, a 23 anni, quindi con un'opera di Rossini, quindi già il fatto di esordire alla Scala era stato già una cosa tutto sommato non comune. Poi ha condiviso tante battaglie verdiane, è stato protagonista addirittura di prime tre opere verdiane, tra cui l'Ernani nel 1844 alla Fenice di Venezia, che è l'opera alla quale più è legato il suo nome e la sua fama, ma ne ha fatte tante altre.
1: E qui sullo sfondo vediamo un palco, perché in questo luogo si svolge un po' tutta la vostra attività.
6: Sì, la parte, diciamo, pubblica della nostra attività, che si estrinseca nell'organizzazione delle sagre. Facciamo tre nel corso dell'anno, ne facciamo una ai primi di giugno, quindi la sagra del pesce, del fritto misto del pesce. Solero non è un paese di mare, chiaramente, anche se un vecchio detto dice da Solero si vede il mare, ma era uno scherzo. Però il pesce oggi si fa in tanti modi ed è comunque molto partecipata. Poi c'è quella di luglio, la festa che coincide con la festa patronale di San Bruno, quindi è la più importante. San Bruno era nativo di Solero, però è diventato famoso come vescovo di Segni e abate di Montecassino, ed è anche padre della chiesa. Abbiamo un legame molto stretto con Segni. E poi a settembre c'è la sagra che chiude un po' l'annata, la sagra della Polenta, quindi anche questa polentissima ci permette, quindi con danze e il ricavato che noi investiamo sempre, ci permette appunto di continuare la nostra opera.
1: E state ultimando anche un museo proprio dedicato a Guasco.
6: Sì, stiamo ultimando il museo, abbiamo raccolto alcuni cimeli, soprattutto manoscritti eccetera, lo stiamo preparando e contiamo di inaugurarlo proprio in occasione della festa patronale di luglio.
1: Una domanda adesso che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Solero per lei?
6: Solero è il mio paese natale, è il paese nel quale la mia famiglia Gaglia è attestata da... C'era già nei... adesso posso indulgere a un ricordo personale, c'era già, è stata ricordata quando c'è stato l'ottavo centenario di Alessandria, sono andati a cercare i documenti, che Alessandria è stata fondata, diciamo, dai paesi intorno, delegazioni, tra i quali c'era anche un rappresentante della famiglia Gaglia. Quindi io ho frequentato l'asilo qui, vuol dire che, come tutti i solerini d'altra parte, quindi il nome di Guasco e quest'asilo è inserito, per così dire, nel nostro DNA. Diciamo che Solero, non dico che è il mio orizzonte perché sarebbe una cosa molto ristretta, però è la base in cui... quale ho fondato la mia vita.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
6: Beh, l'invito è quello alle persone, naturalmente a coloro che vivono nella nostra zona, e magari anche se qualcuno sente la televisione è incuriosito, a partecipare alle nostre sagre. Vedranno, non dirò che il nostro cibo è buono, perché si sa già che per l'oste diciamo che ci mettiamo tutto l'impegno, e in genere quelli che vengono sono soddisfatti. In più possono anche passare una bella serata ascoltando musica distensiva, e per chi si sente anche ballare.
1: Quindi facciamo un invito telegrafico con il vostro dialetto.
6: A unia Soliere per la festa e uvigherei custei bè.
1: Grazie al signor Carlo, e quindi Solero vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Solero in provincia di Alessandria. Ciao!
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono insieme a
1: Stefano Sparro, buongiorno a tutti. Oggi è una sigla particolarissima.
0: Sì, perché siamo in conclusione di questo ciclo dedicato al centenario della banda della Guardia musicale della Guardia di Finanza della Repubblica Italiana, appunto questo spartito lungo 100 anni, come l'abbiamo definito.
1: E quindi oggi abbiamo la conclusione,
0: un parterre
1: d'eccezione, perché abbiamo innanzitutto, diamo il buongiorno al luogotenente Francesco Giglio, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ormai noto ai nostri ascoltatori come Francesco DJ.
2: Grazie per l'appellativo.
1: C'è sempre il maestro colonnello Leonardo La Serra Ingrosso, buongiorno, ben trovato.
3: Un buon ritrovati a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
1: Ma oggi è cambiato di ruolo, perché oggi sarà il protagonista e ci racconterà questo tratto, diciamo, recente del cammino della banda, in quanto essendo lui l'attuale direttore, quindi oggi sarà sottoposto alle domande,
0: a una fila di domande
1: anche da parte degli ascoltatori. Ricordiamo 335 12 43 722 per tutte le vostre curiosità, che siamo qui a scoprirne, ve ne abbiamo scoperte tantissime ancora di più. Però, come ormai tradizione, e non si può prescindere dall'inizio,
0: dalla prolusione iniziale del nostro generale
1: Carmelo Azzarà, ben ritrovato, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori e buon pranzo a chi sta pranzando. Oggi è l'ultima puntata di questo ciclo bellissimo, ci ha fatto molto piacere, io ringrazio Radio Vaticana per questo, per celebrare il nostro maestro, grande maestro, ormai dal 2002 che dirige la banda musicale della Guardia di Finanza e che ha cambiato, trasformato negli ultimi anni radicalmente, facendolo ottenere grandi successi che verranno adesso elencati. Quindi un mio ringraziamento personale qui al colonnello Leonardo La Serra Ingrosso.
3: Grazie signor generale, grazie.
1: Ecco, peccato che siamo in radio, se no altrimenti dovreste vedere la divisa oggi del maestro La Serra Ingrosso, veramente spettacolare. Peccato che non la possiate vedere, però con le foto le metteremo magari sul sito,
0: insomma. Come no.
1: Bene, io a questo punto darei la palla e passerei la parola al nostro Francesco.
2: Ha detto bene Stefano, ricordiamo 100 anni della banda musicale della Guardia di Finanza, ma facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti, ma soprattutto degli interpreti della puntata precedenti, e quindi più o meno un decennio l'uno dall'altro. Cominciamo con il maestro Giuseppe Manente, 1925-1932, per seguire Antonio De Lia, 1932-1958, e a seguire Olivio Di Domenico, 1959-1979, poi il maestro Fulvio Cre, 1982-1992, a seguire ancora Gino Bergamini, 1992-2002, e per arrivare al nostro caro maestro Leonardo La Serra Ingrosso, in carica dal 2002. Ma prima di cedere la parola al maestro La Serra, abbiamo qui la presenza dell'ufficiale superiore addetto alla banda, il colonnello Di Biagio, a cui do la parola per raccontarci un pochino la sua esperienza. Prego, maestro.
5: Sì, buongiorno a tutti, grazie nell'invito di essere qui insieme a voi in questa speciale trasmissione. Chiaramente è un'attività che abbiamo condiviso insieme dall'inizio. La mia presenza oggi non è casuale, credo, è anche relativa a quello che è stato, diciamo così, il connubio che si è instaurato con il maestro La Serra Ingrosso. Lui è diventato direttore nel 2002, io arrivai nel 2005, ero giovane capitano, poi decisione anche presa dalla parte della superiore gerarchia e dal comando, quella di proseguire in questo incarico, che solitamente gli ufficiali noi siamo di passaggio, mentre i maestri sono fissi, noi siamo di passaggio e diciamo reggiamo un comando per un periodo di tempo, 3, 4, 5 anni. In realtà io sono arrivato al 2005, considerate 2026, sono 21 anni che sto insieme a loro, quindi ripeto, un percorso fatto insieme a loro, un percorso particolare, speciale, perché comunque quello che è la nostra attitudine a quello che è l'attività di servizio alla Guardia di Finanza all'interno di una banda musicale particolare come la nostra, insomma come tutte quelle militari, diventa, diciamo così, un'attività che deve completamente vederti cambiato sotto un punto di vista anche di approccio, perché hai a che fare con artisti. ma sono anche militari, quindi questa situazione sicuramente ha creato in me un cambiamento, no? Sotto un punto di vista anche di organizzazione. Poi il lavoro piano piano, insomma, l'abbiamo condiviso col maestro, che sotto un punto di vista ci siamo un po' divisi i compiti. Lui è stato quello che ha dato sicuramente un tocco di novità, portato anche, lo posso dire con tranquillità adesso a distanza di tempo, anche contro quello che era, diciamo così, la volontà di chi ci comandava sopra, no? Lui è stato comunque quello che ha combattuto perché la banda potesse essere nel tempo anche più moderna, e questo l'ha consentito anche attraverso poi quello che è stato, perché comunque questo ragionamento fatto così molto veloce in questi minuti è stato fatto negli anni, nel tempo, ma anche quello che è stato, diciamo così, l'inaugurazione del nuovo auditorio, non so se avete avuto modo,
4: sì,
5: anche
4: di vederlo,
5: e quindi questo ha dato la possibilità anche ai nostri musicisti di perfezionare,
4: di esprimersi al meglio,
5: quindi i risultati sono poi la sintesi un po'
0: sotto
5: di quello
0: sotto le orecchie
5: che è stato
0: di tutti, come abbiamo detto,
5: quindi
2: certamente ricordare una carriera così lunga insieme con la banda in pochi minuti è quasi impossibile.
4: No, comunque ecco, penso che sia molto importante questa sottolineatura, cioè questo rapporto, cioè questo fatto che di solito appunto gli ufficiali superiori, diciamo, hanno un ciclo di permanenza, sì, breve, invece in questo caso
5: sì, è stato poi magari lungo. La gerarchia, che insomma i miei superiori che hanno deciso di, visto anche il lavoro, bel lavoro che facevamo
0: anche
5: insieme,
0: rapporto
5: insomma,
0: che si era creato,
5: di
0: insomma,
5: creato
0: quindi.
5: E quant'altro, di dare a me la possibilità, perché ripeto, 21 anni alla stessa sede,
4: forse è un
5: record,
4: non so
5: se il generale magari ci può anche confermare che non era facile insomma rimanere, però insomma siamo
4: il generale annuisce.
2: Benissimo, benissimo, ringraziamo
4: Francesco. Cominciamo con la musica.
2: Ufficiale addetto alla banda del corpo. E sì, adesso entriamo nel merito, però ovviamente siamo a presentare il maestro Leonardo La Sierra Incrosso, che è qui con noi e finalmente ci può raccontare la sua storia.
3: Beh, intanto vorrei ringraziare il colonnello Antonio Di Biagio per aver messo in evidenza tutto il lavoro che abbiamo svolto in questi anni. Abbiamo lavorato in simbiosi, io dal punto di vista artistico e lui dal punto di vista organizzativo, amministrativo, militare, eccetera, e abbiamo ottenuto davvero dei risultati sorprendenti. Dal canto mio, dal punto di vista artistico, come dicevo prima, ho cercato di seguire l'onda della novità, l'onda del progresso che
2: sì,
3: la
2: è stato
3: banda
2: proprio il suo
3: voluto
2: faro, no?
3: Certo, sviluppare negli anni, perché io mi sono rifatto un po' alle figure del grande maestro Giuseppe Manente, del grande maestro Antonio Delia, Olivio Di Domenico. Con loro è iniziata una sorta di ammodernamento di quello che era il pensiero della banda militare, e chiaramente il Giuseppe Manente per averla ovviamente istituita, il maestro Antonio Delia addirittura per aver scritto anche la Marcia d'Ordinanza, il maestro Olivio Di Domenico che si rifà a compositori dell'inizio del Novecento, e il maestro Fulvio Creux addirittura
2: ha innovato il repertorio,
3: certo, perché ha addirittura pensato anche alla formazione da Symphonic Band, oltre che quella vesseliana che noi tutti conosciamo. Poi il maestro Gino Bergamini ha continuato per questo suo decennio, e io chiaramente, trovandomi di fronte a tutto questo materiale già vissuto,
2: beh, un'eredità è veramente enorme,
3: incredibile, ho cercato di farne tesoro e chiaramente mi sono impegnato a valorizzarla ancora di più. Come? Continuando sulla stessa strada e con la visione del tempo di oggi. Mi sento un musicista del mio tempo e chiaramente ho cercato di trasmettere alla banda tutto quello che serviva per renderla molto più appetibile anche al grande pubblico.
2: Assolutamente, tanto è vero questo perché ha nel prosieguo dell'opera dei maestri che l'hanno preceduta ha continuato con cimentarsi proprio con la strumentazione per banda, che è chiaramente uno degli impegni importanti del direttore di una banda militare, e quindi so che aveva particolarmente a cuore un autore che un po' la stuzzicava, maestro, no? Parliamo di Gustav Holst.
3: Holst, un compositore del Novecento, un compositore che ha guardato sempre con interesse anche alla musica per fiati, e io pensato che era molto interessante strumentare Marte dai pianeti di Gustav Holst, però sempre rispettando l'organico, il grande organico wesseliano.
2: Su cui ritorneremo. Intanto prego la regia di mandare in onda il brano che ricordo è stato
4: qua, il nostro Damiano Caprio dall'altra parte del vetro, che
2: ringraziamo. Ricordo che le esecuzioni che ascolteremo oggi sono tutte eseguite dalla banda musicale World di Finanza, diretta dal maestro Leonardo La Serra Ingrosso.

0: allora al 335 12 43 722 ci scrive Paolo da Roma e chiede, domanda per il maestro, che differenza c'è tra l'organico vesselliano e la symphonic band? Quindi qui arrivano anche domande, come dire, molto tecniche dai nostri ascoltatori.
1: Questo ci fa molto piacere, significa che l'interesse nei confronti della banda cresce, questo grazie anche a queste trasmissioni che
0: grazie al vostro contributo,
1: la possibilità di proporre al grande pubblico di Radio Vaticana. Beh, presto detto, l'organico da symphonic band prevede intanto un numero di esecutori più ristretto. Perché? Perché le famiglie di tutti gli strumenti a fiato non sono presenti nella loro interezza. Quello che invece accade nella grande banda ad organico vesselliano, dove tutti gli strumenti a fiato possibili e immaginabili sono presenti con tutti i componenti della famiglia al completo, e questo dà alla banda d'organico vesselliano la possibilità di utilizzare una tavolozza di colori molto molto più
2: ricordiamo
1: intense.
2: Che la banda vesselliana per tuccura è utilizzata principalmente dalle bande militari, perché le bande civili non hanno la possibilità.
0: Sì, anche perché immagino l'organico di quante persone potrà essere formato, insomma
2: almeno un centinaio, diciamo.
1: Beh, la banda musicale della Guardia di Finanza è formata da 102 elementi, quindi questo la dice lunga.
2: Maestro, però c'è un altro compositore a lei molto caro che le ha dato la soddisfazione della trascrizione.
1: Sì.
2: Parliamo
1: sì.
2: di Igor Stravinsky.
1: Sì, perché proseguendo nel tempo, andando avanti, ovviamente non potevamo dare un'occhiata a quella che è la musica moderna quasi contemporanea. Parliamo di Igor Stravinsky. Beh, che si è spinto oltre la tonalità, parliamo già della atonalità, siamo pronti, e il periodo storico ce lo fa capire molto bene, a organizzarci per ricevere quella che noi definiamo tutti la musica dodecafonica. Nel caso specifico, io per un organico un po' più ridotto ho pensato di strumentare la suite numero 1, che mi pare di capire è già in sottofondo.
2: Il nostro regista ci precede, ci fa molto piacere. Ascoltiamola.

0: chi si fosse messo all'ascolto in questi istanti, siamo in compagnia
1: del maestro
0: Lazzare Ingrosso per celebrare appunto il suo mandato direttoriale qui
1: in occasione appunto, di questo centesimo della banda
0: musicale della Guardia di Finanza.
2: Bene, io aggiungerei anche che è un repertorio vastissimo di cui oggi avremo un assaggio abbastanza veloce, sì. Peraltro è ben conservato nell'archivio della banda musicale della Guardia di Finanza, che contiene oltre 1700 opere manoscritte autografe originali e attualmente sono sotto la custodia attenta dell'archivista maresciallo ordinario Raffaele Crusco, a cui un speciale ringraziamento perché si dedica
0: un saluto,
2: molto a questa attività. Maestro, compositori saranno tantissimi, ma ce n'è uno veramente particolare a cui non possiamo sfuggire.
3: Assolutamente no, perché il grande Giacomo Puccini è una sorta di punto di riferimento chiaro per noi tutti, e per me in particolare, perché ho avuto la fortuna di trovarmi nel periodo storico in cui l'auditorium, dopo lunghe vicissitudini, è stato portato a conclusione nei suoi lavori, e chiaramente abbiamo pensato di dedicarlo al grande Giacomo Puccini. Qualcuno dirà: ma con tutti i compositori che c'erano,
1: perché proprio
3: Giacomo Puccini? Beh, perché Giacomo Puccini fu nominato, appuntato ad honorem della Guardia di Finanza. Questo legame stretto con il corpo certamente non ci poteva mettere nella condizione di pensare ad altro se non a intitolare il nostro ormai conosciutissimo auditorium che si trova a Porta Furba con il nome appunto di Giacomo Puccini.
2: Ricordiamo che Puccini ebbe un lungo trascorso con i finanzieri sul lago perché la sera amava intrattenersi molto con i finanzieri che passavano a trovarlo, e addirittura ci sono notizie in cui lui faceva ascoltare l'incipit delle opere con cui scriveva, poi si tratteneva anche
3: con dei buoni bicchieri,
2: esatto,
3: di vino
2: e qualche sparuta uscita di caccia, perché amava anche cacciare.
3: Sì.
2: Bene, stiamo ascoltando intanto, prego la regia di magari di alzare un pochino il volume, il Capriccio Sinfonico, che peraltro è stato registrato su un vinile in occasione del 250° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, proprio insieme a tanti altri brani. Un doppio vinile, maestro.
3: Sì, doppio vinile. Abbiamo deciso di realizzare quest'opera perché il tipo di slogan che la Guardia di Finanza aveva ideato per festeggiare i 250 anni recitava proprio così, nella tradizione il futuro, per cui un 33 parla della tradizione e il vinile che gli è assolutamente a fianco parla del futuro.
2: Sì, possiamo anticipare che anche quest'anno, in occasione del 100° anniversario della fondazione della banda musicale della Guardia di Finanza, ne sarà prodotto un altro, ma ancora non svegliamo,
1: non anticipiamo nulla.
2: Però
1: nel frattempo ci ascoltiamo questo Capriccio Sinfonico di Puccini.

0: Allora, maestro Ingrosso.
1: Una meraviglia questa, decisamente.
2: Sì, una meraviglia perché sono le note scritte dal grande Giacomo Puccini che ricalcano la sua immensità dal punto di vista musicale, dal punto di vista della sensibilità artistica. Il resto lo fa la banda che davvero ospita esecutori di altissimo pregio e il risultato di tutto questo è anche grazie a loro.
0: E comunque ecco, dopo sentiremo altri brani, però nel frattempo 335 12 43 722 ci scrive Claudia da Roma e innanzitutto orgogliosa come cittadina italiana di poter vantare uno degli organici musicali militari più prestigiosi del nostro paese. Una curiosità. Ma è proprio vero che ogni dettaglio delle vostre bellissime uniformi, colori, fregi, bottoni, ha un significato preciso?
2: Assolutamente sì. Ogni piccolo
0: dettaglio
2: particolare che fa parte della nostra uniforme ha un significato. Magari di questo possono parlare ancor più di me con dovizie di particolari i miei due superiori però, che ho di fronte.
3: Che la Guardia di Finanza ha 250 anni, quindi ovviamente quindi la tradizione anche delle uniformi
1: è molto consolidata. Quindi
3: molto
1: forse ci vorranno altre due puntate solo per le uniformi.
3: Assolutamente.
2: Pensiamo.
0: Okay, allora, Claudia, guarda, ci sta, già stanno lavorando per noi per spiegarci e raccontarci le uniformi.
3: Ma questa è un'altra storia.
0: Proseguiamo, torniamo con la musica.

0: La musica di Puccini è ovviamente immortale, però la banda proprio nel proseguo della sua attività maestro di innovazione ha attraversato diversi compositori. Credo che se partiamo da Leonard Bernstein forse cominciamo
1: che
0: bene.
1: È una delle passioni del maestro, ricordiamo.
0: Porta anche lo stesso nome.
1: Tra l'altro,
2: questa è una coincidenza, strana coincidenza. Tra l'altro Leonard Bernstein si faceva chiamare dagli amici Lenny Bernstein, quindi è una cosa che veramente mi accomuna molto per altri motivi che non sto qui a elencare. Però Bernstein risulta essere assolutamente una pietra miliare su quello che poi è il nostro discorso dell'ammodernamento e della maniera nuova di pensare la banda. È l'anello di congiunzione tra la musica di tradizione e la musica moderna e contemporanea. Poi vedremo gli sviluppi che si saranno potuti verificare in virtù di questo itinerario che, come dicevo prima, partendo dal maestro Manente, arrivando fino ai giorni nostri con il qui parlante e direttore attuale della banda musicale della Guardia di Finanza, ha percorso e continuerà a percorrere. Bernstein risulta essere di sicuro riferimento, e
0: certo,
2: vediamo perché.
0: Bernstein, ricordiamolo, che insomma ha avuto il coraggio di traslare dall'opera lirica all'opera moderna attraverso il musical, che era la composizione più in voga negli Stati Uniti per in modo minore, ma lui lo portò a un livello tale alto, prendendo a spunto tra l'altro una pièce di adesso mi sfugge il nome, ma lo ritroviamo.
2: Vuoi dire di Voltaire?
0: Voltaire, adesso ascolteremo, per essere precisi, il Candide. Mi riferivo a West Side Story, che è stato l'icona
2: del musical americano.
0: Ma noi, ecco, mi ha anticipato maestro, vogliamo invece farvi ascoltare qualcosa di più particolare, ed è l'ouverture introduttiva dell'opera Candide.

0: ed era l'ouverture di Candide di Leonard Bernstein nell'esecuzione della banda della Guardia di Finanza della Repubblica Italiana diretta dal maestro Leonardo La Serra Ingrosso, che oggi è qui con noi. E vi giro un altro messaggio che arriva al 335 12 43 722. Tanti auguri alla banda della Guardia di Finanza che seguiamo con passione. Firmato Anna ed Egidio.
1: Grazie, graditissimi questi auguri, grazie.
2: Benissimo, dall'America del Nord, maestro, passiamo all'America del Sud. Un altro autore che ha segnato la sua azione innovativa della musica in un organico bantistico ad organico verselliano. Parliamo di
1: Astor Piazzolla. Tra l'altro è un musicista che un po' ci appartiene in quanto ha origini italiane. Addirittura pugliesi,
2: dovrei
1: aggiungere. Perché Astor Piazzolla? Perché Astor Piazzolla risulta essere il musicista che ha proposto musica di largo consumo, ma musica con la M maiuscola. È un musicista che conosceva bene la musica, è un musicista che pur arrivando nella sottobosco di quelle che sono le preferenze del pubblico attraverso lo sviluppo del tango, venendo dalla milonga, ovviamente ha sviluppato questo tipo di approccio con il pubblico assolutamente molto molto importante. Per di più dobbiamo aggiungere che di Astor Piazzolla è stata quasi sempre eseguita l'icona in assoluto, che è quella famosa composizione intitolata Liber Tango, cioè il tango della libertà, Liber Tango. Ma noi invece oggi proponiamo una composizione assolutamente solo eseguita per la prima volta, e mi pare di ricordare non più eseguita da altri, dalla banda musicale della Guardia di Finanza. Sto parlando della Balada para un Loco,
2: che ricordiamo è stata eseguita in occasione del 230° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Prego la regia di mandarmi.
3: La tardecita de Buenos Aires tiene e se che se giovite salgo de casa por Arenales, lo di sempre en la calle a mí. Quando, de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él.

0: Allora, maestro, esecuzione particolare. C'è anche una voce in questo contesto bandistico.
1: Sì, sì, è la voce del soprano Angela Massafra, con la quale insomma ho avuto un legame abbastanza stretto. Direi. La mamma di mio figlio è stata la mia moglie, e quindi con molto affetto abbiamo pensato di mandare in onda anche questo brano che fa parte della storia della banda musicale delle Guardie di Finanza.
2: Beh sì, ricordiamo che il soprano Angela Massafra ha contribuito in quella fase molto con la sua opera e le sue esecuzioni, insomma, in un grande pubblico. E però, maestro, qui l'elenco degli artisti con cui lei si è cimentato è molto lungo. Citiamo qualche nome.
1: Ma da dove partiamo?
2: Partiamo dai presentatori. Chiaramente un concerto si presenta.
1: E allora, se non dimentico nessuno, dovrei partire da Monica Leofreddi,
2: che è stata la prima
1: presentatrice al mio primo concerto ufficiale per la festa del Corpo della Guardia di Finanza nel 2002. E poi Pippo Baudo, Michele Mirabella, Milli Carlucci, Carlo Conti, Roberta Capua, Eleonora Daniele, che tra le altre presenterà il prossimo concerto del 4 maggio al Teatro dell'Opera di Roma, e non ultimi Fiorello e Amadeus.
2: E ricordiamo che il papà di Fiorello è stato un finanziere.
3: Certo, alla fine tutto si collega. Sì.
1: Giusto per essere sempre collegati con
2: Ma poi anche
1: personalità.
2: Lirici, strumentisti, c'è qualche altro
1: nome.
2: Sì,
1: adesso vediamo, cercheremo di ricordarli tutti.
2: Per lo sforzo.
1: Katia Ricciarelli, Francesco Meli, anche lui canterà al concerto del 4 maggio. Andrea Bocelli, Cecilia Gasdia, Corrado Giuffredi, Roger Webster, Andrea Conti e Alessandro Carbonare dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e molti altri.
2: Beh, e poi non solo strumentisti e autori classici, ma anche moderni. E quindi qui anche qui
3: la lista è molto molto
2: lunga. Quindi
3: molto,
2: citiamo anche qui quest'altro
3: velocemente che il tempo sta
1: andiamo nel pop.
2: Andiamo nel pop.
1: Simona Molinari, anche lei impegnata con noi
2: a
1: Bergamo per l'ottantesimo anniversario della banda musicale della Guardia di Finanza. Paolo Iannacci, Noemi, Dolce Nera, Albano, Manuela Villa, lo stesso Fiorello e la partecipazione ai concerti delle stelle in collaborazione con l'Accademia della Guardia di Finanza a Radio Italia, con tantissimi altri artisti che provengono dal Festival della Canzone Italiana di Sanremo.
2: Allora chiudiamo, credo che ancora c'è una categoria che forse non vogliamo dimenticare, che sono gli attori.
1: Gli attori? Alessandro Preziosi, Giorgio Borghetti, Barbara De Rossi, Maretta Mari, Laura Lattuada, Cosimo Cinieri, con cui abbiamo realizzato uno splendido Pierino e il Lupo per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia al Parco della Musica in Roma.
2: Bene, adesso gli artisti veramente sono tanti, però
3: ce n'è uno,
2: ce ne sono due,
3: però intanto ce ne abbiamo uno
2: sì, però sono due che hanno in particolar modo collaborato assiduamente con la banda di Finanza, e sono, maestro?
1: Se non sto sbagliando, stiamo parlando di Serena Autieri e di Piero Mazzocchetti.
2: E maestro, credo che ci sia qualche sorpresa.
3: Qualche cosina, ce l'abbiamo lì in archivio.
4: È un'emozione parlare della banda musicale della Guardia di Finanza, una realtà che rappresenta davvero un'eccellenza del nostro paese. Ecco, in questi anni ho avuto il grande privilegio di condividere con loro un percorso artistico ed umano straordinario, sotto la guida sapiente del maestro Leonardo La Serra Ingrosso, che saluto e ringrazio, con il quale si è creato un rapporto di grande stima e sintonia. Sono stati momenti di profonda condivisione sui palcoscenici di tutta Italia, palcoscenici importantissimi abbiamo condiviso, dove abbiamo portato proprio la nostra musica e le nostre emozioni. E ogni concerto è stato un incontro autentico, direi, intenso, capace di lasciare qualcosa di prezioso. Per me è un grande orgoglio farne parte e custodisco questi ricordi con gratitudine. Spero davvero che questo viaggio insieme possa continuare ancora a lungo, perché la loro è una realtà unica, fatta di talento, di disciplina e di cuore. Grazie davvero e un saluto a tutti.

0: ma che bella sorpresa, io questa non me l'aspettavo proprio.
1: Maestro, ma le sorprese non sono ancora finite, perché ancora ne abbiamo un'altra.
0: Mi devo organizzare?
1: Sì, un pochino sì. Prego, regia, mandiamo quest'altro contributo. Vediamo chi c'è.
2: Un altro. Allora, guarda, nel frattempo che la regia si prepara, un altro messaggio arriva. 335-12-43-722. Complimenti per il vostro lavoro straordinario. Ma domanda: non c'è mai stato un imprevisto durante un'esibizione importante? E come l'avete gestito? Complimenti a tutti, Giovanna da Roma.
1: Ah, bella domanda. Perché le imprevisti in un concerto live.
0: Questa è provocatoria. Beh, diciamo che gli imprevisti che hanno dato davvero grosse difficoltà sono stati sicuramente legati a problemi di carattere meteorologico, per esempio la pioggia.
2: All'aperto
0: la pioggia ci ha messo in difficoltà.
2: Anche perché entrava
0: diverse
2: volte dai tromboni e fagotti, sì, entrava dentro.
0: Certo.
1: E anche qualche volta qualche microfono un po' birichino.
0: Qualcuno ha detto banda bagnata, banda fortuna, non era proprio così, perché se effettivamente ci sono stati inconvenienti di maggiore difficoltà, anche col vento che fa volare le partiture, gli spartiti, insomma un
2: sole torrido d'estate, magari.
0: Certo. Esatto, e poi è chiaro, magari qualche volta dal punto di vista musicale perde le acustiche che non erano proprio il massimo, qualche difficoltà l'abbiamo avuta, ma siamo intervenuti prontamente a risolvere ogni cosa per dare al pubblico il massimo possibile.
2: E comunque noi prontamente siamo
1: allora,
2: pronti.
1: Allora, questa piccola sorpresa che
2: sentiamo dalla regia, Damiano.
3: Grandissimo maestro, sono Piero Mazzucchetti, questo messaggio te lo invio con tutto il cuore, sai benissimo la stima, l'affetto e l'immensa gratitudine che ho nei tuoi confronti da quel lontano 2009 quando ci incontrammo per la prima volta all'Aquila, anche con un certo mio imbarazzo perché ero molto più timido ma soprattutto molto più insicuro, e grazie a te sono riuscito a vincere tante paure su palcoscenici importantissimi sia in Italia che all'estero, e abbiamo condiviso dei momenti meravigliosi e sono sicuro che ce ne saranno ancora tanti tanti altri. La nostra amicizia ci ha portato oltre la musica, perché tu per me sei la musica, al di là della tua grande professionalità, della tua grande preparazione, gusto musicale, cultura musicale, ma tengo a sottolineare il tuo gran cuore, sei una rara avis.

0: maestro. Beh,
1: insomma, che cosa avete deciso?
2: È un complotto nei tuoi confronti, maestro.
3: D'altronde
1: state mettendo a rischio la mia
3: ma le sorprese non
1: pressione
3: sono
1: pressione sanguigna,
3: lo dico già. bene,
2: dai, proseguiamo che c'è ancora tantissime cose da scoprire.
3: Maestro, stiamo parlando veramente in modo molto rapido, così volando su 100 anni di storia, ma credo che non possiamo dimenticare la musica da film.
1: Sì, siamo stati protagonisti con la musica da film per un progetto con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, un programma intitolato Chuck si suona. Era una sorta di scommessa, doveva durare 2, 3, 4 edizioni, siamo arrivati alla 18ª e sicuramente non ci siamo neanche fermati perché andrà avanti ancora nel tempo. E che cosa vogliamo far ascoltare per mettere in evidenza questa nostra peculiarità nei confronti della musica da film?
3: Beh, non possiamo che partire da uno dei più grandi compositori di musica da film italiani, che è Ennio Morricone. E in questo caso ascoltiamo la colonna sonora del Nuovo Cinema Paradiso con uno strumento particolare che è stato aggiunto, maestro.
1: Eh sì, la fisarmonica del nostro maresciallo Raffaele Crusco, che potete gustare in sottofondo, ma forse sarà il caso di parlare un po' meno e far ascoltare un po' più di musica.

0: Ricordiamo, maestro, che i concerti con l'Accademia di Santa Cecilia nell'occasione del Ciak di Sisona da 18 anni hanno visto la realizzazione di oltre 50 colonne sonore, di cui abbiamo anche prodotto in house i montaggi video, che è poi l'elemento diverso e più importante, perché dà questa sensazione di partecipazione al pubblico direttamente ascoltando la musica
1: live. E questo grazie alla tua professionalità, Francesco, alla tua capacità di riuscire a coniugare tutto ciò che gira intorno alla musica, non ultime le immagini.
0: Grazie maestro per il complimento, ma il risultato è quello che poi ci interessa di più di tutti. Quindi a questo proposito direi di ascoltare anche un altro brano, sempre della nostra produzione cinematografica, meno così, che è il famoso Mission Impossible.
1: Beh, che sembrava impossible, ma poi è diventata possible.
2: L'ho ascoltata già in anteprima, adesso la condividiamo con i nostri ascoltatori, già la sentiranno in sottofondo. Sembra proprio la musica uscita dal film, sì. Ancora altro messaggio. Senza avervi mai ascoltati dal vivo, riuscite sempre a trasmettere grande emozione. Qual è il segreto per unire tecnica e passione in modo così coinvolgente, oltre ovviamente alle qualità musicali? Colpisce l'eleganza delle vostre esibizioni. Quanto tempo serve per preparare un concerto così preciso e coordinato? Lo sapremo dopo il brano, però.
1: Sì.

0: E questo non è l'organico wesleyano, ma una sinfonica allargata per far capire il suono.
1: Non è una Mission Impossible per il maestro della serra in grosso.
0: Assolutamente. Quindi ecco, ci chiedevano.
2: Insomma, un po' alla Tom Cruise.
0: Sì, infatti sembrava veramente uscita dal disco, proprio dal film. Comunque ecco, quanto tempo mediamente serve per preparare un concerto, per esempio con un brano come questo, tanto per fissare le idee?
2: Beh, noi abbiamo specificato prima, abbiamo esecutori di altissimo livello, da lì si parte, quindi è chiaro che le prove sono relativamente brevi perché gli esecutori sono
0: particolarmente
1: all'altezza.
2: Il direttore fa lavoro di make up, fa lavoro di concertazione e di preparazione e direzione del concerto, ma la preparazione di base diventa più semplice quando gli esecutori sono di altissimo pregio. Ecco, che tutto è relativo al livello dell'orchestra. Quindi con orchestre meno, diciamo, performanti, sicuramente ci vuole più tempo.
3: Forse questo è il segreto, perché sì, la banda della Guardia di Finanza si contraddistingue, senza nulla togliere alle altre consorelle, per questa dinamicità musicale così elevata.
0: Bene, allora proseguirei perché stiamo quasi alla conclusione, però Francesco?
3: Sì, beh, intanto un piccolo cenno anche perché nei teatri in cui la banda Guardia di Finanza si è esibita sono moltissime le piazze, giusto per citarne qualcuno al volo.
0: Proprio veloci veloci.
3: Veloci veloci.
0: Maestro.
2: Allora, Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell'Opera di Roma, Arena di Verona, gli Arcimboldi a Milano, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro La Fenice di Venezia, Petruzzelli di Bari, Teatro Politeama e Teatro Massimo di Palermo, Sferisterio di Macerata, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, Teatro Greco di Siracusa e prossimamente anche al Teatro di Taormina. Beh, qualche cosa ci sarà pure sfuggita, nel senso che tanti altri teatri,
0: chiediamo perdono,
2: ma all'estero non ci si può dimenticare del Teatro Palace di Abu Dhabi e soprattutto Ground Zero a New York, ricordiamo, all'indomani dei tragici eventi che colpirono gli Stati Uniti in quel bruttissimo 2001, l'11 settembre del 2001. E per di più noi vantiamo un primato, siamo la prima banda militare al mondo ad aver suonato a Ground Zero, prima di noi lo aveva fatto niente poco di meno che la Boston Symphony Orchestra.
0: Scusate se è poco.
3: Poi maestro, c'è una piazza particolare che lei deve ricordare sicuramente. Ricorderà.
2: Qui a Roma?
3: Sì, penso proprio di sì.
2: Piazze a Roma tutte bellissime, ricordo però una rassegna di concerti dedicati a tutte le bande musicali, forse ti riferisci a Piazza Sant'Ignazio?
3: Esattamente, maestro, qui c'è una sorpresa, c'è un altro inserto, forse un po' più grande.
2: Ancora?
0: Ancora un'altra, sì. Grazie Damiano.

0: Viva commozione, saluto e ringrazio di cuore i promotori dell'iniziativa e quanti hanno contribuito alla sua concreta realizzazione. Con questi pensieri in parte a voi, ai vostri cari, la mia affettuosa benedizione, in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie.
1: Grazie al Santo Padre Giovanni Paolo II. E in questo momento le campane, sentite, le campane della Basilica di Sant'Ignazio e le altre chiese del centro storico, un concerto per omaggiare Giovanni Paolo II con il suono delle campane. Tutte le campane delle chiese del centro storico di Roma in questo momento si uniscono alla nostra gioia qui da Piazza Sant'Ignazio e al pubblico che ci segue in tutto il mondo attraverso i satelliti di Telepace. Un concerto di campane.
2: Che emozione, ricordi bellissimi, davvero. Voi state mettendo a rischio la mia incolumità.
3: Non se l'aspettava questo.
2: No, assolutamente sente... no, fu un concerto bellissimo con l'intervento del Santo Padre che ci mandò un saluto e una benedizione in quella che è una delle più belle piazze di Roma, Piazza Sant'Ignazio.
3: Beh, adesso per chiudere un pochino questa carrellata, adesso un piccolo cenno sul futuro della banda della Guardia di Finanza, che è vero che quest'anno festeggia 100 anni, ma già è proiettata nel 101esimo.
4: Anche
3: direi.
4: Perché adesso i festeggiamenti, noi chiudiamo il ciclo, ma i festeggiamenti iniziano
3: il
4: adesso.
3: 4, ricordiamo, sì, il 4 maggio, appuntamento, concerto Teatro dell'Opera di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica.
2: Beh, certamente la banda ha tutto quello che serve per proseguire in questo percorso che a partire dal 1925, quando c'è stato il primo concerto sperimentale, e fino al 2026, che è l'anno in corso, ma per gli anni a venire io credo che ci saranno ulteriori sviluppi in questo senso, e quindi la banda saprà sempre di più essere figlia del suo tempo e sempre di più essere ben organizzata per fare bene e disegnare un futuro di sole.
4: Se mi è permesso una piccola osservazione, cioè rivedendo e riascoltando soprattutto tutta, diciamo, la playlist di oggi, in effetti c'è stato proprio, si è potuto apprezzare tutta l'evoluzione, cioè dall'inizio come banda militare, quindi diciamo musiche marziali, l'opera appunto come...
2: Sì, abbiamo aperto con Armi e Brio, no?
4: Infatti, quindi, e poi ecco sfumare fino ai giorni nostri con le colonne sonore eseguite poi come abbiamo sentito, quindi ecco, certo, devo dire, ecco, c'è stato, si è potuto apprezzare proprio tutta questa evoluzione e questa crescita,
5: innovazione, sì sì, del maestro
3: Luigi. E poi chiaramente un'ora di tempo ci sarebbe tantissimo altre, esatto, cose da dire che magari in un futuro chissà.
4: To be continued. Beh, la mettiamo qui, però la lasciamo qui. Poi vediamo, tanto devono iniziare i festeggiamenti, inizierà la tournée, sappiamo, benissimo, e benissimo. Quindi perché no, ci ritroveremo.
5: Ci ritroveremo, cioè abbiamo appuntamenti da fare, abbiamo quella famosa diretta da fare, quindi
3: troveremo il momento e il modo. Benissimo.
4: Sì. Dai, siamo allora in conclusione per i saluti. Allora, l'ultima parola la lasciamo chiaramente al generale, però Francesco, io so di dire
3: io...
5: grazie per essere
3: grazie
5: stati
3: a
5: con
3: voi,
5: noi
3: per averci,
5: insomma,
3: ospitato, per averci dato questa grande possibilità di esprimerci e di far conoscere la banda musicale della Guardia di Finanza che compie 100 anni.
4: Siamo, ecco, accompagnati con queste note di sottofondo.
2: Immaginate, sapete chi canta?
4: Uno qualunque.
2: Andrea Bocelli.
4: Quindi ecco, con Andrea Bocelli ci accompagniamo al termine. Maestro La Serra Ingrosso, grazie.
2: Grazie a voi.
4: Ecco, permettete di dire grazie Leonardo, perché veramente in queste, ecco, settimane si è instaurato questo bellissimo rapporto, molto semplice, cordiale, ma altrettanto costruttivo, produttivo, e di questo vi ringrazio anche a nome degli ascoltatori. E come tradizione adesso però la conclusione dei lavori spetta al nostro generale Azzarà.
6: Grazie a tutti di averci seguito. Io quello che vorrei ricordare, il centenario che cade il 6 maggio, ci sarà un convegno al Comando Generale, il 4 per il concerto all'Opera, e i prossimi appuntamenti 15 maggio a Taormina al Teatro Antico, il 16 a Noto e il 31 luglio ad Assisi, quelli più vicini. Quindi chi vuole ascoltare la banda della Guardia di Finanza si ricordi questo appuntamento. Grazie a tutti.
4: Bene, c'è anche un sito dove seguire,
3: sì,
4: tutto questo,
3: il sito della Guardia di Finanza, www.gdf.it, dove ci sono ovviamente elencati tutti gli impegni della banda e anche tutte le altre notizie riguardanti proprio il corpo della Guardia di Finanza.
4: Maestro Picardi,
5: in conclusione, insomma, è stato un piacere avervi ospiti per questi sei appuntamenti. Speriamo che, insomma, la collaborazione si rinnovi ulteriormente per gli anni a venire, al di là degli anniversari,
4: degli anniversari,
5: anche per parlare di musica per banda.
2: Grazie. Devo fare un ringraziamento particolare, perché parlare di me non è stato facile, ma grazie al vostro aiuto, al vostro contributo, tutto è diventato molto più semplice. Ringrazio ancora il colonnello Antonio Di Biagio, che ha condiviso con me un percorso eccezionale, e sicuramente tutto quello che abbiamo fatto rimarrà nella storia.
7: Leonardo ha perfettamente ragione, abbiamo fatto non la storia, però ci abbiamo messo qualcosina anche noi. Grazie a tutti.
2: Grazie.
4: Bene, e allora, dall'altra parte del vetro, Damiano Caprio, grazie per l'assistenza tecnica. Da Stefano Sparro
5: e Luigi Picardi.
4: Per oggi è tutto, buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. Ciao.

0: Cristo è asceso nei cieli. Alleluia. Regna alla destra del Padre. Alleluia.
1: Ascende Dio tra canti di gioia, il Signore tra squilli di trombe. Alleluia. Applaudite, popoli tutti.
2: Acclamate Dio con voci di gioia.
1: Perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
2: Re grande su tutta la terra.
0: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
2: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
0: Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
2: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
0: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ascende Dio tra canti di gioia, il Signore tra squilli di trombe. Alleluia.
4: Ora il Figlio dell'uomo è nella gloria. Dio in lui è glorificato. Alleluia.

0: Ora il Figlio dell'uomo è nella gloria. Dio in lui è glorificato. Alleluia.
1: Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. Egli è alla destra di Dio Padre, dopo aver ingoiato la morte, perché noi diventassimo eredi della vita eterna. Salito in cielo, egli ha ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze.

0: Acclamiamo con gioia il Cristo che siede alla destra del Padre.
1: Tu sei il Re della gloria, o Cristo.
2: Signore, che hai portato nei cieli la nostra fragile umanità, distruggi in noi la colpa antica e ridonaci la dignità perduta.
1: Tu sei il Re della gloria, o Cristo.
2: Sei disceso a noi per la via dell'amore. Per essa guidaci tutti dove tu sei.
1: Tu sei il Re della gloria, o Cristo.
2: Hai promesso di attirare ogni cosa a te. Non permettere che ci separiamo dalla Chiesa, che è tuo corpo.
1: Tu sei il Re della gloria, o Cristo.
2: Ci hai preceduto nella casa della gloria. Donaci di abitarvi fin d'ora col cuore.
1: Tu sei il Re della gloria, o Cristo.
2: Quando verrai per giudicare il mondo, fa che insieme ai nostri fratelli defunti celebriamo la tua infinita misericordia.
1: Tu sei il Re della gloria, o Cristo.
0: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Signore, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché in Cristo, asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere il nostro capo nella gloria. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempi di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, la luce del Cristo risorto mette a nudo i nostri peccati, non per condannarci, ma per offrirci il suo perdono. Riconosciamo le nostre colpe per essere purificati e introdotti nella libertà dei figli di Dio.

0: Signore, che è asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode. Poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo nella gloria. Il Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto, e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie.

popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.

ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate

perché Dio è re di tutta la terra. Cantate inni con arte. Dio regna sulle genti. Dio siede sul suo trono.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo resuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Bellissime e forti sono queste parole che il Signore rivolge agli 11 e rivolge a ciascuno di noi oggi. Non soltanto agli 11 in quel momento lì, in quel momento di saluto, di congedo, dove lui ritornava al Padre, ma anche a ciascuno di noi oggi. Perché la sua parola è perenne, la sua parola resta in mezzo a noi, la sua presenza è viva e attuante nelle nostre vite. Ecco, sono con voi fino alla fine dei giorni, fino alla fine dei tempi. Nella prima lettura, San Luca racconta a questo Teofilo, che questo nome è molto interessante, Teofilo, amico di Dio, traducendo dal greco all'italiano, amico di Dio, che può essere applicato non soltanto a una persona, perché va bene, Teofilo era un nome utilizzato in quel momento lì, ma può essere applicato a ciascuno di noi che cerchiamo di vivere quel cuore sincero, aperto, la nostra fede in Dio, in questo Dio Trinità. Noi siamo amici di Dio. Lo stesso Signore ci ha chiamati amici. Non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. Quindi ciascuno di noi può essere considerato questo Teofilo che Luca parla in questo primo capitolo, in questo primo brano del capitolo dagli Atti degli Apostoli. E lui fa un piccolo riassunto degli ultimi capitoli del suo Vangelo. Pensate che sono due opere che devono essere lette insieme, il Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Le geste e opere di Gesù, le geste e opere della Chiesa nascente. Quindi Luca riassume un po' tutto ciò che è successo. E al centro di questo riassunto c'è questo comandamento del Signore. Dopo aver ricevuto la grazia del battesimo nello Spirito, andate e proclamate la verità che avete conosciuto, la verità che avete sperimentato, la vita che abita in voi. Sui tempi noi non li conosciamo, quando il Signore tornerà. Ma noi viviamo nel tempo questa dinamica dell'Eterno e siamo chiamati a proclamare questa dinamica. Proclamare la bellezza di questa presenza di Dio che non resta nascosta negli alti dei cieli, ma è qui, accanto a noi, insieme a noi, guidando la nostra vita. L'ascensione del Signore apre per l'umanità il tempo della speranza. La speranza che non è soltanto un sentimento, ma è il motore di un'esistenza. Abbiamo da poco celebrato un giubileo dedicato alla speranza. Abbiamo imparato da Papa Francesco e da Papa Leone XIV che la speranza non è un qualcosa di statico, ma ci mette in moto in questo pellegrinaggio nella terra. La speranza tocca il senso della nostra esistenza, il senso della nostra vita. La speranza nasce da questa frase di Gesù: io sono con voi fino alla fine dei tempi. La liturgia di oggi, nella preghiera della colletta, abbiamo pregato una cosa bellissima. Io ritengo che sia una delle preghiere, una delle colette più belle di tutto l'anno liturgico. La nostra umanità è in Cristo nel cielo. Abbiamo pregato questo oggi. Vedete la bellezza di questa realtà. La nostra umanità si trova nei cieli, perché Gesù l'ha portata al cielo. I santi padri, quando interpretavano il Salmo 23, che è il Salmo invitatorio delle lodi, uno dei salmi invitatori delle lodi, interpretavano proprio quel passaggio del cielo e il ritorno, la discesa, l'exitus e il redictus del Verbo, che quando discende come quando scendi, prende la carne umana da bambino, quando ritorna l'uomo crocifisso e risorto, portando la nostra umanità al seno della Trinità. E noi qui, pellegrini verso l'eternità, imparando giorno dopo giorno come corpo di Cristo, là dov'è il nostro campo, è la fonte della nostra speranza, la speranza di ogni giorno, è la meta del nostro cammino. Noi qui cerchiamo di costruire l'eternità insieme al Signore, di raggiungere il capo del corpo Chiesa che facciamo parte. Cerchiamo di realizzare un po' di eternità nella nostra vita, nel pellegrinaggio in questa terra. Il comandamento del Signore è proprio quello di amare e insegnare l'amore, di battezzare, di immergere le persone nella dinamica di questa comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, di vivere ogni giorno della nostra vita sopra la licerze, le fondamenta di questa fede che è comunione e amore. Battezzati tutti nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, immergete loro in questa dinamica di amore, inserite in questo corpo. Quindi le nostre parole, gesta, sono chiamati a tradurre la speranza della nostra esistenza. Quindi l'ascensione non è soltanto un atto straordinario del Cristo risorto, ma è una dinamica che dice dalla nostra esistenza, dalla fede nella quale crediamo e che la nostra vita trova senso. Quella fede che nella domenica scorsa abbiamo ascoltato da Pietro, che dobbiamo trovare, essere sempre pronti a dare le ragioni della nostra fede. È questa fede, questa speranza che ci guida, che ci spinge, che ci mette in moto. Carissimi, il mondo ha bisogno di persone che annunciano la verità, che annunciano la presenza del Signore, che predichino non soltanto con le parole, ma principalmente con la vita, questo amore che ci ha raggiunto. che ci ha insegnato a vivere. La parola finale in questo testo di San Luca, negli Atti degli Apostoli, per me è bellissima, quando l'angelo dice ai discepoli: uomini, perché state qui guardando il cielo? Questo che voi avete visto salire scenderà dallo stesso modo. Mi sembra quasi una provocazione dell'angelo: perché state qui a guardare? Andate avanti, mettetevi in moto, perché questo qua è con voi e vi raggiungerà in cielo, nella pienezza. Mettetevi in moto, non restate qui a guardare ciò che è successo, ma guardate avanti e andate, perché il Signore camminerà con voi. Dallo stesso modo che è salito, vi troverà in ogni giorno della vostra vita, vi troverà nell'eternità. Che noi possiamo proclamare in mezzo alle guerre, in mezzo alle situazioni complesse, in mezzo alle ingiustizie, alla morte, che noi possiamo proclamare la verità del Signore, l'amore che vince ogni morte, che rompe con ogni catena di ingiustizia e che instaura la verità, la misericordia e la pace. Che noi possiamo diventare, nella forza di questa speranza, arauti, profeti della presenza di Dio nel mondo. Prossima settimana celebreremo la Pentecoste. Nella grazia dello Spirito la nostra vita possa trovare la grazia di Dio che ci conduce, la grazia di Dio che riempie di senso la nostra esistenza. E nella grazia dello Spirito possiamo essere spinti a proclamare la verità e la giustizia. Sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.

0: Preghiamo insieme, professando la nostra fede. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, celebriamo con gioia il Signore Gesù, vincitore della morte, che siede alla destra del Padre ed è unico mediatore per tutti gli uomini. Animati da questa fede, invochiamo la sua misericordia. Diciamo insieme: ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Ravviva la nostra speranza, Signore. Per la Chiesa, fortificata dalla continua presenza del Signore, non tema le potenze del male, ma annunci con coraggio a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Per Papa Leone e per tutti i ministri del Vangelo, resi forti dallo Spirito, siano padri nella fede e operatori di pace. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Per coloro che operano nel campo della comunicazione sociale, perché custodiscano il dono della comunicazione come la più profonda verità dell'uomo, alla quale orientare anche ogni innovazione tecnologica, e il volto e la voce tornino a dire la persona. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Per coloro che soffrono il dramma della guerra, sperimentino la potenza salvifica dell'amore divino, che ispira sempre pensieri di pace e di dialogo. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Per tutti noi, il mistero dell'ascensione del Signore che celebriamo ravvivi il desiderio di contemplare un giorno il volto di Cristo e ci doni la capacità di riconoscerlo in quello dei fratelli. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore. Concedi, o Padre, che il desiderio del cielo, dove Cristo è salito per prepararci un posto, ci sostenga e ci conforti nelle prove della vita. Per Cristo, nostro Signore.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria per il suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, oh Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduto nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove a Lui, capo e primogenito, saremo anche noi Sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatore ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra quel tuo Spirito e doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Ieri, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio e della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, nostro Papa e Vescovo Leone, il suo vicario Baldo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
1: Amen.

0: Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Carissimi, grazie per la vostra presenza. Abbiamo celebrato insieme questa Eucaristia. Che la grazia del Signore vi accompagni in tutta questa settimana. Portate la grazia celebrata qui a tutte le vostre famiglie, alle vostre persone care. Salutiamo anche i nostri fratelli, le nostre sorelle che ci accompagnano tramite la TV 2000, da casa, in modo molto speciale, i nostri fratelli e sorelle che sono a letto, a casa, a causa della malattia, i solitari, tutte le persone che stanno passando per momenti difficili, che forse hanno trovato qui, nella visione di questa Eucaristia, pregando insieme a noi, un po' di sollievo e di speranza. Che il Signore vi raggiunga in questa sera. Chiederemo al Signore la benedizione e pregheremo dopo insieme la preghiera che San Giovanni Paolo II ha dedicato alla Madonna del Perpetuo Soccorso qui in questa chiesa davanti all'icona. Inchinatevi per la benedizione. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione.
1: Amen.
0: Cristo, che dopo la risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice.
1: Amen.
0: Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Preghiamo insieme. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anella risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà coi più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura. Come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del Perpetuo Soccorso,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
1: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quarto mistero doloroso. Gesù porta la croce sul Calvario per noi. Gesù, tutto piegato nel corpo e nell'anima, prese su di sé la croce. La spalla, carica dell'enorme fardello, gli doleva e gli bruciava. Il Figlio di Dio si carica della croce e la porta al posto nostro. Come una madre che, per donare la vita al figlio, accetta di morire al suo posto. La sostituzione vicaria è il culmine dell'amore. Per questo Gesù aveva potuto dire ai discepoli: «Prendete il mio giogo sopra di voi». Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero. La maggior parte del peso, infatti, se l'è addossata lui. Dalla sua bocca non esce una sola parola di lamento. Durante l'erta salita cade più volte sotto un fardello che non ha più la forza di sopportare. Eppure si rialza e riprende il cammino. I soldati, vedendo che avrebbero impiegato troppo tempo a raggiungere la vetta della collina, cercano qualcuno che possa aiutare Gesù. Allora, scrive l'Evangelista Marco, costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Simone di Cirene è di buon umore. Quest'anno si prevede un buon raccolto. Incrocia, per sbaglio, il lugubre corteo. Neanche ha il tempo di rendersene conto e si trova sulle spalle la croce. I soldati lo minacciano. Lui non capisce più niente. Gli arriva una frustata, un calcio. Solo per un istante incontra lo sguardo grato di Gesù. Poi sente solo il peso della croce, le bestemmie delle guardie, i pianti delle donne. Gesù porta da solo la croce per liberarci dal peccato. Eppure chiede anche a noi di dare il nostro contributo. È questo un grande mistero della fede. Solo l'amore getta su di esso una luce. Nell'amore, infatti, non interessa più dove finisce il mio e dove inizia il tuo. Tutto viene concepito in comune. Come accadde al Cireneo, ci troviamo improvvisamente la croce sulle spalle. Niente faceva presentire che ci sarebbe stato chiesto un tale sacrificio. Cos'è di fronte al peso che porta Cristo? Ben piccola cosa. Eppure a noi sembra un peso enorme, insopportabile. Anche il Cireneo, giunto in cima al Calvario, si domandò come avesse fatto a portare un tale carico. Eppure ce la fece. Avrebbe più volte voluto liberarsi di un tale peso, ma i soldati glielo impedirono. Solo negli anni capì quale grazia gli fosse stata concessa: aiutare per un tratto di strada il Salvatore del mondo. Chi di noi vorrebbe portare la croce? Nessuno. Eppure, prima o poi, siamo costretti a farlo. Allora il nostro sguardo può riandare al Cireneo. Scopriamo che anche il dolore è misteriosamente un dono. Ci è concessa la possibilità di partecipare alle sofferenze di Cristo per la salvezza del mondo. Così ci testimonia San Paolo, scrivendo ai Colossesi: «Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi, e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Cristo non fu lasciato solo sulla via del Calvario. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui, annota l'Evangelista Luca. Una folla di seguaci e di curiosi gli sta dietro. Soprattutto le donne pregano per lui. Soffrono al vedere il Maestro trattato così duramente e ingiustamente. Mentre saliva il Calvario, Gesù incrociò lo sguardo di sua madre. Lei, a differenza del Cireneo, pur straziata dal dolore, diede tutto il suo assenso al destino del figlio. La madre e il figlio erano stati una cosa sola nella gioia. Ora lo sono nel più profondo dolore. Maria non chiede di essere liberata dalla croce. Lo sguardo del figlio, che la raggiunge solo per un attimo, le dona la forza di andare avanti. Domandiamo allo Spirito Santo la forza per non scappare quando incrociamo sulla nostra strada qualcuno a cui il Padre chiede di portare la croce. Domandiamo a Maria la forza e la discrezione di accompagnare chi è nel dolore. Quando ci è chiesto di portare la croce, non siamo mai soli. Una folla di donne e di popolo prega per noi. Prega perché il Padre ci liberi dalla croce, e quando questo non è possibile, perché ci sia donata la forza di portarla. Su questa terra non c'è niente che unisce di più le anime che portare i pesi gli uni degli altri. Riusciamo a portare fardelli che ci sarebbe impossibile sostenere, proprio perché nella Chiesa non siamo mai soli. Molti nella comunità cristiana pregano per noi. Solo in paradiso scopriremo quanto grande è il loro numero. Quando siamo nel dolore, pensiamo a tutti coloro che hanno portato un pezzo di croce per noi. Ricordiamoci di tutti i sacrifici che hanno reso possibile la nostra vita. Ci possa consolare il pensiero che l'offerta della nostra sofferenza, in unione al sacrificio di Cristo, concorre misteriosamente alla salvezza delle anime. Nel quarto mistero doloroso, contempliamo Gesù che porta la croce per noi. Contempliamo il mistero dell'amore infinito della Trinità. Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, scrive San Paolo ancora nella lettera ai Romani. Il Figlio di Dio ha preso su di sé il peso incalcolabile di tutti i nostri peccati. Guardiamo Maria, che straziata dal dolore rinnova il suo assenso al disegno del Padre. Contempliamo il sì recalcitrante di Simone di Cirene. Impariamo dalle donne e da Giovanni a confortare i nostri fratelli che sono nella prova e nel dolore.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Cari amici, cari amiche affezionati radioascoltatori, un cordiale benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. A parlarvi dai microfoni della Radio Vaticana è come sempre Luigi Cioffi, che cercherà anche questa sera di accompagnarvi in un viaggio profondamente spirituale attraverso una delle opere più ambiziose di Charles Gounod, Morts et Vita, monumentale oratorio sacro di cui la scorsa settimana abbiamo ascoltato la prima parte. Come promesso, concludiamo quest'oggi l'ascolto di questo splendido oratorio proponendovi la seconda parte, Judicium, e la terza parte, Vita. Gli interpreti sono il soprano Barbara Hendrix, il contralto Nadine Denise, il tenore John Haller, il baritono José Van Damme, l'orchestra du Capitole de Toulouse è diretta da Michel Plasson.

Nella esecuzione del soprano Barbara Hendricks, del contralto Nadine Denise, del tenore John Haller e del baritono José Van Damme, accompagnati dall'Orchestre du Capitole de Toulouse, diretta da Michel Plasson, abbiamo ascoltato la seconda e ultima parte di Mors et Vita, oratorio sacro di Charles Gounod. E per rimanere sempre nel contesto della musica francese, compiamo un balzo in avanti. Approdiamo al 1960, quando il compositore Maurice Durufle terminò la composizione dei quattro mottetti su temi gregoriani, opera 10, uno dei vertici della scrittura corale a cappella del Novecento. Questi quattro lavori costituiscono una sintesi esemplare tra tradizione liturgica e sensibilità armonica moderna. Composti su temi tratti dal canto gregoriano, i mottetti non si limitano ad una semplice armonizzazione del materiale antico, ma ne realizzano una rielaborazione organica e profondamente personale. I quattro brani che compongono questa composizione sono Ubi Caritas, Tota Pulcra, Tu es Petrus e Tantum Ergo. Ascoltiamo allora di Maurice Durufle i quattro mottetti, opera 10, su temi gregoriani.

0: Di Maurice Durufle abbiamo ascoltato quattro mottetti opera 10 su temi gregoriani e con questo ascolto si conclude anche per questa sera il nostro consueto appuntamento con la musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di conoscere i santi di casa nostra. Molto spesso diamo parola proprio alle diocesi per condividere con noi quei tesori che sono i santi, i testimoni della fede del proprio territorio. Altre volte facciamo dei focus su santuari o su santi particolari. È il giorno di oggi. Oggi infatti ci soffermeremo sulla figura di un santo importante, particolarmente conosciuto, ma cerchiamo di comprenderlo in pienezza, San Francesco di Sales, e lo facciamo insieme a Don Wim Collan. Buongiorno a te, Don Lee.
2: Buongiorno.
1: Don Wim, vuoi spiegarci, tu sei salesiano?
2: Sì, sono quindi salesiano di Don Bosco.
1: Però già la parola Sales Sì. Ci fa intuire che Don Bosco si è lasciato ispirare. Sì. Dalla testimonianza di San Francesco di Sales.
2: Sì, infatti era un santo molto popolare nell'Ottocento e dunque Don Bosco l'ha preso un po' come esempio per il suo lavoro pastorale con i giovani poveri abbandonati, in cui lui vedeva in lui un modello per il lavoro pastorale.
1: E allora, Don Wim, vogliamo insieme cercare di conoscerlo sia attraverso lo aspetto biografico ma anche attraverso i suoi scritti?
2: Sì, benissimo. Allora, Francesco di Sales è nato nel 1567 vicino ad Annecy, in un piccolo paese che si chiama Sales, è proprio il suo cognome, dove stava il castello della famiglia. Il suo papà si chiamava François e la sua mamma Françoise. Lui è il primo che è nato nella famiglia, il primogenito, e dunque il suo compito era un po' di portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, il castello, eccetera. Il papà all'inizio aveva previsto per lui una carriera come lui al servizio del duca, no? Nell'esercito. In quel momento la Savoia faceva confine tra la Francia, l'Austria e tutti i paesi piccoli che erano nel nord della penisola italiana, e però ben presto aveva compreso che Francesco di Sales, il suo figlio, non era adatto per andare nell'esercito, e dunque il papà lo fa studiare sperando che una carriera nella magistratura oppure nel Parlamento di Chambéry della Savoia era adatto per lui. Lui fa il percorso di studio prima a La Roche vicino ad Annecy, poi dopo tornerà ad Annecy e infine arriva a Parigi, dove va a studiare dai gesuiti nel collegio di Clermont, e lì prende lo spirito dell'umanesimo, no? E si fa la domanda, come tanti in quel tempo, che cosa devo fare per essere un buon cristiano. Questa domanda, a un certo punto, quando lui sta lì a Parigi, lo mette in una crisi profonda, no? Una crisi che riguarda la predestinazione, no? Che cosa capiterà se sbaglio nel mio cammino di essere un buon cristiano. Poi alla fine supera la crisi dicendo davanti a una statua, la Madonna della Bonne Délivrance, una Madonna nera che si trova ancora a Parigi in questi giorni, lui fa la promessa: se non ti posso ammirare, lodare quando sono in cielo, almeno adesso in questa vita fa che io non ti tradisco mai. E così supera un po' la crisi della predestinazione, la crisi della giovinezza. E poi, quando ha finito i studi a Parigi presso i gesuiti, lui torna a Padova con una breve sosta a casa, ma a Padova va a studiare il diritto canonico e il diritto civile. Padova in quel momento era una città libera, no? Dove i studenti facevano un po' ciò che volevano, e era un contesto molto, molto aperto. E lì anche fa fatica per andare avanti, però la prima cosa che lui fa quando arriva lì è cercare un direttore spirituale. Quel direttore spirituale lo aiuta e pian piano matura in lui questo desiderio di diventare sacerdote, ma questo causa tanti problemi perché, essendo il primogenito della famiglia, lui doveva andare a portare avanti la famiglia, il suo compito era di sposarsi e di avere figli, eccetera. Finito gli studi, torna attraverso Loreto, dove va a pregare nella casa di Nazareth, torna a casa e poi in un modo o un altro lui deve spiegare al suo papà che il castello che il suo papà aveva comprato per lui, la moglie che lui aveva cercato per lui, la biblioteca che era pronta, il posto nel senato del ducato a Chambéry, non era la cosa che lui voleva. E dunque lui cerca di convincere in modo molto sottile il suo padre per dire: guarda, io voglio diventare sacerdote. Lui capisce che essere sacerdote, un sacerdote normale per qualcuno che viene dalla nobiltà, non era possibile, dunque dovevano cercare un posto che era adatto, e la cosa vuole che in quel tempo era vacante il posto del prevosto della cattedrale di Ginevra, che era in esilio ad Annecy, e fanno la proposta che Francesco poteva prendere questo posto come prevosto nella cattedrale di Annecy, e il suo papà alla fine molla e dice: guarda, va bene, non è la prima cosa che avevo in mente, però Francesco di Sales promette che lui prenderà, anche essendo sacerdote, prenderà cura della famiglia, farà tutto per portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, eccetera, prenderà cura dei suoi fratelli e la sua sorella, lo farà fino alla fine della sua vita.
1: E a questo punto lui diventa dunque prevosto, quindi responsabile, parroco di questa cattedrale, per poi come agire dentro la vita quotidiana?
2: Allora, per breve tempo rimane ad Annecy, e poi il vescovo Monsignor de Granier aveva bisogno di sacerdoti che potevano andare a fare la missione, perché una gran parte della diocesi, come ho detto, la cattedrale di per sé era di Ginevra, ma in esilio ad Annecy, perché a Ginevra c'erano i protestanti, i calvinisti, e grande parte del territorio del Chablese, il Chablais, era protestante, e il Monsignor de Granier cerca a un certo momento qualche missionario che può andare lì a predicare il Vangelo, a convertire di nuovo i protestanti e farli diventare cattolici. Questo non senza rischio, perché Monsignor de Granier aveva già mandato tanti sacerdoti, ma tutti tornavano perché era una situazione pericolosa. Non è come oggi, insieme con i protestanti viviamo in pace insieme. In quel tempo era proprio ben diverso e c'erano attacchi, eccetera, eccetera, gli uni gli altri, non soltanto i protestanti che attaccavano i cattolici, ma anche i cattolici attaccavano i protestanti. E dunque Monsignor de Granier non trova nessuno, e poi a un certo momento il buon Francesco di Sales dice: allora vado io. Il suo papà in quel momento anche era disaccordo con lui, perché non era proprio la cosa che era per lui, ma Francesco di Sales va lì e pian piano all'inizio cerca di predicare, cerca di convertire la gente, però non riesce perché la gente ha paura, non è così facile di cambiare idea in modo aperto. E dunque Francesco di Sales dice: se io non posso predicare nelle chiese, non posso rivolgere la parola ai fedeli, c'è soltanto una soluzione, è che io comincio a scrivere. E comincio a scrivere pamfletti in cui lui spiega la fede cattolica, e comincia dalle cose molto piccole, no? Spiega come si fa il segno della croce, spiega per qual motivo c'è il Papa, spiega il ruolo della Madonna, spiega in modo molto semplice tutte le cose della nostra fede, e poi decide di mettere questi volantini, per così dire, sotto le porte delle case, così nessuno dal di fuori sa se qualcuno legge questi foglietti, lo legge con attenzione o lo butta via, però pian piano lui crea un certo apertura nella popolazione del Sciablese e riesce pian piano a convertire, e sicuramente quando ci sono alcuni della nobiltà di Thonon-les-Bains, come si chiama adesso, se ci sono alcuni della nobiltà e della borghesia che si convertano, anche gli altri vedono che non è un grande pericolo di convertirsi e decidono di fare la stessa cosa.
1: Ci sono dei passaggi di alcuni testi che possiamo far ascoltare ai radioascoltatori che meritano come attenzione per capire il timbro, lo spirito?
2: Sì, penso che ci sono tanti passaggi che Francesco di Sales nell'introduzione alla vita devota che lui scrive dopo, però anche di qualche lettera di Francesco di Sales che sono molto bello per sentire, per capire anche il modo molto comprensibile e molto aperto in cui lui scrive e cerca di dare un contributo e di spiegare la fede.
1: Anche perché nella vita devota San Francesco evidenzia e sottolinea quanto tutti possono pregare.
2: Sì, e questa è una cosa molto interessante, è la cosa proprio per cui Francesco di Sales, molto conosciuto, anche un po' sconosciuto, perché tutti conosciamo queste idee che la vita spirituale deve essere aperto e accessibile a tutti. Francesco di Sales, proprio nell'introduzione alla vita devota, ha scritto alcuni passaggi di questo genere per spiegare, e questo si è portato avanti fino al Concilio Vaticano II, dove troviamo alcuni pezzi di questo testo.
1: Ascoltiamo allora questa breve introduzione della vita devota, perché anche i nostri radioascoltatori possono intuire e assaporare queste parole.
3: Nella creazione, Dio comandò alle piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere. Allo stesso modo ai cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, ciascuno secondo la propria natura e la propria vocazione. La devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla nubile, dalla sposa. Ma non basta. L'esercizio della devozione deve essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli. Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un certosino? E che diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei cappuccini? Di un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un religioso? E di un religioso sempre alla rincorsa di servizi da rendere al prossimo, in gara con il vescovo? Non ti pare che una tal sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata e insopportabile?

0: se no come Francesco De Sales li spiega, come ci sono diverse vocazioni nella vita e non tutti devono fare la stessa cosa nella vita spirituale. Lui fa proprio la distinzione, lo dice anche in altre parti dell'introduzione alla vita devota, che questa vita devota, la vita spirituale, è raggiungibile per tutti, no? Tutti devono avere una vita devota, una vita spirituale, e poi proprio dice a un certo momento è una falsa scusa, quelli che lavorano in cucina, quelli che sono la gente normale che non ha tempo e non deve dedicarsi alla vita spirituale, questo è sbagliato, tutti abbiamo accesso e dobbiamo farlo, ma la vita spirituale di una mamma di famiglia è proprio diverso da qualcuno, un certosino o un cappuccino. Francesco De Sales fa l'esempio anche di se stesso, no? Un vescovo non ha la stessa vita spirituale di qualcuno che si ritira proprio dal mondo, un monaco, eccetera, perché le esigenze sono diverse e dunque anche il modo di vivere la fede è anche proprio diverso.
1: Vale.
0: Allora, una cosa interessante che su cui Francesco De Sales parla molto è sulla preghiera, la meditazione, eccetera, perché lui non dice soltanto, come abbiamo sentito già, che lui insiste che i fedeli laici consacrati hanno una vita spirituale, ma dà anche i mezzi, perché spiega come qualcuno deve pregare, per esempio. È molto concreto, lui in alcune lettere, in alcuni sermoni, anche alle visitandine, lui spiega che cosa significa pregare. No?
1: Le visitandine sono le monache di clausura che lui ha fondato.
0: Sì, insieme con Jean de Chantal. Sono loro, insieme con Jean de Chantal, un gruppo di donne che venivano della vita normale, poi entrano nella vita di clausura, e Francesco De Sales deve spiegare tutto, perché cominciano proprio da capo. È molto interessante, ci sono i trattenimenti da quale parla Francesco De Sales, si vede quasi le domande che le visitandine fanno a Francesco De Sales, perché Francesco De Sales è seduto su una sedia nel giardino delle arance, e le monache stanno attorno a lui e chiedono delle domande, e Francesco De Sales risponde uno dopo uno. E per esempio sulla preghiera, Francesco De Sales viene interrogato che cosa dobbiamo fare, una domanda molto bella è quando, per esempio, le suore chiedono che cosa dobbiamo fare quando ci addormentiamo nella chiesa. Altre volte lui parla delle marmotte, quando dice: guarda, quando noi dobbiamo pregare, non dobbiamo fare come le marmotte. Adesso sentiamo un attimo.

L'intenzione della preghiera non è di borbottare qualcosa tra le tue labbra se il tuo cuore non è coinvolto, perché la condizione necessaria per poter parlare è di pensare dapprima ciò che vuoi dire. Per parlare è necessario prima pensare ciò che vuoi dire. Dunque, la parola interiore, pensata, è presente dentro la parola che viene detta. La parola espressa è già presente da prima dentro di te. La preghiera non è altro che parlare con Dio. È dunque ovvio che pregare senza pensare prima o senza prestare sufficiente attenzione a ciò che si vuol dire a Dio è per Dio stesso molto spiacevole.

0: Ecco, in questo piccolo testo vediamo che Francesco di Sales spiega molto bene che quando noi preghiamo dobbiamo essere attenti alle parole che noi usiamo e non dobbiamo borbottare qualcosa tra le labbra, però dobbiamo esprimere bene le nostre parole, perché per Francesco di Sales la preghiera è un dialogo con il Signore. E quando noi parliamo con il Signore, dice Francesco di Sales, la prima cosa quando vogliamo dire qualcosa è di far nascere nel nostro cuore le parole che vogliamo esprimere, non soltanto la nostra mente chiedere, però ciò che veramente è necessario, elementare, essenziale nella nostra vita, lo dobbiamo chiedere in modo molto semplice al Signore. La stessa dice a un certo momento pure, non dobbiamo tutto il tempo parlare, perché altrimenti Dio non ha il tempo per rispondere a ciò che stiamo chiedendo. E infatti anche su questo Francesco di Sales dice, guarda, Dio ci darà di ciò che noi abbiamo bisogno, Dio risponderà alla nostra preghiera, però quando Lui ritiene che è opportuno e nel momento in cui Lui ritiene che è opportuno che saranno ascoltato le nostre preghiere. Non è perché noi chiediamo in questo momento qualcosa che Dio subito esaudisce le preghiere. No, quando il momento è giusto, è opportuno, Lui li darà. Accanto a questo, perché parla delle marmotte, a un certo momento Lui parla anche delle farfalle nelle preghiere, quando stiamo pregando e a un certo momento la nostra mente segue le farfalle che passano. Francesco dice, guarda, devi stare attento di non fare questo giro con la tua mente, ma di rimanere con quello che avevi preso in mente di pregare, di meditare. A un certo momento parla anche nella preghiera dei pappagalli, perché pappagalli, dice lui, pappagalli ripetono senza capire il senso che loro dicono, e dunque lui dice questo neanche va bene, dobbiamo essere convinto, dobbiamo pensare su ciò che preghiamo e non essere distratto, non essere inconsapevole, non recitare tutte le preghiere uno dopo l'altro senza che fa veramente senso.
1: Di fatto San Francesco prende e aiuta i suoi uditori, in questo caso le uditrici, anche utilizzando la vita quotidiana, ordinaria.
0: Sì.
1: Un po' le parabole di Gesù, alla fin fine lo stile, sì, di Gesù, che utilizza i termini che lui sa che sono comprensibili, sì, per, sì, i suoi uditori.
0: È una cosa molto interessante quando leggiamo le opere di Francesco di Sales e vediamo che lui veramente ha uso delle immagini che proprio sono comprensibili per la gente, no? Usa la natura, gli api, il miele, il sale, il ghiaccio, gli alberi, le montagne, per spiegare attraverso delle immagini molto, molto belle e molto semplici ciò che lui vuole trasmettere, perché è l'unico modo in cui lui si può far sentire. A un certo momento è interessante che quando è giovane sacerdote e una delle prime prediche il suo papà va a sentire la predica del suo figlio, il papà era malcontento e Francesco di Sales chiede, ma come mai non è andato bene? E per

Ogni anno tutti i sacerdoti e parlano delle cose quasi semplici, no? Una volta si sono fermato su qual è il modo migliore per fare la confessione, che cosa dobbiamo fare per aiutare la gente a confessarsi, quali sono le regole, che cosa possiamo chiedere per aiutare la gente a confessarsi in modo facile. E così anche sull'impostazione della Chiesa. Una delle prime cose che fa quando è prevosto proprio ad Annecy è spostare il confessionale vicino all'uscita, così che la gente può facilmente entrare e uscire, anche i protestanti che volevano confessarsi senza creare troppo scandalo. Dunque è una mente pratica, una mente che sta proprio vicino al popolo, no? Spiegare le cose in modo semplice, così che tutti capiscono, che non devono cercare il significato. Una frase molto interessante è quello che poi dopo John Henry Newman prende come motto come cardinale, no? Il cuore parla al cuore.

Bisogna che le nostre parole siano infiammate, non da grida o gesti smisurati, ma dall'affetto interiore. Devono uscire dal cuore più che dalla bocca. Si ha un bel dire, ma al cuore parla il cuore, mentre la lingua parla soltanto alle orecchie.

0: Allora, penso che tutto questo, no, ciò che abbiamo raccontato oggi, che è proprio questo che fa capire che Francesco di Sales è ancora un santo di oggi, no? Anche se ha vissuto nel 600, all'inizio del 600, la cosa che lui dice ancora oggi ha valore. Per questo oggi possiamo ancora leggere proprio l'introduzione alla vita devota senza problemi.
1: Alla luce di quello che hai appena detto, Don Wim, possiamo dire che San Francesco di Sales ha anticipato un concilio Vaticano II, cioè ha anticipato di 400 anni il cammino della Chiesa.
0: È chiaro perché anche Paolo VI lo dice così. Sì.
1: Quindi siamo tranquilli sotto questo profilo. Per i nostri radioascoltatori, tanti sono i libri che lui ha scritto. Quale libro suggerisci per iniziare a familiarizzare con San Francesco?
0: Allora, il libro per eccellenza è proprio l'introduzione alla vita devota, è leggere qualcosa di lui stesso, ma capitolo per capitolo. Non è un libro che si presta a leggere dalla prima riga fino all'ultima riga, ma devi leggere un giorno un capitolo, poi meditarlo un po', pensare un po' e poi il giorno seguente un altro capitolo.
1: E ti ringrazio anche di questa sottolineatura e di questo approccio educativo, ma d'altronde, imparando da San Francesco di Sales, non potevi che fare così, insegnare anche praticamente come accostarsi a una grande opera. Noi tra qualche istante concluderemo la nostra trasmissione con un canto, e guarda caso, Il cuore parla al cuore, un testo di Don Maurizio Palazzo Salesiano, e che riflette la canzone, il suo
0: Sì,
1: messaggio.
0: è scritto in occasione del quarto centenario della morte di Francesco di Sales, è proprio questo motto: il cuore parla al cuore mentre la lingua parla soltanto agli orecchi.
1: Io ti ringrazio di cuore, Don Wim, di questa tua presentazione, che so che è molto sintetica, perché quando ti ho chiesto di parlare di San Francesco, ho detto tutto quello che volete su San Francesco e senza tempo. Quindi magari possiamo anche approfondire man mano nel nostro cammino qualche opera, o almeno qualche passaggio delle sue opere, per gustarlo ancora di più. Grazie di cuore, Don Wim, per la tua presentazione.
0: Grazie.
1: Ai radioascoltatori l'augurio di un buon proseguimento, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ci lasciamo con il canto Il cuore parla al cuore.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per compositori del Novecento trasmettiamo di Aaron Copland Fanfare for the Common Man per ottoni e percussioni. Philadelphia Orchestra dirige Eugene Normandy. Quindi Appalachian Spring, balletto. Brani orchestrali dall'opera The Tenderland. Boston Symphony Orchestra dirige Aaron Copland. Hold Down, danza dal balletto Rodeo. Boston Pops dirige Arthur Fiddler.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Aaron Copland Fanfare for the Common Man per ottoni e percussioni. Philadelphia Orchestra ha diretto Eugene Normandy. Appalachian Spring, balletto. Brani orchestrali dall'opera The Tenderland. Boston Symphony Orchestra ha diretto Aaron Copland. Infine Hoedown, danza dal balletto Rodeo. Boston Pops ha diretto Arthur Fiedler. E per concludere, Gian Domenico Anellino alla chitarra.

Con la musica di Gian Domenico Anellino alla chitarra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per un po' di opera trasmettiamo di Giuseppe Gazzaniga Don Giovanni, ossia il convitato di pietra. Dramma giocoso in un atto sul libretto di Giovanni Bertati, seconda parte. Personaggi e interpreti: Don Giovanni Douglas Johnson, tenore; Donna Elvira Luciana Serra, soprano; Donna Anna

Maturina e Zbieta Smirka, soprano. Pasquariello Ferruccio Furlanetto, basso. Duca Ottavio Carlo Allemano, tenore. Membri del Kammerchor Stuttgart. Tafelmusik Baroque Orchestra dirige Bruno Weil.

0: mondo, sei troppo attento per cambiare il tondo. Guarda, lanterna mia, che nel mostaccio questo piatto tal quale, orror ti caccio.
1: Da bere,
0: da bere ancora a me.
1: Fermati, piano.
0: E cos'è?

Per la rubrica Un po' di opera abbiamo trasmesso di Giuseppe Gazzaniga Don Giovanni, ossia Il convitato di pietra, dramma giocoso in un atto sul libretto di Giovanni Bertati, seconda parte. Personaggi e interpreti: Don Giovanni Douglas Johnson, tenore, Donna Elvira Luciana Serra, soprano, Donna Anna Immaturina Elzbieta Smirca, soprano, Pasquariello Ferruccio Furlanetto, basso, Duca Ottavio Carlo Allemano, tenore. Membri del Kammerchor Stuttgart, Tafelmusik Baroque Orchestra, ha diretto Bruno Weil. Per la rubrica Dal Papa Rock ascoltiamo Tommy Emmanuel e una selezione da Center Stage. Tommy Emmanuel, chitarra acustica e voce. Bob Little, armonica a bocca.

cold. I get on road when the wheels won't go.